0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Number One, le 4.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico.
2: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro donascimento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombriccolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: Next is West and the guest, not a fish, man, the rice, man, the gears, man, one way, small way, the way, small way, the way.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One.

0: Mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
2: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino. Se hai uno smart speaker
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto: questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare, oh oh oh oh. Se fai anche una bella risata, oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
3: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
2: Buongiorno! Buongiorno a tutti! Hi Manu! Hi Sergio! Patrizio! Trottolino mio! Come stai? Buon mercoledì, amici! Take care! Bye bye!
3: Ah sì, ridiamo scombricolati! Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola! Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi. Ho perso le tonsille. Ciao dal Max. E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè dai, stai tranquilla.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao sgombricolati.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombricolati del mattino.
4: Gli sgombricolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
3: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
4: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'una, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
2: Buongiorno scombriccoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombriccolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone!

0: spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
1: Buongiorno scombigolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta, che bolle! Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati!
2: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: la risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio!
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela!
3: Gli scombricolati del mattino!
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

0: venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una mercoledì piuttosto instabile sulle regioni settentrionali, pizzicate da correnti atlantiche più fresche che soprattutto su Alpi, Prealpi e settori pedemontani fin dal mattino porteranno annuvolamenti frequenti con acquazzoni e temporali in transito. Meglio inizialmente sulle pianure centro-meridionali con maggiori aperture. Ma anche qui poi nel pomeriggio e in serata si formano temporali, localmente anche di forte intensità, che attraverseranno gran parte della pianura padana. Al centro-sud invece prosegue l'estate mediterranea. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello, al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
2: Alega Arbagai, che ne malaurà, Carlo D'Alecco.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: scattare una foto.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
3: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
0: Cari ascoltatori, gli scombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Hola, buenos días, sono le 7 in punto e tra poco inizia la combriccola su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: Radio Number One Notizie.
9: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hanfmann, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Dios, ¿qué tal estáis esta mañana? Estamos ya al miércoles, ¿eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Non so, non sento, ma non capisco.
2: Siamo a metà del guado settimanale, dai.
0: Intendo tu idioma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Manuela Doriani, Sergio Sironi, Padre Romano, pronti, freschi.
0: Belli, che borbottoni che stiamo. Ci sono dei giorni dove siamo dei, vi confidiamo dei piccoli segreti, no? Ci sono dei giorni dove siamo tutti carichi a pallettoni, giorni come oggi in cui sembriamo tre pentole di fagioli. È vero o no?
2: Facciamo, ma perché ci sono alcune notizie che ti fanno borbottare, ti fanno
0: facciamo
2: venire.
0: Coming out.
2: Sì. In che

0: limone o latte.
1: Bene.
2: È una roba del genere, capito? Che te fortuna, che fortuna. Allora, a proposito dei primi della classe, a proposito di cose canterine, vorresti cantarmi la sigla dei primi della classe?
3: Al mare, sì.
2: Speravo che Ed Sheeran ti avesse dato un po' di ispirazione, ti sentissi un po' Ed Sheeran, Sironi, invece mi sembra di no. Allora, ce n'è uno che mi ha fatto molto ridere, aspetta un po' qual è, ma chi lo può sapere? Non lo sappiamo, sentiamo il Max, sentiamo con il Max.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariaci radiofonologi, esimio Patrizio Romano, puoi spiegarci le condizioni meteorologiche di questa codesta giornata? Perché mi è parso di vedere che stamattina c'erano tipo 15 gradi, poi oggi forse ce ne saranno 35, stasera si ritornerà a 20.
2: È così, raga.
4: E io non ci ho capito niente, forse pioverà, forse non pioverà. Sta un po' sballottando questo tempo qua. Comunque vorrei chiedere un'altra cosa, mi piacerebbe avere il profilo Instagram della Dani da Levati, perché penso che morirei da ridere tutti i giorni da tutti i post che pubblicherebbe. Dani,
1: ciao Dani.
4: Max,
1: non la Dani da Levati. C'è il resto.
4: Tempo, ormai si è sputtanato anche quello.
2: Capito, era rivolto a te, Patrizio.
1: Sì, sì, tempo capriccioso con pioggia a macchia di leopardo, con temporali a macchia di leopardo e con grandinate a macchia di leopardo.
0: Insomma, il però, leopardo ragazzi, o bagnato o morto sotto la grandine sempre deve schiattare.
1: Però ragazzi, dai, da questo pomeriggio in poi torna l'anticiclone, quindi migliorerà il tempo, anche se, attenzione, sull'arco alpino e prealpino ancora qualche nuvoletta capricciosa ci sarà e qualche rovescio permarrà. Però l'inizio, ad esempio, della prossima settimana sarà l'insegna dell'anticiclone subtropicale con temperature che arriveranno ancora a 35 gradi, quindi mi preannuncio il ritorno del caldone.
2: Basta, trova il modo qua di fermarlo, se no arriviamo a Ferragosto, ragazzi.
1: Mi fermo.
2: Fai partire qualcosa.

0: Ci pensiamo domani, il pezzo di Angelina Mango su Radio Number One alle 7:12. Buongiorno dalla combriccola, Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccoci qui. E i nostri primi della classe. Dai, fai una sigla carina, i primi della classe. Non va bene andare al bar a bere al bar.
1: Dai, inventa qualcosa di carino, su.
2: Per chi arriva la mattina per primo.
1: Ma potevamo evitare, dai.
3: Ma più che tristezza. Vabbè.
4: Viva la patata, sempre sia lodata. Sono vegano.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Oggi sono felice. Oggi sono felice. Perché mi mettono dentro la ricarica in banca. Mi arrivano i soldini, che bello. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averso. Dai, con la grinta!
1: Ecco
5: i soldini.
1: Ecco la grinta che si gonfia.
0: È vero, il 10 di giugno, giorno di stipendi. Mi piace la cosa della ricarica. Mi mettono la ricarica in banca. È fighissimo, sì.
6: Hola amigos,
1: hola.
6: Stamattina c'è la nebbia, sempre il 10 di novembre, altro che il 10 di giugno. Beati quelli che sono in qualche posto un po' più caldo e un po' più soleggiato. Però vabbè, dai, arriverà anche qui.
1: Arriverà.
6: Buona giornata a tutti.
1: Hasta luego. Nebbia addirittura, nebbia in Valpadana. Ma dov'è questo nostro amico col nebium?
0: Non lo so ragazzi, però c'è un messaggio per te, Pat, che credo non ti farà piacere.
1: Eccolo.
7: Pat, la verità è che non ci azzecca più nessuno. Sono andato a guardarmi tutti i modelli meteo possibili, tra Aronne, Icom.
0: Capito?
7: Guarda, tutti li ho guardati, anche Aladdin.
1: Che
0: cos'è?
8: È un mago, il mago del
7: questa cosa. Dovevo iniziare il temporale ieri sera
1: e invece
7: non ha fatto una goccia. Oggi doveva piovere, forse verrà, forse non verrà.
1: Non
7: anche Meteomatic. Niente da fare. Non so tu che previsioni dai, ma io

0: mamma mia, che raffinatezza stamattina nella combriccola di Radio Number One. Non sembriamo neanche noi, raga.
1: Facciamo
0: qualcosa per riportare il livello a quello a cui siamo abituati, no? Bruno Mars, un po' too much, insomma.
1: Troppo.
0: Cioè, comunque ci svessero i nostri ascoltatori con delle perle di saggezza popolare che sentiamo subito.
2: Ragazzacci, buongiorno. Ciao Pazzerchio, ciao Manu. Sai qual è il detto, Pat?
3: Qual è?
2: Il tempo e il kill fa quel che vorrì. Ok? Ciao ragazzacci.
0: Bello.
1: Giusto.
0: Proprio così.
1: Ecco, proprio un tocco decisamente.
3: Però
1: ci ha riportato. Ci ha riportato alla combriccola di tutte le mattine.
3: Hanno la loro ragione.
0: Siamo noi! Siamo noi!
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sfinge, ci sei? Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 298 731. Comprorodoro.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico. Situazione critica sull'A21, la Torino-Brescia. Un incidente ha causato la chiusura di un tratto dell'autostrada e anche dell'ingresso in direzione Torino tra lo svincolo di Manerbio e Pontevico Robecco. Si segnalano code per circa 5 chilometri. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, un incidente tra Genova-Peglia e Genova-Aeroporto in direzione Genova sta causando code a partire da Genova-Voltri. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, sono in corso dei lavori tra Romagnano-Sesia e l'allacciamento con l'A4 direzione Genova con rallentamenti. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, personale su strada per lavori tra Celle Ligure e Renzano direzione Genova, anche qui con rallentamenti. Abbiamo poi delle code per lavori sulla 6, la Torino-Savona direzione Savona, poco dopo lo svincolo di Marene. Per quanto riguarda le tangenziali milanesi, traffico intenso su quella ovest tra allacciamento A4 e allacciamento A7 direzione A1, rallentamenti anche sulla tangenziale est, in particolare lo svincolo di Agrate tra Cernusco e Lambrate, e poi ancora sulla tangenziale nord rallentamenti tra Sesto San Giovanni e la connessione con la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Number One, buon mercoledì direi, è un po' più adatto. Sono le 7:30, è il momento del primo focus di Patromano, ascoltiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Buona mattinata dalla redazione. Sarà l'astronauta italiano Luca Parmitano il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, il viaggio previsto nella seconda metà del 2027, però non sarà diretto proprio alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi proprio sul suolo lunare. Parmitano, siciliano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Mi scuso per essere così emozionato, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo, ha detto Parmitano, che ricordiamo è un astronauta dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia, ha aggiunto, mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. Italia che invece non va ai mondiali di calcio, il via ai mondiali che è dietro l'angolo, ma già le polemiche non mancano, complice la presidenza Trump in America, ogni episodio è sotto la lente di ingrandimento, basta poco dunque per scatenare i social e non solo. L'Iran ha denunciato ad esempio che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi appunto iraniani. Mentre hanno fatto il giro del mondo i video che ritraggono le modalità di accoglienza riservate ai calciatori di varie nazionali, tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan. I senegalesi sono stati controllati col metal detector dalla testa ai piedi appena sbarcati dall'aereo, cioè ancora sulla pista, non li hanno fatti nemmeno andare al lab. Trattamento fin troppo duro è stato riservato anche al Belgio. Virale la foto ad esempio che ritrae De Bruyne, calciatore del Napoli, seduto su una sedia e perquisito con un metal detector sotto le scarpe. È andata quasi peggio all'Uzbekistan di Cannavaro, accolto da cani antidroga a New York al momento dell'arrivo allo stadio per disputare un amichevole con l'Olanda. È scoppiato poi un vero e proprio caso intorno ad Omar Artan, arbitro somalo designato dalla FIFA per arbitrare proprio le partite a questi mondiali. A questo fischietto 34enne eletto miglior arbitro africano del 2025 non è stato concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Direi che abbiamo iniziato nel peggiore dei modi con questi mondiali di calcio e non solo per l'assenza dell'Italia. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: una collaborazione di qualche anno fa, 2018 per essere precisi, tra Silk City e la bellissima e bravissima Dua Lipa. Su Number One,
1: la neosposina.
0: Esatto, che bel matrimonione che ha fatto a Palermo Dua Lipa.
1: Sì. Prima a Londra, poi a Palermo, doppio.
0: Quanto
1: doppio
0: avranno
1: matrimonio
0: speso per quel matrimonio lì durato tutto
1: parecchio,
0: il weekend?
1: Parecchio, anche lì polemiche, perché ovviamente hanno bloccato quasi tutta Palermo, però
0: hanno Dua indennizzato Lipa, i
1: palermitani. Sì, ha dato un indennizzo, darà un indennizzo, staremo a vedere. Vabbè.
0: Parliamo d'altro, però parliamo di mondiali, giusto?
1: Ah, mondiale di calcio, sì, tutto è pronto insomma per far partire questa tornata 2026 che praticamente è spalmata su tre nazioni, lo ricordiamo: Canada, Stati Uniti, quando parliamo di Stati Uniti ovviamente parliamo insomma di uno stato in questo momento nell'occhio del ciclone per tante ragioni, e anche Messico. E ci sono già alcune scenette che meritano di essere, come dire, attenzionate. Abbiamo detto di questi controlli molto serrati con i metal detector agli aeroporti, agli ingressi degli stadi, di gente che non ha il visto d'ingresso, di tifosi che non possono entrare negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Però io vi invito a vedere in internet una bella cosa. Il pullman con cui si spostano i giocatori al Curaçao. Allora, è un pullman che è uno scuolabus. Avete presente quelli caraibici senza finestrini? Quelli dove puoi mettere fuori il braccio? Ecco, guardatelo.
0: Scendo a far colazione, Sebi.
2: Sì, andiamo. Prendimi una brioche.
0: Va bene. Si è arrabbiato.
1: No, non mi arrabbio, non ho capito la gag, non l'ho capito, scusate.
0: Allora ragazzi, no, appunto dicevamo che si spostano quei giocatori del Curaçao con...
1: Curaçao, sì, perché non c'è l'Italia ma c'è il Curaçao che si sposta con questo scuola bus caraibico. È tutto da gustare, molto molto bella la scenetta.
0: Ma
1: sì,
0: la domanda qual è, Patrizio?
1: La domanda è, allora, c'è assenza dell'Italia ai mondiali di calcio, ok? E quindi questa è acclarata, purtroppo per la terza volta consecutiva. Guarderete questi mondiali oppure non li filerete di striscio, oppure li guarderete in maniera distratta? E soprattutto, o anche ti fate per qualche squadra extra italiana, vabbè, tu lo sappiamo.
0: Quali sono quelli che vi sono più simpatici, diciamo?
1: Curaçao tutta la vita.
0: 393 444 0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sofì,

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: canzoni di Radio Number One 1996, Cardigans con Love Fool, dalla colonna sonora di un bel film con Leonardo DiCaprio che si chiamava Romeo e Juliet.
1: Arrivano i mondiali di calcio, li seguirete nonostante l'assenza dell'Italia e nel caso che squadra tiferete?
0: Qual è quella che vi è più simpatica tra tutte quelle che giocano? E sentiamo un nostro ascoltatore che dice una cosa che ha senso comunque.
2: A prescindere che guarderò il mondiale in modo un po' distaccato eccetera, chi ti fare? Tifo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
0: Vedi?
2: Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Agostino da Taverna.
3: Uzbekistan, Uzbekistan.
1: Sì, prima si devono liberare però dei cani antidroga perché li hanno già sguinzagliati, attenzione.
0: Allora, ma quali sono le favorite, Patrizio, tu che sai tutto?
1: Allora, Francia e Spagna in assoluto, almeno i bookmakers dicono così. Poi a seguire Inghilterra, Argentina, Brasile, Portogallo e via via tutte le altre.
0: Ma ci sono appunto queste squadre piccoline, no? Sì, che sono anche
1: allora, cioè, se anche punti un euro sul Curaçao ne vinci 1000.
0: Vabbè, ma non vincerà mai il Curaçao.
1: Insomma, tutto è possibile nella vita.
0: Tutto è possibile nella vita.
1: Tutto è possibile. Io un euro lo punterei sul Curaçao.
0: Io il mio euro me lo tengo per un ciupito piuttosto che per il Curaçao. Però vabbè.
1: Siete a buon mercato lì allora.
0: Se punto sulla Spagna invece.
1: Se punti sulla Spagna, allora punti un euro, ne vinci tra i 5 e i 6.
0: Va bene, allora ok, 5-6 euro fa sempre comodo. Seguirò i mondiali per vedere un po' di bel calcio e non quello della nazionale italiana, arrabbiata Aurora. E la squadra mia del cuore sarà l'Argentina, Aurora da Cuneo. Mai capito. Mentre invece c'è un'altra nostra ascoltatrice che non sappiamo come si chiama, che scrive che tiferà la Francia.
1: La Francia, favorita anche la Francia.
3: Favorité, égalité, per me non si sa.
0: Non si sa.

0: arriva di Annalisa su Radio Number One alle 7:51 nella combriccola da Maria.
1: Yeba. Domani partono i mondiali di calcio, non c'è l'Italia, li guarderete, darete un occhio a quello che accade e soprattutto per quale squadra parteggerete.
2: Esatto, quali sono quelli più simpatici? Sentiamo.
3: Quello che pensavo, non vincerà il Curaçao, ma quanti bei cocktail si possono fare. Bene,
0: ognuno ha gli ascoltatori che si merita e noi abbiamo i migliori. La Germania, Simo da Brescia ti fa la Germania tutta la vita. La tedesca,
2: difficile.
0: La tedesca, il Giappone, ma come gioca il Giappone?
1: Giocano bene.
4: Hanno quei campi un po' lunghi, tipo Oli e Benji. Quando corri cominci a vedere salire la traversa, i pali, vedi la curvatura della terra, giocano in campi molto grandi.
0: Com'era quella cosa che facevano? C'era una mossa che facevano che mi faceva troppo ridere. Vabbè, non me lo ricordo. Allora, c'è un altro nostro ascoltatore invece che scrive tulipani tutta la vita, l'Olanda.
1: I Paesi Bassi.
0: Puoi leggere questo, Patrizio?
1: Senza Italia non seguirò il mondiale, né tantomeno tiferò per qualcuno, un po' come me, no? Io lo seguirò in modo distratto. Ecco, magari spero che non vincano, quindi Francia e Argentina, che non attirano la mia simpatia, lo scrive Federico.
0: Perché gli argentini no? Gli argentini sono simpatici, carini gli argentini.
1: Certo, perché gioca il Toro, gioca Lautaro Martinez, quindi vedi, Sergio subito.
0: I francesi non mi sono mai stati molto simpatici, però gli argentini sì, perché no? 393-444-0444. Chiudiamo questa prima ora della combriccola di Radio Number One con questa bella canzone che si chiama Best Day of

0: botta di allegria. Best Day of My Life, il pezzo degli American Authors. La combriccola di Radio Number One con Sergio Sironi, Patrovano, Manuela Doriani. A tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. No!

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, scombriccolati. Questa è Radio Number One, sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
9: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
8: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
10: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
8: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
11: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
12: Adagiati sulle rive del Lago Maggiore, a Verbania, i giardini botanici di Villa Taranto rappresentano una meta d'eccezione per una gita fuori porta. Fondati negli anni 30 del Novecento dal capitano scozzese Neil McEachern, i giardini custodiscono ancora oggi delle collezioni botaniche di inestimabile valore, armonizzate in un paesaggio dove l'orizzonte lacustre e le cime montane si fondono in un unico scenario. Grazie alla natura del suolo, il parco è un vero paradiso per le specie acidofile. Rododendri, azalee, camelie prosperano qui in condizioni ideali. Durante i mesi estivi lo sguardo viene rapito dalle spettacolari fioriture delle piante annuali, che raggiungono l'apice della bellezza nelle scenografiche terrazze dalla parte alta dei giardini. Per chi cerca relax, il parco offre angoli di sosta con panchine e chaise longue, oltre ad un'area picnic dedicata. Ci sono inoltre due punti di ristoro, uno dei quali nei pressi della monumentale Vasca dei Loti. Qui, durante la fioritura, migliaia di esemplari creano uno spettacolo unico. Oltre al valore sacro nel buddismo e nell'induismo, il loto è celebre anche per i suoi utilizzi pratici. In Asia, i rizomi di questa pianta sono un alimento comune, mentre i frutti essiccati, con la loro forma caratteristica, sono amatissimi nelle composizioni floreali. Vi sono anche delle piante acquatiche in giardino, tra cui ninfee, anch'esse in fiore durante il periodo estivo, e di particolare interesse botanico la Victoria cruziana, la ninfea gigante originaria del Sud America. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
11: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.
13: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: che meraviglia! Un caffettino, un Bob Sinclair con I Can Wait e si riparte di slancio! Pim pim pim! Questa è la combricola di Radio Number One. Buongiorno da Patromano, Sergio Sironi, Emanuele Doriani. Eccoci qui.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Carichi a pallettoni.
1: Carichi a pallettoni. Quest'idea del mondiale di calcio mi ha stupefatto. Sì. Pensavo perché parlaste dell'altro campionato mondiale.
2: Quale altro campionato mondiale?
1: Quello che si terrà all'inizio di luglio a Strangolagalli, in provincia di Frosinone.
0: Ah, che bello!
1: Un bel posto. Mondiale di teatro.
0: Ah, che bello!
2: Il mondiale di teatro.
1: Il mondiale di teatro. Ci saranno nomi importanti. Ve ne citerò alcuni, non tutti.
2: Abbiamo paura.
1: Quelli più conosciuti. Certo. Ci sarà Renato Arti.
2: Io non lo conosco.
1: Con i suoi due spettacoli, Arti Superiori e Arti Inferiori. Bellissimo spettacolo. La gente batterà le mani e anche i piedi a proposito di Arti.
0: Giustamente.
1: Poi verrà Fausto Inguia.
2: Inguia?
1: Sì. Con il suo spettacolo Sputi, che arriveranno direttamente dal pubblico.
2: Che schifo.
1: Uno spettacolo straordinario che ha fatto repliche su repliche. È arrivato a 4 quest'anno. Poi ci sarà anche la meravigliosa, straordinaria, incredibile Anna Quintale col suo spettacolo un pochino autobiografico, sì. 100 chili sul palco e neanche uno recita decentemente.
0: Pensa,
1: è una cosa
0: bello.
1: Meravigliosa, col
0: intenso.
1: Pubblico, è molto intenso. E poi ci sarà il mio spettacolo, ci sarò anch'io al Mondiale di Teatro, il vostro Augusto Balinetti. Con il mio sogno di una notte di mezza estate, una rivisitazione di quello shakespeariano, perché questo ha un sottotitolo, sogno di una notte di mezza estate, che è vincere il primo premio e fare il pieno al frigo.
0: Oh, oh, oh, che meraviglia, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Prego. Avrei dovuto dire quella roba della balena, no? Che credo si dica in teatro.
1: Si può dire tutto, mangerei anche quella in questo periodo.
2: Melma, dai.
0: Melma, Balinetti,
1: non sono
0: sicura che
1: messo così male.

0: una cosa che dicevano sempre durante il cartone, eccola qua.
1: Da Loli Benzi c'era la catapulta infernale, ecco, dei gemelli Derry.
2: Eccola lì, la catapulta infernale.
3: Che video, che video. Lo sa o non lo sa, sto campionato ti faremo Curaçao. Sempre Curaçao, Antonio, Mantova, almeno dai. Qualcosa simpatica.
0: Lo sa o non lo sa.
4: A casa nostra si seguono tutti gli sport, ma tutti, tranne il calcio.
5: Ecco.
4: Quindi pensavo che quest'anno, visto che a quanto pare l'Italia non gioca in mondiali da un po', non ce li facessero vedere.
0: Ma come no?
4: E invece capisco che si parla ancora solo di calcio. Vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Ciao.
5: Non è che si parla solo di calcio, inizia una kermesse calcistica importante, quindi un accenno si può fare, dai.
0: Vabbè, si parla molto anche di tennis.
5: Ma assolutamente. Sinner. Di Kimi Antonelli, Formula 1, di Bezzecchi, MotoGP, di tanti altri sport.
0: Esatto, l'Italia è ben messa, diciamo, a parte il calcio,
5: vero.
0: Allora, Maurizio dalla provincia di Torino. Cari amici della Combriccola, io è da 3 edizioni dei mondiali che tifo per la Croazia. Ormai sono così affezionato alla nazionale croata che la preferisco pure all'Italia. Forza Croazia sempre. Se ne leggiamo altri.
5: Allora, io inizialmente tifavo per l'Italia, visto che sono italiana, ma non ci siamo qualificati, allora ho iniziato a tifare per l'Albania, visto che ho sposato un albanese, ma non si sono qualificati neanche loro, una disgrazia. Sarà che porto sfiga io, Giara da Varese. Ci sta l'Albania, voglio dire, è una bella nazionale, però ci può stare che non riesce a partecipare alla fase finale. È l'Italia, 4 volte campione del mondo, che stride per 3 volte assente, quello sì, caspita. Vabbè.
0: Allora, Alex scrive: da tifoso robico simpatizzerò per tutte le squadre in cui gioca un atalantino. Olanda in primis.
5: Martin de Ron.
0: De

0: dolce canzone che vi regaliamo tra le tante belle canzoni che ascoltiamo nella combriccola di Radio Number One su alle 8:21, tra poco la viabilità e poi il focus di Patro Romano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
4: solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. C'è un incidente che si è verificato sulla 4 nel tratto Torino-Milano all'uscita di Chivasso Ovest, direzione Torino. Abbiamo poi code sulla 1, la Milano-Bologna, per un veicolo fermo tra Reggio Emilia e allacciamento con la 22, direzione Bologna. Traffico intenso con rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza e Cinisello Balsamo. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest tra allacciamento a 1 e Settimo Milanese. Rallentamenti anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce, tra Arona e Carpugnino e tra diramazione Stroppiana e Vercelli Est, direzione Gravellona. E ancora sulla 7, la Milano-Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Abbiamo poi un incidente sulla rete extraurbana, sulla statale 342 Briantea, con forti rallentamenti. Un incidente avvenuto all'altezza di Caprino Bergamasco. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra il Grande Raccordo Anulare e piazzale 25 Marzo. E poi si registra anche criticità su via Nomentana, sia all'uscita del Grande Raccordo Anulare che verso il centro e su via Tiburtina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
7: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Wonderful Freak, mi viene sempre la pelle d'oca, un'estensione vocale mic che è una roba, mamma mia, che mamma mia, tanta roba. Alle 8:30 su Radio Number One, il focus di Patromano in arrivo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola OnlyFans, altra influencer nei guai, nascosti al fisco 140.000 euro. Una content creator ventenne del Piacentino con circa 150.000 follower su Instagram, oltre 1.600.000 mi piace su TikTok, avrebbe percepito complessivamente appunto circa 140.000 euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. Ai ai ai. A far emergere la presunta mancanza sono state le fiamme gialle di Fiorenzuola Darda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Secondo quanto emerso, i compensi provenivano principalmente dagli abbonamenti versati dagli utenti della piattaforma, ma anche da ulteriori somme ricevute dai follower. Il riferimento alle cosiddette tips, ovvero le mance che gli utenti possono inviare direttamente ai creator come forma di sostegno economico. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose erogazioni proprio di questo tipo, senza una controprestazione immediata in termini di foto, video o altri materiali esclusivi. Ed ora parliamo di un ex pilota di Air Canada che è accusato di aver guidato aerei commerciali per 17 anni praticamente senza aver la patente, senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio. A finire sotto inchiesta invece tale Geoffrey Wall, di 59 anni, che deve rispondere di diversi reati legati alla frode. Il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal lontano 2009, anno della sua promozione a comandante, ovviamente fittizia questa promozione. Da allora ha continuato a operare regolarmente sui voli della compagnia di bandiera canadese. Negli ultimi 17 anni Wall ha pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali, trasportando migliaia di passeggeri, tutto questo senza avere l'abilitazione, senza avere la patente. E in tutto questo periodo inoltre avrebbe percepito, e anche qui casca l'asino, stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, abbiamo detto secondo l'accusa, le qualifiche richieste. Direi che al momento è tutto, ragazzi.
1: Radio Number One. Let's move.

0: canzone del 2015, Charlie Puth con insieme a Meghan Trainor su Radio Number One nella combriccola. Torniamo a bomba sui mondiali, caro Pat.
1: Mondiali di calcio, non c'è l'Italia, però un disastro.
0: Però ci sono un sacco di altre squadre che i nostri ascoltatori evidentemente apprezzano in qualche maniera. Dopo l'exploit della Coppa d'Africa e aver fatto un tour di settimana in Marocco, ho deciso di tifare per loro. Lei è Tina, una nostra ascoltatrice.
2: Grande Marocco.
3: Che viva Messico sempre! Ok, io tifo Messico. Sono Elide.
0: Brava Elide, che bel nome Elide, caspita. Abbiamo chiesto appunto che squadra tiferete, non essendoci l'Italia, insomma, se ce n'è qualcuna che vi è particolarmente simpa.
4: Buongiorno scombricolini, scombricolati.
0: Mi fa un casino.
4: Strellini, siete sempre carini. Ma secondo voi? Ma il Vichingo Padano, ma che squadra ti farà? No. Che squadra ti farà secondo voi, ragazzuoli?
0: Non lo dice.
4: Ciao ragazzi! Segno di battaglia. The Viking.
0: Non lo dice.
1: Non si sa.
0: Secondo voi che squadra può tifare?
1: I Vichingo. La Norvegia, la Norvegia, un Vichingo, che ne so.
0: Quelle robe lì, dai.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno. Io tifo Brasile.
0: Brasile.
5: C'è Carletto nazionale, certo, comunque è un grande Ancelotti. Carletto. Un saluto dal mister Marcello, ciao ragazzi, vi ascolto sempre dalla mattina alla sera.
0: Bravo mister.
6: Ciao scombricolati. Allora, che l'Italia giochi o no a me dei mondiali di calcio non me ne potrebbe fregare nemmeno.
0: Oh, eccola.
6: Non mi è mai piaciuto il calcio, non l'ho mai seguito, o meglio, l'ho seguito solo i 3 anni che mio figlio ha voluto giocare a calcio, ma poi, bravissimo, è tornato al basket. Ciao Elena da Lierna.
0: Ciao Palì.
2: Ciao Passio e Portacà.

0: Light, una delle tante canzoni contenute nel nuovo album di Taylor Swift su Radio Number One. Tra poco invece vi riportiamo indietro al 1985 per una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Free. If you love somebody, set them free. Il titolo di questa canzone del 1985, ma che dico, canzone, grande canzone di Radio Number One, cantata e scritta da Sting.
1: Ciao, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari ragazzi, si dice che questa canzone sia stata scritta nel 1985 da Sting come risposta a Every Breath You Take dei Police, che tutti ricordiamo, no? Perché era un'altra grande canzone, che era un po' un inno allo stalking, nel senso che diceva delle cose tipo: ogni respiro che fai, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io ti guarderò. Bella, per carità, ma che ansia terribile.
2: Angoscia.
0: Allora, invece il concetto di If You Love Somebody Set Them Free è proprio l'inverso, nel senso promuove l'idea opposta, cioè di amare qualcuno senza cercare di controllarlo. Si è ravveduto Sting.
2: Sì, è migliorato.
0: Ha
2: fatto un po' di psicologia, ha fatto 4 anni di sedute e arrivava alle sedute e fa: ciao, sono Sting,
0: sono
2: ciao Sting. Io sono uno stalker. No, no, non devi.
0: No, esattamente, più o meno il concetto probabilmente è stato questo. Comunque, appunto, si dice che sia una risposta, diciamo, anche uno dei rari casi in cui un artista sembra discutere, diciamo, una propria canzone precedente attraverso una nuova canzone. Ho finito! Torniamo al presente, cari ascoltatori della combriccola di Radio Number One, e ascoltiamo la nuova canzone dei The Colors.

0: è molto unza la nuova canzone di The Colors, si chiama Rolling Stones su Radio Number One.
1: Tra l'altro mi ha chiamato ieri Mick Checker,
0: che
1: ci conosciamo da tanto tempo. Mi fa, ma sentimi un attimo, perché lui parla proprio così quando parla in italiano.
0: Certo, cioè,
1: ma sentimi un attimo, ma è vero che questa cosa che i The Colors hanno fatto una canzone che si chiama Rolling Stone?
0: Ho detto sì.
1: Mo l'anno prossimo anche noi facciamo una canzone che si chiama The Colors.
2: Magari per i The Colors.
1: No, ma la fanno, me l'ha detto.
2: Non lo so.
0: È un'anteprima, solo da noi.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Radio Number One Media Partner.
4: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731 comprooroDoro.it.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: Di Radio Number One, sono le 9.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
16: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
17: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
18: Radio Number One Notizie.
19: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Man, Dito nella Piaga, è molto talentuosa Dito nella Piaga, non solo nelle canzoni che fa, ma anche dal vivo. Ho visto delle performance ultimamente su internet e devo dire veramente un gran talento. Allora, si apre così con Business Man, la nuova canzone, la terza ora della combricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patro Mano, Manuela Doriani.
1: Ci siamo. Il metodo da 6 a 1.
0: Cos'è?
1: Il metodo da 6 a 1 è il metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, che sta diventando popolarissimo sui social. Si basa in pratica sulla suddivisione degli acquisti alimentari in 6 categorie principali. Ve le cito tutte: verdure, frutta, fonti proteiche, carboidrati, salse barra condimenti e snack. Queste sono le 6 categorie. Limita gli acquisti a un numero preciso di prodotti in ciascuna categoria, quindi va a ridurre anche gli sprechi, oltre che a contenere i prezzi, e va a controllare i consumi. L'idea è quella di limitarsi all'acquisto di 6 tipi di verdure, ecco perché si chiama 6 a 1, 5 tipi di frutta, 4 fonti proteiche, 3 fonti di carboidrati, 2 salse barra condimenti e un tipo di snack preferito. Questa insomma è la metodologia da 6 a 1. E la domanda sorge spontanea, al di là delle metodologie social, più o meno social e quel che si vuole. Voi avete un metodo infallibile per poter risparmiare sulla spesa alimentare?
0: Cerchiamo consigli, siamo poveri.
1: Ragazzi, siamo consigli. Dobbiamo sbarcare il lunario.
0: Esatto. Ebbene, allora, io ho scoperto una cosa, l'ho scoperta per caso, perché io finisco di lavorare molto tardi la sera, no? Verso le 9. E quindi ho smesso di fare lo spesone, quello grande che facevo settimanalmente, regolarmente, poi mi scadeva qualcosa, eccetera, eccetera, perché ho scoperto che se vado alle 9, 9 e un quarto, 9 e 20, trovo un sacco di cose, tipo magari cucinate il giorno, che non si possono rivendere il giorno dopo, però comunque buone da mangiare, che vengono via la metà, tipo il pollo arrosto con le patate ad esempio, che è una cosa che compro sempre.
2: Io col tuo metodo risparmierei molto di più, perché se andassi a fare la spesa alle 9:30 troverei tutto chiuso. Quindi risparmierei ancora di più.
1: Vabbè, ma ci sono anche supermarket H24 ormai, ormai la spesa
2: dove vivo io è ancora la vita semplice.
1: Dove vivi tu, vabbè.
0: Certo, spesso trovi, che ne so, magari anche l'insalata,
1: verdure. Ci sono quei prodotti che hanno una scadenza, voglio dire, a breve, e quindi ovviamente costano il 30, magari anche il 50% in meno.
0: Certo.
1: E ovviamente li devi consumare nell'arco di 48 ore.
0: Due giorni. Esattamente. Però insomma è un bel risparmio, questa cosa di andare a fare la spesa alle 9:30 di sera, devo dire, mi sta piacendo. Non compro più tutto insieme, ma faccio la spesa quotidianamente e spendo meno sicuramente.
2: Esatto.
0: Voi avete consigli da dispensare?
2: La spesa piccola, perché ogni giorno trovi qualcosa, qualche offerta, e quindi prendi oggi, prendo questo, domani prendo quell'altro.
0: È un po' il concetto del too good to go, di cui abbiamo già parlato, giusto? Patrizio?
1: Sì, mi dica!
0: Tu con la tua Tesla e il tuo Rolex?
1: Ma cosa Tesla e Rolex? Ma quanto mai?
0: Certo.
1: No, vabbè, io guardo ovviamente le offerte che vengono proposte ai supermarket, eccetera eccetera. Cerco di non esagerare nella quantità, perché poi il rischio è che ti avanzi e poi devi buttare, ed è un peccato.
0: Esatto.
1: Sia per le tasche, sia proprio per un'etica alimentare.
0: No, buttare via il cibo è terribile, non mi piace. Allora, 393 444 0444, avete dei suggerimenti, avete delle skills da regalarci sul

0: me, love me harder, harder, harder. Il pezzo di Ariana Grande con The Weeknd. Questa è Radio Number One, consigli sulla spesa stamattina.
1: Sì, siamo partiti da questo metodo da 6 a 1 per risparmiare sulla spesa alimentare che sta diventando popolare sui social. Voi avete un metodo infallibile per risparmiare appunto sulla spesa?
0: Sono tutti d'accordo su un punto, questo.
2: Ciao ragazzi, beh, io un suggerimento ce l'avrei. Andate a fare la spesa con la pancia piena, perché se andate affamati compratela qualunque senza rendervene conto, quindi occhio agli sprechi, occhio alla spesa compulsiva.
3: Non compulsate.
2: Ciao.
3: Non compulsate.
0: Non compulsate.
4: Ciao ragazzi, sono Mauro. Io mi faccio l'elenco di quello che ho in casa. Così quando vado a fare spesa guardo e so cosa non devo comprare. Se no c'ho i doppioni in casa e la roba va male. Così funziona. Vado due volte alla settimana e risparmio.
0: Bravo.
4: E mai andare a far compere quando si ha fame.
0: Ecco.
4: Se no si compra tutto al supermercato.
0: Esatto.
3: Giusto.
0: È vero, però io ho sempre fatto la spesa, la lista di quello che dovevo comprare, mai di quello che ho.
3: È vero, è più intelligente, secondo me, quello che
0: giusto,
3: dice lui.
0: È giusto, è
5: giusto. Buongiorno scombricolati. Il mio consiglio su come fare la spesa è: primo, non andare mai quando hai fame.
1: Esatto. Ok, abbiamo capito. Sì.
5: Le cose a caso.
0: Siamo tutti d'accordo.
5: E poi fare la lista.
0: La lista.
5: E prendere solo le cose che sono nella lista.
1: Sì.
5: Ciao, buona giornata.
1: Però qualche volta sei ingolosito anche dal nuovo prodotto, da quella nuova linea alimentare.
3: No.
1: Non puoi. Non puoi cedere alla tentazione.
3: No.
1: Niente, va bene.
0: 3x2, dai.
1: No, 3x2.
3: No. Cos'è c'è in 3x2?
0: C'è lo scaffalone delle offerte. Dai,
3: oddio.

0: single soon di Selena Gomez su Radio Number One. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
1: Sì, spesa alimentare, esatto, sì.
2: Esatto. Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
1: Sì, buongiorno.
2: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale, vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via e te le porti.
0: Giusto.
2: Oh, per esempio, comprare soltanto prodotti in offerta. Dice: ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi, lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta gliene metti uno, non capiscono la differenza.
1: Poi risparmi anche sulla bolletta.
2: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
1: Si sa mai.
0: Per fare cosa?
2: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice: come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
1: No, non lo so, ci sto pensando.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno.

0: Duomo e Cantù. clericiauto.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Liberi di viaggiare.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Radio Number One Meteo.
16: Un saluto alle meteopattine, capitanate della nostra Manu Doriani. Wow. Allora, cara Manu, cari amici, caro Sergio, quella di ieri è stata una serata con forti temporali che hanno bersagliato non tutto il nord, delle zone precise, l'Alto Piemonte ad esempio, con nubifragi e grandinate tra il Canavese e il Biellese, poi ci sono stati nubifragi anche che hanno colpito il Comasco, causando purtroppo anche allagamenti e frane. Nel Canton Ticino, dove ricevono molto bene il nostro segnale Radio Number One, Mendrisio ad esempio ha avuto una grandinata fortissima, violenta, che ha sfondato addirittura i parabrezza di alcune auto. Contemporaneamente ci sono stati nubifragi e grandine anche nel Bresciano, ad esempio lungo il lago di Garda, nel comune di Tremosine la grandine ha rivestito le strade con uno strato di ghiaccio alto, danneggiato diverse auto e insomma ragazzi ci sono stati parecchi danni a causa del maltempo. Oggi la situazione, e veniamo alle previsioni, andrà soltanto parzialmente migliorando. Previsti infatti ancora rovesci temporali tra i rilievi di Lombardia e Triveneto, anche forti peraltro. In giornata le pianure lombarde centro-orientali a quelle venete, mamma mia che spavento. Allora, condizioni più asciutte al nord-ovest e anche sull'Emilia Romagna, anche se nel pomeriggio sera qualche temporale potrà raggiungere il Piemonte orientale. Temperature massime, e questa è l'unica nota positiva, gradevoli. Miglioramento sensibile invece nella giornata di domani, con il ritorno su buona parte del nord del sole. Sì, mettiamo la sveglia perché domani dovrebbe essere un risveglio col sole. Temperature che torneranno a salire ma resteranno generalmente ancora sotto i 30 gradi. Poi chiudo, vi dico soltanto che, piccola spoilerata, il caldo tornerà prepotente verso il weekend e soprattutto per tutta la prossima settimana. È tutto ragazzacci.
17: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
18: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
17: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
19: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
20: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: nuova di Francesco Gabbani, è tornato anche lui, Summer Funk, è il titolo, le 9:30. Ascoltiamo Pat Romano cosa ci racconta nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione sono finite in manette 12 persone ritenute membri della Banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, specializzati in assalti a banche, uffici postali, gioiellerie, eccetera, eccetera. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla Procura di Napoli riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel casertano e anche una serie di altri falliti. Però, e qui sta la curiosità, gli inquirenti non escludono, anzi sono quasi certi, che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero a Napoli. Vi ricordate? Luci della ribalta su quella rapina, dove appunto i rapinatori avevano tenuto in ostaggio 25 persone e poi erano riusciti a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione all'interno della banca. Insomma, un colpo che ha fatto giurisdizione, che sembrava appena uscito dalla trama di un film. Potrebbero essere proprio loro gli autori di quella rapina. E adesso parliamo di eredità, ma di eredità che non hanno eredi. È morto nel 2009 senza lasciare figli, coniugi o parenti noti. Per anni nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità e nessun erede è stato individuato. Nel frattempo il patrimonio, composto soprattutto da immobili, è rimasto senza un proprietario effettivo. Dopo le verifiche previste dalla legge, trascorsi i termini per accettare la successione, il Tribunale di Modena che cosa ha fatto? Ha dichiarato l'eredità vacante, cioè una successione per la quale non esistono eredi che possano o vogliano subentrare al defunto. A quel punto, case e altri beni passano allo Stato, come previsto dal Codice Civile. Un caso al momento abbastanza raro, non rarissimo, ma non accade spesso. In prospettiva però destinato a diventare sempre meno eccezionale. In Italia, pensate un po', e qui sta la notizia, il valore dei patrimoni che rischiano, tra virgolette, di restare senza eredi è stimato in circa 8 miliardi di euro. E potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi anni per effetto dell'invecchiamento della popolazione, della denatalità, dell'aumento delle persone sole. E questo aspetto normativo potrebbe andare a rimpinguare pesantemente, aggiungo io, le casse dello Stato italiano. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: True Love di Pink con Lily Allen su Radio Number One. Ma anche a voi viene, scusate, chiedo una cosa che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Ma anche a voi viene la cicagna a quest'ora, verso tipo le 9:20, 9:30?
1: Te cala la palpebra.
0: Anche esatto, a voi?
1: Esatto. A me è calata verso le 9, poi mi sono ripreso un caffettino e poi mi sono
0: sistemato. C'è un momento nella mattinata in cui c'hai proprio, esatto, te cala la palpebra. Vabbè, beh, tipo a mezzanotte, no? Le 11 la sera, c'è quel momento che poi magari, una volta che scavalli, vai.
2: Io se scavallo le 9 tiro anche le 9:30 la sera.
0: Vabbè, niente, era così. Apro e chiudo parentesi, torniamo a bomba sulla spesa dei nostri ascoltatori.
1: Se avete un metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, ascoltiamo, dai.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
3: Voilà. Per Splinter ed Edgar, il tuo di Pierre, del Po, il miglior consiglio è mandare la moglie.
0: Mandare
3: a fare la moglie, così io non sbaglio.
4: Io vado dall'altra.
0: Mandare la moglie.
1: Mandare la moglie
0: che è più brava.
2: Più brava, esatto. Più brava la moglie.
0: È più brava, dipende dalle mogli. Se certo, mandi me è un bel casino.
5: Amiche, so orso, cioè orso da Legnano. Ho sempre fame, quindi quando cavalgo a fare la spesa, fame sì, fame no, ma sempre, sempre, sottolineo sempre. A compro di tutto: prosciutto, fornaio, tutto quello che c'è. Ciao Tosi, ma che c'è tempo.
1: Ma non ho capito se è orso da Legnano o da Legnago, perché è lo slang veneto. No, nel senso, sembrava più da Legnago, parlando così bene.
0: Allora, i nostri ascoltatori consigliavano di non andare a fare la spesa quando hai fame, no? Siccome lui ha sempre fame,
2: è un casino.
1: Allora, c'è chi consiglia invece di scaricare una certa app, magari non la pubblicizziamo, inizia per C.
0: Ma si chiama Cookie, madonna, vabbè, Patrizio. Vabbè, magari nel senso, magari è utile, io non lo so, non la conosco.
1: Non la conosciamo,
0: un ascoltatore ce la propone.
1: Ti registri i freezer che hai in casa, ci scrivi tutto quello che hai nel freezer, così quando vai a fare la spesa dai cosa c'è in casa, finisce così il messaggio.
0: Sai che cosa c'è in casa praticamente. Ti monitora il freezer,
1: va bene.
0: Non lo so, da provare, proveremo e poi vi diremo.
1: Monitoriamo.

0: Armani con Where is my husband? Un sacco di consigli sulla spesa, ma anche un sacco di consigli per le vostre vacanze. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi che vanno da 0 a 17 anni. Per chi viaggia c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.

0: messo un evergreen a We Survive, ma che meraviglia di canzone! È sempre attuale, sì. Mi piace sempre da morire, sì, questa canzone.
1: Sì, sì, sì, anche i nostri ascoltatori apprezzano moltissimo le grandi canzoni di Radio Number One. 1978, mamma mia, avevo 10 anni. 10 anni!
2: Andiamo in cucina, dai.
1: Io sono già in cucina. E sono le grandi canzoni di Radio Number One. Appunto, Gloria Gaynor con I Will Survive, con coreografia di cui voi purtroppo non potete godere.
2: Non abbiamo la radiovisione, però meglio così, meglio così. Dai.
1: Monello ballerino. Allora, bene, i nostri ascoltatori danno degli altri consigli molto preziosi sulla spesa. Attenzione, come risparmiare al supermercato.
3: Guarda che è meglio fare la spesa con te che fame che con te che sei, se no vai a casa con una damigiana e prosecco ogni volta.
2: Ha ragione, vero. Vai poi sul vino.
1: Certo, se hai sete, vai, sei fame, ma prendi da mangiare. Se hai sete. Allora, sì, aspetta.
4: Ciao ragazzi, Stefano da Mantova, riguardo al tipo che manda la moglie, io se mandassi la mia prende il trito, perché non guarda i prezzi, prende tutto quello che gli passa davanti agli occhi, tutto quello che è colorato, tutto di più, e dopo magari torna senza quello che serve. Quindi vado io con la mia bella lista, guardo qualsiasi centesimo, purtroppo sono fatto così, ma vedo che comunque il risparmio ce l'ho. E come dicono i tanti, non andarci con la fame.
1: Esatto. Ciao. E non con la sete, ovviamente.
5: E soprattutto la sete è più pericolosa.
1: Che ridere, il mio ex marito era fissato con le offerte, non riusciva a resistere alle offerte. Tutte le volte che trovava tre shampoo, sì, tre bagnoschiuma, sì, tre liquido per il pavimento, tre, così.
2: Era un 3x2 praticamente.
1: Mamma mia, era veramente succube del 3x2, diciamo. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi con la combriccola di Radio Number One. Abbiamo dispensato un sacco di consigli, tutto dipende molto anche se sai cucinare o no, perché quelli, vero, che come me non sanno cucinare finiscono per spendere il doppio rispetto a chi magari le cose le sa fare. Somber, questa è Potential.

0: chiudiamo così con Potential December, l'appuntamento di questa mattina con la combricola di Radio Number One. Comunque non sono da sola, che è la sola al mondo che aveva un marito malato per le offerte, malato per il 3x2.
1: Buongiorno, allora anche mio marito va a fare la spesa sempre quando ci sono le offerte, però chissà come mai sono sempre solo birre.
2: Vabbè, ma la birra è importante, no, poi, serve, certo, sempre, certo, fa compagnia.
3: Ma poi è un costo non indifferente, se riesci a risparmiare meglio ancora. Esatto, dai, esatto.
0: Le mettono sempre in offerte, sono 12 a 24, metà prezzo, 30, 24.
2: Vanno a dozzine, sì. Esatto, la scatola, esatto, da 36 te la regalano.
3: Certo, come no.
0: Costa, è un bel risparmio, se fai il, caspita, calcolo poi alla fine paghi 50 centesimi alla lattina e quindi bisogna prendere. Sì.
3: Viva la cerveza, sempre comunque.
0: No, sai cosa? Io in realtà ci sono delle cose, ecco, quelle cose lì, ad esempio la birra non la compro, quelle offerte lì non le compro, nel senso che se mi prendo due birre ho due birre, ne bevo due, se ne prendo 12 non ne bevo tutte e 12, non, però non, anche sì, più o meno sì.
3: No, non prendere l'offerta.
2: Non
3: allora.
2: Prendere l'offerta.
3: No.
0: E quindi è meglio di no. Va bene, siamo arrivati alla fine, grazie Patromano.
3: Grazie quella sagoma di Sergio Sironi.
2: E grazie a lei, quella che fa 2 chilometri con un litro,
3: Manuela Doriani.
0: Di birra ovviamente, a domani.
4: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amici, è ufficiale, sono un mago vero. Riesco a far sparire il mio stipendio in un attimo.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola
7: di Radio Number One.
8: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
9: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono subito le notizie.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: The Journalist. The Journalist. Gli gli spacca notizie.
7: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Nonostante la partenza molto problematica, diciamo stamattina, per arrivare negli studi a Milano, siamo qua pronti.
14: Che cosa è successo? Raccontaci, ma... Fabiana, raccontaci nei dettagli il tuo viaggio in metropolitana.
7: Io non lo so, io non voglio dire niente.
14: Sappiate solamente che io ho sentito un piccolo pezzettino di audio nel quale Fabiana diceva: ascolta Claudio, no ma signora, ma cosa fa signora? E poi ha messo giù. Io ho detto, ma che messaggio audio?
7: Sì, perché
14: devo
7: finire di litigare perché c'è della gente pazza. Va bene, ma lasciamo stare. Sì. Allora, amici, oggi partiamo con una bella notizia.
14: Sì.
7: Anche perché vogliamo coinvolgervi per sapere se, insomma, fareste mai questa cosa. Vacanze gratis senza cellulare.
14: È una proposta, di Airbnb. Attenzione. Ne saremo capaci? Non lo so, vediamo.
7: Certo, se è gratis, la parola magica è gratis. Dai, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
13: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Alice Warren, si intitola Fever Dream, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, nella prima notizia, proprio ad aprire il nostro appuntamento, mettiamo due argomenti molto caldi: le vacanze per spendere un po' meno in una località bellissima e il fatto di non portarsi sempre dietro sto maledetto cellulare senza il quale ormai la nostra vita sembra non avere più senso. Ecco quindi che arriva questa proposta molto interessante. Attenzione, perché ci sono delle date precise però, entro le quali fare questa vacanza.
1: Beh, però già il fatto che ci sia una proposta secondo me è interessante. Una vacanza di 7 giorni in Salento, completamente gratuita, attenzione.
0: Bello,
1: ad un patto però che lo smartphone debba restare a casa. Questa è la proposta di Airbnb, che cerca due gruppi distinti: una famiglia da una parte e una comitiva di amici dall'altra. Niente internet, Instagram, TikTok, fotoricordo. Ci saranno invece, ovviamente, visto che è una bellissima masseria, piscina, relax. Al di là delle condizioni, saremmo capaci di fare questa cosa qua? A parole secondo me molti dicono di sì, poi però nei fatti io non lo
0: so. Ma stai scherzando? Allora, masseria già è meravigliosa,
1: sì.
0: La Puglia, Salento, spettacolo, e già sono due cose che da sole insomma vale la pena assolutamente vivere. Allora, attenzione, perché però ci sono, diciamo, due periodi ben distinti.
1: Sì.
0: Allora, la famiglia potrebbe andare dal 23 al 29 di agosto, il gruppo di amici dal 1 al 7 di settembre. C'è ovviamente un regolamento, no? L'abbiamo detto,
1: sì.
0: Insomma, e quindi bisogna assolutamente non portarsi dietro il cellulare. Le candidature sono aperte fino al prossimo 14 di giugno, quindi ci sono ancora 4 giorni. Bisogna inviare la candidatura sul form che c'è sul sito di Airbnb e poi insomma vi diranno tutto, no? Mi sembra, io ci proverei, voglio dire, se uno può in quel periodo e può fare a meno del cellulare, perché no?
1: Ma allora, però, voglio dire, se voi invece pagando per i fatti vostri avete prenotato una bella vacanza in Puglia, nel Salento, in una masseria con piscina, esattamente come questa, va bene? Pagando, lo smartphone ve lo portate o non ve lo portate? Perché uno, voglio dire, non è che ha bisogno per forza dell'offerta, Uno può dire, sai cosa c'è? Faccio il mio detox, mi rilasso.
0: Me lo tolgo, ho capito, però se devi farti il detox e poi ha la possibilità di fartelo gratis.
1: Ancora meglio,
0: dire, mi
1: ancora
0: sembra
1: meglio,
0: in un periodo, capito?
1: Meglio.
0: Poi insomma, dai, no, la masseria non è esattamente, cioè costa un po' fare la vacanza nel Salento in una bellissima masseria. Questa è la proposta, chiediamo a voi se accettereste una vacanza gratis senza il vostro cellulare al seguito.

0: Buck it up. Caffetta, la voce è quella di Beyoncé, diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora siamo partiti da questa notizia, questa iniziativa di Airbnb che propone una settimana senza cellulare gratuita in una dimora seicentesca, questa bellissima masseria immersa nella campagna leccese tra uliveti, agrumeti, senza telefoni né notifiche. Anche perché, insomma, secondo questa indagine, 6 italiani su 10 regolarmente abituati ad usare il cellulare pensano però che il continuo utilizzo dello smartphone comprometta i rapporti, diciamo, le relazioni tra le persone, no?
1: Bene, facciano un po' a meno, voglio dire.
0: Capito.
1: Mi ci metto dentro anche io, voglio dire, se abbiamo problemi con lo smartphone in vacanza utilizziamolo un po' meno, lasciamolo a casa, andiamo in spiaggia, lasciamolo almeno una mattina in albergo a casa. Ne siamo capaci? Non in maniera così decisa, io dico.
0: No, certo che però, voglio dire, dall'alto ci criticano, poi però tutte le cose, le funzioni, Google Maps
1: passano
0: dal cellulare. Allora anche voi però mettetevi d'accordo, sentiamo.
2: Vacanze okay. Gratis senza cellulare? Ma che senso ha per chi propone una cosa del genere? Non so ancora cosa sia la cosa che dirà Fabiana, però ragazzi,
0: ma perché Claudio non ti interessa?
2: No, assolutamente, ma no. Allora, per chi lo deve fare, assolutamente sì. Andiamo in vacanza gratis senza cellulare, che problema c'è? Non so, se vai, fai un incidente, vai in coma 10 giorni,
0: adesso
2: sei fermo per 10 giorni, quindi non è il problema il cellulare. Il problema è chi propone una vacanza del genere. A che scopo?
0: Non è convinto.
1: Questo ascoltatore dice: ma perché mi fanno questa proposta? Fanno questa proposta perché uno dei mali della nostra società, ce lo ricordano in tanti specialisti, è proprio questo, no? Questo convivere 24 ore su 24 quasi con lo smartphone. Quindi il detox può essere utile.
0: Sì, può essere utile. Poi Laura dice: vabbè, io non ho social, uso il telefono solo per chiamare casa. Mia madre ha 93 anni, è utile per spostarsi. Tutte le app per gli aerei prenotazioni. È vero quello che dicevamo poco fa. Pensa quelle famiglie che hanno anziani a casa, oppure figli sparsi per il mondo, ad entrambi potrebbero avere bisogno in qualsiasi momento. Diciamo che, insomma, secondo me è un invito più che poi a distaccarsi completamente dal cellulare, da farne un uso intelligente, il che è molto difficile. Cioè, un conto è dice ok, me lo porto dietro, se mi serve lo uso, è un conto di restare attaccato 24 ore su 24 con la testa china sul cellulare, perché quello è un altro paio di maniche.
1: Poi loro parlano di smartphone, non so se vale portarsi dietro un vecchio Nokia che non è uno smartphone, che serve solo da telefono.
0: Non lo so, questo possiamo provare a chiederlo, intanto ci pensiamo, mentre ci ascoltiamo Mahmood. Ma non credo però, forse vale per il telefonino in generale, credo.

0: Mahmoud con Ratata. Allora, c'è tempo ancora, 4 giorni, se volete candidarvi per andare in vacanza gratis dal 23 al 29 di agosto se siete una famiglia, dal 1 al 7 settembre se fate parte di un gruppo di amici, gratis in questa masseria del 600. Siamo nel Salento, ad una condizione: andare senza smartphone.
1: Poi loro quelli di Airbnb hanno detto che valutano a seconda della, insomma, della storia più autentica, carina, interessante che viene proposta, quindi sarà una valutazione da parte di Airbnb a seconda della proposta, insomma, vediamo.
0: Sì, vediamo cosa uscirà fuori. Allora, comunque qualcuno ha detto che lo farebbe, molto volentieri, magari tiene anche, ce lo scrive Andrea di Brescia, un diario di viaggio, molto bello. Carina questa cosa del diario di viaggio, sentiamo.
2: Ciao number one.
0: Ciao.
2: Guardate che gli osteopati stanno lavorando alla grande con i problemi alla cervicale causati dalla testa sempre china sul cellulare.
0: Vedi?
2: Per cui, gente, meditate. Buona vacanza a tutti, ciao.
1: Salutiamo anche gli osteopati.
0: Esatto. Beh, vai, no, questa cosa che ha detto è vera, però, perché evidentemente dalla foto mi sembra di capire che probabilmente fa l'osteopata.
3: È pubblicità gratis per questa masseria, solo quello di sistema.
0: Però
1: non l'abbiamo neanche nominata la masseria, quindi alla fine.
0: No.
1: Va bene.
0: Però,
1: dai.
0: Insomma, dai, avete 4 giorni di tempo. Intanto rimanete con noi, perché invece tra poco qui a The Journalist parliamo di una situazione assolutamente inquietante. Un italiano su 4 si fidanza con l'intelligenza artificiale.
1: Mamma mia, soprattutto noi maschietti, tra l'altro.
0: L'80%.
1: Brividi.
0: Ma non avevo dubbi, dai. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: 10:20. Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Drop Dead, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo qui a Radio Number One. Allora, The Journalist, riportiamo questi dati molto inquietanti, diciamo la verità, poi vi spieghiamo anche perché. Un italiano su quattro si fidanza con l'AI, attenzione, non è una critica, è un quadro di quello che sta accadendo, il mercato delle fidanzate virtuali che si materializzano sullo schermo. Intanto partiamo dalle caratteristiche che gli uomini, l'80% dei maschi che si fidanza con l'intelligenza artificiale, quasi tutti di età compresa fra i 20 e i 35 anni, scelgono questi chatbot con delle caratteristiche che sono sempre quelle, più o meno: occhi verdi, capelli castani, forme da urlo, di carattere timida, simpatica, dolce e devota. Devota mi preoccupa tantissimo.
1: Sì, devota, ma è proprio lì il concetto. Per gli uomini la fidanzata, diciamo così, azzera l'ansia da prestazione del giudizio, no? È accondiscendente, no? Un avatar accondiscendente, cioè fa quello che dici tu. Le donne, che però sono molte molte di meno rispetto a queste statistiche, questi strumenti sono un po' più spazi di riflessione, conoscenza di se stesse, quindi diciamo utilizzano questi non chiamiamoli fidanzati, questi partner virtuali, con un meccanismo un pochettino diverso. Quel devoto è terribile però, male.
0: Intanto diciamo che tutto questo sicuramente ci porterà ad un isolamento collettivo, che è un po' paradossale insomma come definizione, ma è così, perché poi alla fine diciamo l'identikit di chi sceglie un'intelligenza artificiale, una ragazza, diciamo un chatbot che non esiste, perché di fatto non esiste, è così: 80% uomo tra i 20 e i 35 anni, e soprattutto questo problema della solitudine, cioè sono uomini che si sentono soli, probabilmente non si sanno molto rapportare alle altre ragazze, e hanno un desiderio erotico sempre di più in calo.
1: Mamma mia ragazzi, che quadro terribile. Non so se dire per fortuna che 3 su 4 non si fidanzano oppure se preoccuparmi per quel 1 su 4 che si fidanza. In ogni caso il quadro è abbastanza preoccupante, facciamo una fatica terribile a confrontarci con l'umanità vera, e quindi andiamo a cercare risposte, andiamo a cercare dei sì, vogliamo dei sì, non vogliamo discussioni.
0: Vogliamo dei sì, e non soprattutto non riusciamo a misurarci con i nostri difetti, che è un problema molto grave. E soprattutto attenzione anche perché questo mercato del fidanzamento con l'intelligenza artificiale si sta aprendo anche al mondo LGBTQ+, e questo insomma lo possiamo capire, anche vedere, inquadrare in una situazione in cui uno magari è omosessuale o insomma ha problemi a relazionarsi, a far sapere le sue cose, e trova diciamo in un avatar, come dire, il compagno ideale con il quale raccontare le proprie esperienze.
1: Diciamo
0: è
1: che
0: un po' questo.
1: È una risposta sbagliata ad un problema vero.
0: Sì, esatto, esattamente così. Diciamo che quell'uno su quattro, questo è al momento il quadro, ma insomma dall'articolo possiamo anche intuire che possa decisamente salire. Ci sono i Capital Cities.

0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone e poi vi portiamo dai Tabaccai.
1: Beh, noi spaziamo dal futuro dell'intelligenza artificiale al passato, tra virgolette, delle marche da bollo. Non lo so, insomma, sono temi.
0: Adesso non è che mi arriva pure il tabaccaio virtuale, no ragazzi, ce la faccio
1: sì,
0: però.
1: Arriverà anche lui.
0: Il tabaccaio virtuale, dici?
1: arriverà.
0: L'avatar, certo. L'ologramma, sai certo, no? Quello lì certo. Che ti arriva lì, ti fa cosa vuoi. Ma guarda che tu scherzi, ma no, cioè, boh, io
1: scherzo.
0: Non so, gli autisti senza i taxi senza autisti,
1: tutto,
0: l'ologramma
1: tutto.
0: In tabaccheria, vabbè.
1: Il fornaio finto.
0: No, il fornaio per fortuna il pane me lo deve fare, dai.
1: Certo.
0: Rimanete lì, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 83 Biret. Ci sono tra l'altro dati veramente incredibili su questo biopic musicale che lo riguarda, perché Michael sta per togliere la corona ad un altro film sempre dedicato a un grandissimo della musica come Freddie Mercury e i Queen, cioè Bohemian Rhapsody. Perché pensate che questo film di Michael è arrivato praticamente a un incasso di 900 milioni di dollari nel mondo, si trova solamente a 11 milioni di dollari di distanza da Bohemian Rhapsody, e insomma chi è nel settore dice che facilmente lo supererà, quindi sono dei numeri pazzeschi.
1: Io non l'ho visto questo Bohemian Rhapsody,
0: nemmeno
1: sì,
0: io,
1: e mi era piaciuto tantissimo, devo dirti questo, e devo recuperarlo, allora una lacuna, dai, mi organizzerò per vederlo.
0: Sì
1: tabaccai, attenzione, qui è incredibile, nel giro di 20 minuti parliamo di gente che si fidanza con l'intelligenza artificiale, e magari la stessa gente poi ha bisogno di una marca da bollo per, no? Per il passaporto, per altro, e non lo trova. Quindi si va davvero dal futuro al passato nel giro di pochi minuti. C'è un allarme dei tabaccai, giusto?
0: Sì, perché praticamente allora i tabaccai sono sempre più spinti, diciamo, ad abbandonare questi servizi che sono utilissimi al cittadino, perché naturalmente qui dicono addirittura potrebbero esserci problemi nei prossimi mesi per chi deve rinnovare il passaporto, certo. E in quel caso ovviamente le marche da bollo ti servono, emettere fatture, ricevute cartacee, richiedere certificati anagrafici cartacei e molto altro ancora. Allora, che cosa dicono le associazioni dei tabaccai e le tabaccherie? Che in futuro sarà sempre più difficile per i cittadini italiani trovare tabaccherie che emettano marche da bollo, perché è troppo basso il margine sul servizio offerto, e quindi dicono vabbè, a noi non conviene, quindi non abbiamo tutto questo interesse a vendere le marche da bollo. Però scusami, i cittadini che ne hanno bisogno poi dove le vanno a prendere?
1: Ma ti faccio un'altra domanda, se loro non hanno gran margine, voglio dire, ed ora ormai ci sono tantissimi modi per pagare ufficialmente una cosa, vedi le multe, vedi le tasse, ma non si possono eliminare queste marche da bollo e fare in modo che con un'app, con lo speed, con qualsiasi altro modo tu ti paghi una marca da bollo, ed è come se l'avessi pagata invece che andare a comprare il tagliandino, leccarlo, metterlo su. Ma dai, perché di cosa stiamo parlando? Davvero del Medioevo?
0: Sì,
1: no?
0: Guarda, allora c'è qualcosa che riguarda Poste Italiane, magari ne parliamo tra poco, perché in realtà sì, ci devono essere sicuramente, diciamo, delle strade percorribili alternative assolutamente più moderne, perché se abbiamo effettivamente chi si fidanza con l'AI e poi insomma non ci date le marche da bollo, no, cioè, voglio dire, c'è qualcosa che ci stona. Vabbè, tra poco ci torniamo, intanto c'è la musica di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Jackie Chan.
1: Jackie Chan, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando qui a The Journalist di questa, diciamo così, crisi dei tabaccai, perché poi si dovrebbero dotare di questo nuovo macchinario, no? Che poi va chiaramente pagato, ma in tantissimi stanno, diciamo, dicendo che non emetteranno più valori bollati perché non è conveniente, sì, per loro, soprattutto nei comuni piccoli al di sotto dei 5.000 abitanti, dove non c'è tutto questo, tutta questa richiesta chiaramente di valori bollati. Allora, per rispondere velocemente al nostro ascoltatore che dice che non serve più la marca da bollo, in realtà nel passaporto il pagamento digitale è quello del contributo amministrativo, no? Quello di 42 euro e qualcosa. La marca da bollo credo che di 73 euro, virgola qualcosa, si paga e sì, si deve comprare. Secondo assolutamente
2: me, sì. Io l'ho rifatto l'anno scorso, l'ho pagata quella da 73 euro.
1: Io l'ho fatto prima, ma li ho fatti entrambi, ma no, sì, infatti la marca da bollo esiste ancora e si sta cercando di capire se ci si potrà organizzare, diciamo, con delle marche da bollo digitali, qualcosa che insomma possa consentire questo passaggio.
2: A me sai cosa è capitato più volte? Comprando delle marche da bollo dal tabaccaio mi dicevano non la puoi pagare con
1: sì,
2: il POS,
1: esatto, è vero.
2: Ma in contanti.
1: È vero.
2: E dico, ma davvero? Cioè, è una cosa davvero, no? Cioè, è un contrasto tra futuro e presente continuo. E poi, dopo no, invece infatti hanno cambiato. Ultimamente invece mi è capitato, dico, no, va bene anche con la carta. Dico,
1: okay. Diciamo che la transizione digitale, tanto auspicata, non è ancora avvenuta, no? Quindi ci sono delle cose che, per le quali sicuramente ci siamo spostati in avanti, altre no.
2: Ma anche il allora, nome, eh? Fabiana, il nome marca da bollo non è un nome da medioevo.
1: Marca da bollo, come la vuoi chiamare?
2: No, capito, ma è un nome
1: bollo
2: che ti
1: da marca.
2: No, ma è un
1: bollo
2: nome
1: di marca.
2: È un nome che ti porta nel passato, non la marca da bollo.
1: Lo so, però tassa, poi sei tassa, non piace. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie e poi ci tuffiamo perché manca veramente pochissimo nel mondo dei mondiali di calcio, perché insomma ci sono tante notizie, eh? Tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist è sempre con te
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, tra poco le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
12: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
12: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi delle regioni meridionali. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. OnlyFans, un'altra influencer nei guai, stavolta in provincia di Piacenza. Secondo la Guardia di Finanza avrebbe nascosto al fisco 140.000 euro di guadagni. La giovane, seguita da centinaia di migliaia di utenti, sarebbe una delle creator italiane più seguite e apprezzate su questa piattaforma. Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, ora è accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. Sarà l'astronauta italiano Luca Parmitano il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Il viaggio è previsto nella seconda metà del 2027. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 11:05 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ormai manca pochissimo al fischio d'inizio, diciamo, di questi mondiali, il primo mondiale di calcio diffuso, perché bisogna dire la verità, ormai è tutto diffuso, tutto. Le Olimpiadi diffusi, i mondiali diffusi, il cervello diffuso, ah no, quello nonco, però insomma siamo lì. Allora, ci sono intanto, partiamo dalle cose negative, no? Adesso non perché poi insomma avremo modo di commentare spettacolo, talento, tecnica calcistica, ma insomma le prime cose di cui si è parlato in questi primi giorni sono l'arbitro somalo Omar Artan, che è stato rispedito a casa, il Canada ha detto che però loro lo ospitano volentieri. Le delegazioni di Senegal e Uzbekistan, è sotto gli occhi di tutti il video oggi della nazionale allenata da Cannavaro, che è stata super controllata con i cani antidroga proprio negli Stati Uniti. I controlli a Sadio Mané, insomma super campioni, l'ex Napoli Koulibaly, insomma tutti col metal detector, vabbè, insomma diciamo controlli assolutamente normali ma molto molto molto severi.
1: No, non mi è piaciuto nemmeno quello che ha detto Infantino, il presidente della FIFA, a proposito dell'arbitro respinto, ha detto sulle regole degli Stati Uniti cosa ci posso fare, ma che presa di posizione è, voglio dire, una parolina in più la no si comment, poteva anche dire per questo arbitro. Allora, è la prima volta che un mondiale si gioca con 48 squadre, e nelle altre occasioni ce n'erano 32. Abbiamo più volte ironizzato sul fatto che, nonostante ci siano tantissime squadre, noi non ce l'abbiamo fatta. Dall'11 al 28 giugno c'è la fase a gironi, le finali si giocheranno negli Stati Uniti, a New York, il 19 luglio la finalissima, quella del terzo posto, a Miami. E poi voglio dire, poi il solito discorso, no? Del scegliere la squadra. Ieri noi abbiamo fatto il nostro giochino, no? Per chi tifiamo, pare che le favorite siano Spagna e Francia, poi però vedremo sul campo che cosa succederà.
0: Allora, un tempo c'era il polpo Paul, vi ricordate? Io ho molta nostalgia per il polpo Paul. In realtà adesso c'è questo super computer Opta che ha fatto le previsioni appunto per la Coppa del Mondo e dà per super favorita la Spagna, dietro ci sono la Francia, l'Inghilterra, l'Argentina e poi a seguire Portogallo, Brasile, Germania. Ma io ti dico, sono abbastanza indirizzata sulla Francia e poi farò il tifo sicuramente per Germania e Francia, che sono le due nazionali di calcio che mi piacciono da sempre di più. Credo che una delle due vincerà, però insomma.
1: Ma sai cosa ha detto l'allenatore del Giappone?
0: Cosa ha detto?
1: Muriashu? Ha detto che il Giappone potrebbe vincere.
0: Perfetto.
1: Attenzione, ed è tra le possibili squadre sorpresa.
0: Ci torniamo tra poco.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Beh, insomma, viabilità cambiata nella città di Roma, perché questa sera c'è il grande appuntamento allo Stadio Olimpico con il grande concerto di Achille Lauro, e quindi figurati, ci sono tutti i cambiamenti, insomma, sì, per questo concerto fantastico. Allora, sai che a proposito di mondiali, sì, sono andata a trovare anche questa novità, ed è la prima volta praticamente che in un torneo mondiale saranno impiegati, pensate, a proposito di cose moderne, 4 robot quadrupedi Spot, sviluppati dalla controllata Boston Dynamics per l'attività di pattugliamento autonomo, monitoraggio in tempo reale e l'ispezione delle infrastrutture. Questo per il tema della sicurezza, no?
2: Certo.
1: Questi robot saranno operativi presso l'International Broadcast Center di Dallas e nello stadio di New York e New Jersey a supporto delle operazioni di sicurezza. Più varie macchine, cose che saranno messe a disposizione dalla Hyundai Motor per tutte le delegazioni, eccetera. Quindi, insomma, maxi flotta da 1500 mezzi e robot per tutta la sicurezza.
2: Grande protagonista sarà il caldo, ci ricordiamo i mondiali, no? Di tanto tempo fa, no? Con il nostro Baggio e tutti gli altri, col caldo che faceva, farà ancora più caldo, potrebbero essere raggiunti 45 gradi, ecco perché a metà del primo e a metà del secondo tempo di tutte le partite, questa è una vera novità, ci sarà questo cooling break, questa pausa di 3 minuti, una sorta di time out, molto prezioso ovviamente anche per la pubblicità, no? Gli americani ci mettono pubblicità dappertutto, però insomma europei non siamo abituati, no? A questa pausa a metà del primo tempo, a metà del secondo tempo, questa sarà una grande novità, anche tattica io credo, no? Perché gli allenatori avranno la possibilità di dare qualche spunto, qualche consiglio alla propria
1: squadra.
2: Qualche
1: indicazione di sicuro.
2: Certo,
1: poi insomma tra le tante novità ha fatto sorridere, ma insomma fino ad un certo punto, la nazionale svizzera che come sapete è in California e hanno praticamente mappato la zona dove loro in questo momento sono in ritiro, perché c'è un'area che hanno denominato area dei serpenti, perché lì ci sono effettivamente un sacco di serpenti e quindi si devono tenere lontani, ma c'è anche il pericolo incendi. Insomma, diciamo che ci sono un po' di problemi, però dai, poi alla fine come al solito, certo, si spera tutto andrà bene nel nome dello sport.
2: Ma ascolta, ma questa regola mi era sfuggita, Fabiana, sarà espulso chi si copre la bocca mentre discute?
1: Beh, giusto. Sì, perché le parolacce le devi dire, capito? Quando vai il vaffa, se no come fanno a mandarti fuori?
2: No, questa mi era sfuggita, addirittura espulse. Poi ci sono tutta una serie di regole per non far perdere tempo, tipo se in 5 secondi il portiere non rinvia, l'arbitro può segnare il calcio d'angolo.
1: Ma ne parleremo, perché insomma dobbiamo ancora partire, ci sono tante novità, insomma col fischio d'inizio praticamente nelle prossime ore, quindi ovviamente noi qualche curiosità ve la daremo sempre qui a Radio Number One, cioè Ravin Lenet.

0: allora sono le 11 e 20 minuti, rimanete lì perché tra poco in arrivo ci sono le previsioni meteo con Claudio, peraltro più tardi alle 12 avremo Corazzon che va assolutamente informato che tu stai cercando di rubargli il posto certo. E quindi io glielo dirò perché gli dirò tieniti lì stretta la mappa, la cartina.
1: No,
0: perché
1: ma
0: qua...
1: io vado, sai com'è, io vado sul breve, no? Cosa succede domani, dopodomani?
0: Certo, lui approfondisce.
1: Lui invece farà una panoramica fino all'autunno, fino all'arrivo di sto Nino
0: Benedetto, ma no, ma perché già abbiamo letto insomma che c'è caldo quest'estate, sarà torrida e quindi abbiamo deciso di chiedere a Corazzone se effettivamente ci conferma queste previsioni.
1: Bene, va bene, vediamo dopo.
0: Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
12: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh.

0: con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Radio Number One Meteo.
13: Occhiata la situazione meteo di oggi. Se da un lato l'alta pressione di matrice africana sta ancora garantendo condizioni di stabilità al centro-sud, con tempo caldo e prevalentemente soleggiato, il tempo invece è peggiorato al nord per l'arrivo della coda di una perturbazione atlantica. Oggi in particolare, a parte l'Emilia-Romagna dove c'è sole, al nord in generale nuvoloso, con tempo a tratti perturbato, con numerosi rovesci e temporali che nel corso del giorno interesseranno soprattutto le aree alpine centro-orientali, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Friuli ed il Veneto, a tratti fin lungo le coste. Un'occhiata alle previsioni per domani: tempo variabile e instabile nelle aree interne del centro, al nord miglioramento ma ancora perturbazioni in arrivo, con temperature in calo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Runway, Lady Gaga con Deci, sempre la canzone diciamo portante della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, e adesso vi parliamo di questa notizia un po' riagganciandoci a quella proposta che mi sa che è finita un po' così in una bolla di sapone di quel sindaco che aveva proposto diciamo così di dare un contributo alle famiglie con i cani, potevano dare un contributo diciamo libera scelta alle famiglie con bambini. Di lì è nata esatto una tassa, un po' una questione, ma in realtà poi facendo un'indagine si è scoperto che in Italia le famiglie proprio che hanno gli animali sono quelle che hanno più bambini.
1: Ma infatti, cioè, si era partiti dalle parole del Papa, ti ricordi, no? Papa ancora già
0: Papa Francesco.
1: Già Papa Francesco, insomma, questa polemica, meno cani, più bambini, ma poi andando bene a vedere questo dato che emerge da questa ricerca è incredibile, cioè incredibile, è concreto, nelle famiglie con bambini piccoli quota di animali presenti sale al 66%, ok? Ma anche dove ci sono figli adulti conviventi siamo al 60%, quindi non c'è questa guerra o bambini o figli, anzi lo dice bene la ricerca, nelle famiglie dove ci sono i bambini spesso 6 su 10 ci sono anche degli animali, quindi evidentemente non è il problema.
0: No, anche perché i bambini è normale che vogliono i cani, ci sono due situazioni, no? Le famiglie cani, bambini piccoli, a un certo punto le coppie un po' avanti negli anni, quando la moglie preferisce avere il cane al posto del marito.
1: Ma non
0: per
1: è che
0: dire.
1: Devi sempre fare la tua lettura. Andavi bene,
0: scusa,
1: nella prima parte del pensiero, andavi cose bene.
0: Scusami, ma
1: no,
0: voglio dire le famiglie con i bambini, perché il bambino gioca col cagnetto e quindi è normale, cioè che voglia un cagnetto, poi a un certo punto la moglie dice: vabbè, sai che c'è, io mi prendo un chihuahua.
1: Che almeno mi ascolta.
0: Che almeno mi ascolta, parlo col chihuahua invece di parlare con il marito, e ti dirò notizia aggiuntiva che il marito è contento, perché il marito invece di sentire la moglie che è lì che rompe dice almeno parli col cane.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Quindi capito, quindi come la mettiamo la situazione, il contributo non ci sta, perché insomma convivono tutti nello stesso nucleo familiare.
1: Secondo me dovremmo andare oltre la prossima volta che ci dicono allora più bambini meno cani, insomma andiamo un pochettino oltre questa polemica abbastanza sterile,
0: sì,
1: perché i dati dicono altro. Io stesso ne sono una dimostrazione, io penso che non avrei mai preso un cane se non avessi avuto il bambino che mi rompeva l'anima dalla mattina alla sera, poi si
0: è
1: alleato.
0: Che peraltro adesso curi tu, no?
1: Beh, infatti lo porto fuori io il cane, lo porto fuori lui, ma quella è la legge.
0: Vabbè, dai, comunque abbiamo scoperto anche in questa notizia che i più gattari in Europa sono i francesi, che amano il gatto, e li chiamano chouchou, miu, sai queste cose così, no? Vabbè, dai, chouchou, però pensaci a questa storia del cane con l'avanzare dell'età. Imagine Dragons.

0: piaci tanto con Saif. Allora eravamo rimasti a questa indagine per cui nelle famiglie, legandoci un po' a questa storia del sindaco che aveva proposto il contributo, no, dalle famiglie con i cani a quelle che hanno i bambini, ma in realtà si è scoperto che in Italia le famiglie che hanno bambini sono quelle che hanno più animali domestici, perché quando i figli sono piccoli vogliono il cagnetto. E poi siccome io ho detto sì, sono due le situazioni, quando la famiglia ha i bambini piccoli e quando poi ad un certo punto le coppie un po' in là, no, la moglie sceglie di prendere un chihuahua per dialogare con il cagnetto al posto del marito.
1: Fabiana, tu sei la number one davvero, mitica, già hai ragione, io il cane ce l'ho già, vedi? Non un chihuahua, un pastore tedesco che mi accompagnerà nella mia vecchiaia, perché mio figlio sta crescendo e adesso sono in simbiosi, sono come due fratelli. Fabiana forever president,
0: ecco.
1: Simone da Piacenza, ragazzi, un bacione. Ciao Claudio.
2: Simpatica, simpatica, ma non datele troppo ragione, però quando dice queste cose contro i poveri mariti, no?
0: Ma no, perché adesso il marito è contento. Poi in realtà, siccome noi, insomma, dai, non mettiamo mai messaggi di complimenti, ogni tanto li possiamo anche mettere, no? Voglio dire, quindi volevamo ringraziare questo nostro amico che ci fa i complimenti. Non sappiamo da dove.
3: Bravi, grazie. Siete molto interessanti. Ho lasciato DJ Chiama Italia per voi. Non è poco, però meritate veramente. Volevo farvi i miei complimenti.
2: Allora fammi girare questo messaggio un attimo a chi di dovere, magari un aumentino in stipendio, qualche cosa. Beh, insomma, adesso
0: salutiamo Linus e Sabino.
2: Comunque,
0: lo stesso lavoro.
2: A proposito del contributo lì, cani, bambini, io ho sia cane che bambino, quindi se proprio volete dare un contributo a qualcuno, mandatelo a me, vi do l'IBAN e così anche sindaco lì è contento, no?
0: No, non è, tu praticamente te lo fai da solo e poi te lo rigiri, capito?
2: Funziona così.
0: Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parleremo, attenzione, a proposito di comportamenti, di questo video che è diventato virale di questo gorilla che fa qualcosa di molto molto umano in risposta ad un comportamento.
2: Fa gestacci?
0: No.
2: Fa altro, va bene.
0: Lo chiamano il gorilla filosofo, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Left Outside Alone, una grande canzone come sempre protagonista qui a Radio Number One. Allora, se vi siete imbattuti, ve lo diciamo già qui a The Journalist, in questo video che è diventato virale in tutto il mondo di questo gorilla che ha 13 anni, si chiama Kiyomasa e vive a Higashiyama Zoo, il giardino botanico di Nagoya in Giappone. Allora, che cosa è successo? Intanto lui, diciamo che è il figlio di questo gorilla che era diventato molto molto famoso per quello sguardo incredibile che sembrava quasi umano, no? Lui ha fatto il giro del mondo, diciamo che allo zoo lo conoscono da quando è cucciolo, no? Perché sì, l'hanno praticamente allevato. È successo qualcosa?
1: Cioè lui, se trovate le fotografie e i video, sembra, a parte che sembra davvero un umano,
0: una persona,
1: una persona, assume delle pose, diciamo così, da pensatore, da filosofo, la classica, no, mano sotto il mento, come dire, quando uno pensa a qualche cosa di particolare, si concentra, si gratta la testa, guarda l'orizzonte, insomma delle posizioni davvero molto molto umane, tanto che l'hanno soprannominato il gorilla filosofo.
0: Sì, però queste foto, diciamo questo video che lo ritrae nella posa, diciamo sì, così,
1: del pensatore
0: sì, è successa, diciamo, però prima una cosa, cioè sì, poco prima che i visitatori tirassero fuori gli smartphone, il giovane maschio gorilla aveva avuto un acceso e rumoroso bisticcio con una delle femmine del branco. Quindi allora lui era stato platealmente rimproverato da questa gorilla femmina, no? Quindi lui cosa ha fatto? Ha fatto tipo spallucce, no? Si è allontanato dal gruppo e lì ha cominciato a mettere la mano sul mento, si è grattato la testa con aria confusa e ha assunto questa posa malinconica che ha conquistato il web. E molti uomini si sono ritrovati in questo, no? Hanno detto: guarda il gorilla che ha bisticciato con la donna e si mette da parte, come dire, ma cosa ho fatto io di male per meritare questo?
1: Mi verrebbe da dire uno di noi, quindi non è tanto filosofo, esatto, è esattamente uno di noi. Le ha sentite su, poverino, dalla sua amica gorilla. Si è messo in un angolo, ha detto: ma cos'è che devo fare io? Si gratta la testa, lì gli hanno fatto le fotografie ed è partita questa cosa del gorilla filosofo. Ma lui, poverino, è davvero uno di noi.
0: Andate a vedere il video perché è veramente incredibile. Allo sguardo e anche le movenze assolutamente di un essere umano ci sta già simpatico. Dai, ci sono i Giovanotti Alfa.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, gone, gone, gone. No, però poverino il gorilla, Kiyo Masa, dai. Cioè, lei la gorilla gli urla proprio dietro, lo caccia dalla tana, lui scappa e poi si mette lì in quelle pose da pensatore. Gli hanno messo sotto anche una musica. Certo. Insomma, lì tutto triste, che dice, cosa ho fatto? Quindi, cioè, capito? Sì. Quando si tocca la testa e dice, boh, non lo so.
1: Non è un filosofo, è solo un altro povero disperato. ti aspettiamo, vieni con noi a bere una birretta al bar, dai, vieni con noi.
0: Sì, sì, sì,
1: riprenditi.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco la redazione con tutte le ultime notizie, poi andremo a salutare Paolo Corazzone.
1: Paolo Corazzone, perché abbiamo domani un'estate rovente, il Niño che arriverà in autunno o chissà quando, ce lo dirà lui, insomma, tante domande da fargli.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Sound Park, dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12 minuto, ci sono le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Number One Notizie.
7: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con i nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha quindi risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione medio orientale. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico, oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ore italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questo è il nuovo singolo di Gaia, bossa nostra, 7 minuti dopo le 12 qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora andiamo a salutare un nostro amico che peraltro insomma non sentiamo da un po', almeno noi due.
1: Eccolo, Paolo Corazzon, ciao Paolino.
2: Ma
1: ciao,
2: che Paolo. Piacere, come state?
1: Molto bene.
0: Bene, tu come stai?
2: Ma non mi lamento, non mi lamento, va bene così, dai. Ma volete che vi dica?
1: Ascolta un po', ogni giorno leggiamo insomma di questo Niño, arriva non arriva, di quest'estate rovente. Allora ci siamo detti di Fabiana, che chiamiamo insomma il super esperto di Trebimento, Paolino Corazzone, facciamoci raccontare un pochettino.
2: Certo, cioè, con super il Niño ci vuole il super esperto per forza.
1: Infatti, per forza. Ascolta, esatto. Dai, partiamo proprio da questo Niño. E il Niño cosa è, quando arriverà da noi e in che modo influirà sulla temperatura
2: italiana?
1: Esatto,
2: perché guarda, se ne sentono e se ne leggono di tutti, infatti, i colori, anche troppo, diciamola tutta. Allora intanto che cos'è? Intanto è un fenomeno naturale, si pensa sempre alla mano dell'uomo, invece il Niño non c'entra niente con noi, è un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che però avviene regolarmente, ogni 3-4 anni c'è il Niño, quindi si scaldano in maniera naturale. Il contrapposto diciamo è la Niña, quando si raffreddano queste acque dell'Oceano Pacifico, però è un ciclo abbastanza regolare e naturale, però alcune volte è un po' più marcato. In effetti le previsioni per queste estate parlano di un Niño che sarà un po' più forte del solito, quindi un super El Niño, e fin qua più o meno tutto bene, più o meno, perché in realtà il super El Niño avrà influenze sul clima del pianeta Terra, però ci sono zone che ne risentiranno di più, altre meno, e in particolare risentiranno tanto le zone che si affacciano sull'Oceano Pacifico, quindi l'America, l'Australia, l'Asia, lì se la passeranno brutta, anche con eventi abbastanza marcati.
0: Ma senti, da noi, Paolo. Però siccome insomma da più parti, come dici tu, magari a volte anche a livello un po' allarmistico, no? Ci hanno detto quest'estate sarà rovente, temperature calde, con questi fenomeni estremi che sono quelli che ormai ci preoccupano, cioè dal sole noi passiamo subito dopo, e lo vediamo normalmente, a vento che si agita in meno di pochi, veramente in pochi secondi, e viene giù la grandinata e temporale fortissimo, quindi dobbiamo aspettarceli questi fenomeni estremi.
2: Allora, questi fenomeni estremi purtroppo sono diventati la normalità, ma indipendentemente dal Niño, è quello il discorso. Se adesso ci legge, arriva il super Niño, moriremo tutti. No, non c'entra niente, il super Niño fa alzare mediamente le temperature di tutto il pianeta. Noi nel Mediterraneo effettivamente ci terremo un'estate un po' più calda per effetto del Niño, ma di poco. In realtà il problema del Mediterraneo e dell'Italia è un altro, e cioè che il cambiamento climatico degli ultimi anni, quello causato dall'uomo, in realtà sta portando, come dicevi te, a fenomeni estremi. E la paura è che quest'estate, secondo le ultime proiezioni, possa essere particolarmente calda, ma più per l'anticiclone nordafricano, che ormai da noi è diventato di casa, che per il Niño in sé. Però effettivamente un'estate calda mi sa che non ce la toglie nessuno, e a quel punto estate calda significherà anche Mediterraneo caldo, che negli ultimi anni è diventato un brodo in piena estate, e di conseguenza i fenomeni meteorologici che si intensificano, quindi è tutto collegato effettivamente, ma in tutto questo appunto la colpa del Niño è veramente limitata. Resta il fatto che purtroppo oggi stesso rischiamo delle grandinate sul nord Italia.
0: Paolo, proprio in sintesi, ma quindi il Niño va ad aggravare una situazione che è già preoccupante, tipo il prossimo anno?
2: Brava, è così, cioè diciamo, alza un po' l'asticella al Niño, ci aggiunge qualcosina, ne avremmo fatto volentieri a meno, anche se ripeto, il problema principale è di un'altra causa, di un'altra motivazione, ma il Niño ci mette un po' anche nel suo, rendendo tutto un po' più estremo, quindi effettivamente rischiamo di avere un'estate bella tosta, Poi dare la colpa al Niño è stupido, perché distoglie invece l'attenzione da quello che è il vero problema, che è quello del
0: Paolo, io non voglio deluderti, ma sai che Claudio studia le carte sinottiche e sai che fa le previsioni meteo?
2: Sì, fastidiosissimo questa cosa, perché ecco, ognuno faccia il suo, non è che si diventa meteorologi dall'oggi al domani, capito?
0: Io te lo volevo dire,
2: ecco,
0: perché ti voglio bene, perché però, sei un po' allargato, capito?
2: Sì, sì, torno in avanti, avrò a che fare solo con lei e non con te, è chiaro, è Claudio.
1: Però devo dire, mi discolpa che io leggo il sito di Trebimeteo, quindi...
2: In parte perdonato.
1: Quindi se dico delle sciocchezze, perché le scrivete voi, ecco.
2: No, però non deve essere la colpa subito a noi, dipende come le interpreti tu anche, scusami, non ho capito.
0: Quale carte sinottiche, leggi bene, scusa.
1: Ma io non le leggo le carte sinottiche, non capisco niente, leggo i loro report. Paolino,
0: grazie, Paolo.
1: Ciao.
2: A voi, ciao, buona giornata, ciao.
3: The Journalist, The Journalist, gli spacca notizie, solo su Radio Number One.

La voce di Olivia Dean, Man I Need. Allora, rimanete con noi perché tra poco a The Journalist vi parliamo di questa, diciamo, iniziativa che veramente ha causato tantissime proteste.

0: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
11: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
12: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
13: Radio Number One è dove vivi.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Spyro! Material Lover, la musica di Radio Number One. Allora, in mezzo a tantissime novità, regole, no, diktat di questa estate, sicuramente, insomma, c'è questa decisione che ha scatenato un putiferio sui social. Allora, siamo in Sardegna. Diciamo che in Sardegna ci sono tantissime spiagge dove tu per entrare paghi, perché ci sono delle spiagge meravigliose, no? E hanno bisogno di essere preservate, perché poi si affollano di tante persone, quindi spesso, aggiungo, giustamente, gli ingressi vengono contingentati, perché altrimenti diventa, diciamo, difficile preservarne la bellezza. Però qua c'è una decisione che ha scatenato un po' una grossa polemica.
1: Eh sì, c'è di fatto un divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Consentito un ombrellone per famiglie, ma solo con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre i 65 anni di età. Quindi tutti quelli che vanno dagli 11 anni ai 64, cosa devono fare? Devono stare al sole. E ho capito, cioè, quindi per preservare, voglio dire, l'habitat, alla fine fai star male, perché tu non puoi andare.
0: No, ma così, ovviamente.
1: Come fai andare in spiaggia senza.
0: No, non ci vai, no? È quello un po' l'intento. Siccome non puoi dire non venite, mettono un divieto di questo tipo in modo tale che le persone di quella fascia d'età si dirigano verso altre spiagge. E questa è un po' la storia.
1: Però il loro obiettivo non sarebbe quello. Il loro obiettivo sarebbe quello di preservare, non di non far andare alla gente. Forse hanno esagerato un pochettino. Fate andare meno persone, ma con l'ombrellone.
0: Esatto, con l'ombrellone, giusto. Di un po' di tutte le fasce d'età,
1: infatti,
0: dai. Cioè, anche perché non è che uno, insomma, se ha 30, 40, 50 anni, 60, non si ustiona. È tutt'altro.
1: No.
0: Allora, poi a Jesolo, attenzione, perché anche questa fa discutere. A Jesolo stanno cercando di distanziare le postazioni degli ombrelloni. Quindi, diciamo, i tradizionali moduli da 3x2 verranno sostituite progressivamente da piazzole più ampie di 4x4. Questo significa che però 20.000 postazioni di ombrelloni verranno perse a Jesolo. Però quelli che poi prenderanno l'ombrellone si potranno godere, diciamo, il lettino e l'ombrellone con molto più spazio intorno.
1: Questa è una scelta, si passa da un modulo di 3x2 metri a un modulo di 4x4, però si passa da 60.000 a 45.000 ombrelloni.
0: E poi c'è Bibbione, dove debutterà la postazione per single, quindi lettino da una piazza e mezzo. Praticamente tutti questi lettini saranno dotati di una ricarica dello smartphone direttamente in spiaggia.
1: Oh, queste sono le novità, poi ognuno si organizza come vuole, giusto?
0: Ma infatti, ragionateci su e magari cambiate lido. Calvin Harris, Ragabone Man.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni e Elodie. Allora, ci sono queste nuove regole. Dunque, a Punta Molentis in Sardegna, dove c'è stato recentemente, tra l'altro, un pauroso incendio di origine chiaramente dolosa, e insomma adesso la zona è un po' diciamo in difficoltà, e quindi hanno preso questa decisione di non fare entrare tutti con ombrelloni eccetera, ma bambini, anziani si possono riparare, gli adulti non possono portare gazebo, ombrelloni eccetera, hanno detto, per preservare anche l'arenile, che è già delicato di suo, ma insomma in questo momento sicuramente molto molto di più.
2: Però non è una scelta corretta, cioè parti da un ragionamento che ci sta a preservare una zona e poi cadi male con la regola. Sì. Ombra solo per gli under 10 e l'over 65 non è una grande regola, cioè che regola è?
1: No, non è una grande regola. A Jesolo invece si sta cercando, questa volta parliamo non di spiagge libere ma di stabilimenti, di distanziare gli ombrelloni. Io devo dire, questa l'appoggio parecchio, insomma, che c'è più spazio intorno, e poi questi a Bibione, queste postazioni invece al mare, di questi lettini single per single, un po' tecnologici, e quindi insomma si va verso, diciamo, anche delle idee nuove. Sentiamo cosa dice questa nostra ascoltatrice.
3: Allora, hanno ragione a mettere questi divieti, perché a volte vedi certi accampamenti organizzati, addirittura borse frigo, roba così, che sembra che anziché stare al mare stanno in campeggio e vanno a discapito di altre persone, cioè vedi veramente delle occupazioni di suolo pubblico allucinanti. Hanno fatto bene, dovrebbe essere così in tutte le spiagge libere. Se vuoi la comodità te la vai a pagare, e alla spiaggia libera ci vai senza ombrellone, senza tende, perché addirittura le tende fanno dei proprio veri accampamenti.
2: Ma allora, sugli accampamenti posso essere d'accordo,
1: no, sull'ombrellone no,
2: ombrellone no, cioè facci tu carissima ascoltatrice a bruciarti, voglio dire. Beh, no dai, beh, si può dire ok l'ombrellone sì, ma non tutto il resto, no, l'accampamento no, l'ombrellone
1: no
2: sì.
1: È vero che però ci sono persone che insomma si concia,
2: è vero,
1: soprattutto sai quando c'è per esempio queste spiagge così anche un po' piccole, no, ti arriva quello con il gazebo che sembra un monolocale, quello ragazzi sono perfettamente d'accordo, dai, non si può.
2: Certo.
1: Allora la spiaggia è di tutti, quindi ci vuole anche un po' di rispetto.
2: Sì.
1: Rimanete lì, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi ci proiettiamo verso la America's Cup.
2: Ah, c'è anche quella tra l'altro.
1: Eh sì, c'è, anche, c'è tutto ormai, c'è tutto. Ne parliamo tra poco con The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy, 1996, insomma lei che si è ritirata dalle scene musicali, però insomma continua il suo attivismo, perché lei è una molto presente, diciamo, nell'attivismo politico. L'ultima cosa che ha fatto, ne abbiamo già parlato, ha venduto la Tesla pubblicamente per diciamo protestare contro, diciamo, questa figura di Elon Musk che non le è molto simpatica.
1: questo è. Allora, stiamo parlando tantissimo di mondiali perché ormai ci siamo, domani iniziano, ma uno degli altri grandi eventi mondiali che sono in grado di cambiare anche il volto di una città arriverà l'anno prossimo, proprio di questi tempi, a Napoli. Parliamo dell'America's Cup, no? Che nel corso della propria storia ha cambiato i volti di alcune città. Ad esempio, io sono stato a Valencia dopo che ci fu l'America's Cup, e Valencia fu trasformata, davvero migliorata tantissimo dall'arrivo di questo grandissimo evento mondiale. Quindi Napoli si sta preparando.
0: Sì, allora diciamo che l'America's Cup nel 2027, esattamente diciamo tra il 10 e il 17, 18 luglio, ha individuato queste date, e sono le date selezionate per il match race fra il team New Zealand e l'equipaggio che avrà avuto la meglio nel torneo degli sfidanti. Sono previste 13 regate e chi ne vincerà 7 alzerà al cielo la Coppa America. Interessante capire com'è nata la scelta, diciamo, di Napoli, Bagnoli, perché insomma c'erano tantissime contendenti da Genova, Cagliari, Atene, però pare che in gran segreto il team New Zealand, perché la diciamo squadra che ha vinto l'ultima Coppa America decide praticamente la location della prossima America's Cup, e pare che siano andati in incognito diverse volte a Napoli e Bagnoli per capire, insomma, se c'erano, diciamo, le concrete possibilità di fare lì l'America's Cup, e così è stato.
1: Beh, poi loro, voglio dire, questi guardano se riescono a rivincere di nuovo, cioè il turismo per loro è in secondo piano, però per chi organizza invece il rilancio della città è davvero il primo obiettivo. Comunque Luna Rossa ha vinto i preliminari, questi qua di maggio, adesso a Napoli ci sarà dal 24 al 27 settembre, ci saranno gli altri scontri per capire chi sarà lo sfidante ufficiale dell'America's Cup. Speriamo che Napoli e tutta quella zona riesca, voglio dire, a trovare, no, gli strumenti per migliorare la propria storia, città, no?
0: Ma no, poi sono previste, diciamo, tantissime presenze, magari di questo torneremo a parlare, 800.000 presenze.
1: Mamma
0: in più.
1: Mia.
0: Insomma, tantissime persone. Io devo dire, Luna Rossa l'ho vista tanti anni fa a Puntala, quando ancora aveva lo scafo quello normale,
1: certo,
0: no? Non
1: sì.
0: Da catamarano, però insomma emozionante, quindi vorrei andarle a vedere, ma mi sa che non ci sarà posto.

0: Purple Disco Machine, The Magician, chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Comunque stavo dando un'occhiata, c'è stata un'impennata a distanza praticamente di un anno già dei costi di locazione delle case vacanze, quindi per durante l'America's Cup a Napoli c'è stato il boom proprio degli affitti, quindi chi ha la casa insomma sarà fortunato perché potrà metterla in affitto, casa vacanza, a prezzi mamma mia incredibili.
1: Va bene, chi invece non è interessato all'America's Cup eviti accuratamente l'anno prossimo Napoli
0: di andare in zona Napoli,
1: magari in quel periodo lì proprio. Ecco, mi raccomando.
0: Sì. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, tra poco One Match con The Journalist, ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.
1: A domani ci sarà anche un grande ospite domani,
0: sì,
1: un grandissimo
0: un fenomeno.
1: Andrea Zorzi sarà con noi, sono un grande personaggio.
0: Sì, domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One alle 13 in punto, le notizie, poi One Match.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
6: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
7: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: E vediamo chi ha ragione anche oggi, mercoledì 10 giugno. Dai che andiamo con il One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari e
11: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, caro Andrea Brumbrum. Presto che tardi,
1: tardi. Aspetta, fammi vedere che ore sono. Che ore sono? Ok, 13:04. Adesso che l'ho visto.
11: Sei sicuro? Sei preciso?
1: Sì, sono anche contento. Poi
11: sei contento?
1: Sì, per me la comodità è osservare l'orario dallo smartphone.
11: Dai, l'hai detto! Hai spoilerato tutto. Vabbè, allora possiamo cominciare. C'è un puntatone di One Match. Mi raccomando, si parte!
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: scattare una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di mercoledì di One Match.
2: Yeah!
1: Con Brum Brum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, carichissimi. Beh, come sempre, dai, dobbiamo
2: certo,
1: dirlo.
2: A quest'ora noi siamo a digiuno, quindi sì, c'è la cattiveria della fame. Che ci prende.
1: Che prende il sopravvento. Allora, oggi un tema apparentemente molto semplice, però anche molto divisivo, perché ormai i comportamenti a riguardo sono ben delineati tra le persone. E parliamo di orari. Per controllare che ore sono, siete più da orologio da polso oppure da telefono?
2: La, è la solita divisione un po' generazionale, un po' anche di abitudine, diciamo. Beh,
1: sì,
2: vediamo un pochettino. Intanto ci scriviamo e poi vediamo da che parte state.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto.

0: stare, e l'ora, nel momento in cui ho bisogno di vederla, è un attimo, perché tac, giro il polso, tac.
1: E te lo sloghi poi.
0: Sì,
1: lo sloghi.
0: Voglio slogarmi il polso, però ce l'ho lì, capito? A portata di istante. Quindi guardo subito che ora è, perché sono un po' maniaco dell'orario, effettivamente, quindi mi piace vederlo. Poi vuoi mettere lo stile di avere un orologio, di poter guardarlo al polso, più veloce, più pratico, ok?
1: No, beh, più pratico.
0: Come
1: non
0: no?
1: Lo so.
0: Come no? E poi è l'oggetto che ti dura tutta la vita, eh? Poi non entriamo nel dettaglio da orologio a orologio, però se scegli il tuo orologio rimane il tuo per tutta la vita. Il telefonino dopo 2 o 3 anni lo cambi, dai, adesso, dai.
1: Quindi sei anche esperto di orologi, mamma
0: no,
1: mia.
0: No, esperto, però ci piace, ci piace.
2: All'angolo di destra,

0: fondo non posso non schierarmi dalla parte dello smartphone, il cui schermo viene sbloccato, almeno da parte mia, tra le 1000 e le 1500 volte al giorno, soprattutto per vedere che ore sono. Quindi si illumina lo schermo e io voglio sapere che ore sono. Per me è, diciamo che è meglio così, anche perché hai un oggetto in meno da indossare. Quindi sei anche un pochino più...
1: Sei nudo, nudo.
0: No, no, nudo no.
1: Ti piace andare nudista, che non sei altro, spurkignum.
0: Poi già il telefono lo hai sempre con te per tantissime cose che bisogna fare. È più indispensabile oggi come oggi il telefono rispetto all'orologio, che invece puoi dimenticarti eventualmente da qualche parte. Quindi uno sguardo in più e in meno non cambia proprio nulla. Ho tutto lì e anche tante altre cose. Non mi lascia mai a piedi e quindi io sono per lo smartphone.
1: Scarica la batteria, cosa fai? Che ora è? Scusa, che ora fate? Mi si caricato il telefonino.
0: Socializzi in quel caso, socializzi. E quindi voi da che parte state? Preferite guardare l'orologio dal l'orario dall'orologio da polso oppure dallo smartphone? 393 444 0444. Intanto Katy Perry.

0: Teenage Dream su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Che ora è? Che ora è?
1: È l'ora di aprire
0: l'orologino.
1: No, meglio lo smartphone. È l'ora di aprire il primo round di questa puntata di One Match. Tanti messaggi. Allora, dove controllate il vostro orario? Cioè il vostro orario, l'orario.
0: L'orario, beh, anche il vostro è bello, come perché se siete in Islanda è un orario, qui è un altro. Bravo.
1: Vero.
0: Precisino.
2: Ciao, zio Nasti tutta la vita. No. Senza orologio è un dramma. Ciao Barbara da Como.
0: Sai che cioè, anch'io lo percepisco, io credo di non poter uscire di casa senza avere un orologio al polso.
1: Ma quella è un'abitudine che poi puoi farti anche passare, fai due giorni senza, prova e poi dici
0: ci ho provato,
1: mi sento più comodo.
0: O l'ho dimenticato, non so, quando sei al mare che lo dimentichi in camera, poi scendi, che ne so, una cosa del genere, mi sento un po' nudo, mi dà fastidio.
1: Vai nel panico?
0: Nel panico, no, beh, il disagio, sento un po' di disagio.
1: Alessio, il pizzaiolo d'Albino dice: mi spiace per te Andrea, ma orologio tutta la vita. Ma com'è possibile? Tutti dalla parte dell'orologio?
0: Mi sa di sì.
3: Ciao zio Nasti, ciao Brum Brum, sono Lara da Milano. Questa volta mi schiero con lo zio Nasti.
1: No,
3: io ho sempre l'orologio al polso, ci dormo anche
0: pure.
3: E senza mi sento nuda. Poi è ovvio che spesso e volentieri, se c'hai sotto mano il telefono, guardi anche l'orario nel telefono. Ma vuoi mettere l'orologio? Ultimamente poi utilizzo lo smartphone, quindi è come avere il telefono appresso. Ciao!
1: Ciao, ma non è possibile che tutti però preferiate l'orologio.
0: Sa no. Che oggi c'ho un cappotto come a ping pong, ma a zero ti uccido.
1: Devo dire che ci sono però anche quelle persone che hanno l'orologio al polso, ma nonostante quello ormai hanno preso l'abitudine di guardare non solo i messaggi, anche il telefonino per guardare l'orologio. Quindi io mi appello a queste persone,
0: appellati.
1: Ci saranno sicuramente. Allora,
0: guarda, no. Pieno dei messaggi, manco mezzo.
1: Fatelo
0: però.
1: Anche se non è così, almeno mi date qualche voto. Al 393.

0: i Maroon 5 con Priceless. E adesso tra i messaggi arrivati c'è quello della nostra opinion leader. Brasil, Brasil, c'è Angela, Angela da Lugano, vivo Brasil.
1: L'ascoltiamo allora, Angela.
2: Buongiorno ragazzi, all'opinion leader di Lugano. Mm? Allora, sì, io oggi sono al 100% dalla parte di Zionasti, perché è più probabile che io esca nuda, ma senza orologio e gli orecchini assolutamente no. Mio compagno non usa assolutamente orologio e quando stiamo assieme continua a chiedermi che ore sono. Io assolutamente orologio non so stare. Boh, Zionasti, oggi vinci. Vinci tu, ciao, buona giornata.
0: Ciao Angela, obrigado, tanto felice, felicità, Brasil, cacao.
1: Ma non ha detto ancora l'ultima parola, allora continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444.
3: One Match, e tu, da che parte stai?

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Radio Number One Media Partner.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega.

0: Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Irama su Radio Number One con l'ultimo singolo Cabana, e questo è One Match con Andrea Brumbrumo e Ferrari, lo zio Francesco Nasti.
1: Che se la ride oggi, perché veramente. Senti, io farei. Ti brucia il peperone, ti brucia.
0: Che cacchio c'entra il peperone, scusate?
1: Sai come si dice? Te brucia il peperone.
0: Sì. Sono arrivati una valanga di messaggi, vai. Per me, ma non so, la sensazione oggi di essere in grande difficoltà. Allora, ciao number one, io al lavoro non posso tenere l'orologio per non far male alle persone, rimane nell'armadietto, perciò sto dalla parte di Brum Brum, anche se indossa molto, dice l'orologio da polso, e lo usa come datario. In che senso da datario?
1: Perché è vero, l'orologio segna l'ora, ma ogni tanto devi avere anche la data. La data, non tutti gli orologi hanno la data, quindi.
0: Mamma,
1: che
0: ragazzi,
1: giorno è oggi? Effettivamente oggi è il 10 di giugno.
0: Ma lo smartphone ti dà quello, ti dà il meteo, ti dà quanti passi stai facendo.
1: Non lo voglio. Poi, dove voglio i passi?
0: Renzo dice
1: orologio sempre.
0: Molto
1: bravo,
0: bene,
1: Renzo,
0: molto bene.
1: D'accordo con te.
0: Molto male in realtà. Messaggio vocale.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Assolutamente orologio. Se non lo metto mi sembra che mi manchi proprio qualcosa addosso. Mi crea una forma di fastidio. Poi
0: fastidio.
2: È vero che ci si abitua, però è proprio una brutta abitudine non averlo. Ciao ragazzi.
1: Giusto, vedi? Anzi, tu sei una persona che ha delle brutte abitudini, vedi? Tu non indossi spesso l'orologio, sei una persona così.
0: No.
1: È brutta persona.
0: Senti qui piuttosto.
3: Sì, sto dalla parte di Andrea Brumbo, perciò vedo molto in difficoltà.
1: Cioè, ormai prende dei voti per pena.
0: Cioè, solo per questo, mamma mia. Dai, andiamo avanti.
4: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Ho smesso l'orologio un bel po' di anni fa perché non mi dava nessun senso. E il telefono adesso è molto più comodo. Oltretutto, lo portavo a destra, la mano destra ce l'ho completamente tatuata, quindi mi rovina anche la livrea. Ciao, buon pomeriggio.
1: Bello, guarda, ti darei un doppio voto per mi rovina la livrea, bravo, così vi vogliamo.
0: Ma la vera domanda è, e poi andiamo avanti con la musica, la vera domanda che ti faccio e che vi faccio, perché poi lo zio è in netto vantaggio, no? Perché indossare un orologio quando hai già un telefono? Che
1: allora,
0: ti dice tutto?
1: Te l'abbiamo detto in tutte le lingue, perché noi siamo dei romantici.
0: Ma... perché io non lo sarei, perché non porto l'orologio da polso.
1: Esatto.
0: Ma...

0: Back, Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Da da dira dira da da.
1: Ti vedo ringalluzzito. No, ringalluzzito.
0: Oggi, esatto. Salutiamo il gallo, salutiamo il nostro gallo Luchino.
1: Gabro,
0: dove anche
1: Gabro.
0: Gabro
1: è questo invece.
0: Gabro detto cavallo pazzo, sì, Luchino sì. È il gallo ma rimane gallo pazzo perché tra tutte e due. Torniamo a noi invece, no mi piaceva molto il titolo americano lungo perché mi fa entrare in quel mood felice, no? Quindi vai con i messaggi,
1: un
0: vai.
1: Sacco di messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, vai.
2: Beh ragazzi, cosa? Un uomo senza orologio è come una carbonara con la panna.
1: Ma no!
0: Eccolo, signori, il filosofo! Bravo, questa è filosofia, giusto?
1: Marco dalla provincia di Brescia dice: io orologio tutta la vita, come dice lo zio Nasti, se esco mi sento nudo, è senza strano. L'orologio al polso. Mi non capisco da dove
0: lo
1: nasce
0: so,
1: questa.
0: Hai ragione, perché poi se vogliamo.
1: È un oggettino che.
0: Hai ragione!
1: È addirittura scomodo, capito?
0: Bravo, quindi. Anche se fai dei lavori manuali è scomodo. Sintetizzando, hai ragione, ma.
1: Ma?
0: Quando ce l'abbiamo al posto, ci sentiamo un'altra persona, ci sentiamo meglio, vestiti, quasi ci completa. Ti piace così?
1: Non tanto. Però.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Io sto dalla parte di Brum Brum. Mi piacevano gli orologi, li ho avuti grandi, poi piccoli, li ho cambiati. Adesso col cellulare basta. Una liberazione. Tanto c'è quello, lo guardo ogni due secondi, che mi porta a fare anche un orologio al polso, lo perdo, me lo rubano. No. Mi spiace, sono là nel cassetto a far niente. Pazienza.
0: Spiace.
3: Ciao Michele da Milano.
1: Ragazzi, un voto anche per me e poi basta, vi sentite sempre più fighi con l'orologio al polso, ma non capisco, cioè dovete godervela in un altro modo la vita.
0: Ma te poi fatti le godurie tue che noi ci facciamo le nostre, lasciaci andare questo oggetto che è un fascino unico.
1: Bene, ma secondo me l'eleganza è fatta di altre cose, comunque continuate a votare, a schierarvi. Da che parte state?

0: Repeated, Martin Garrix at Sheeran su Radio Number One, Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Ma
0: perché sorridi?
1: No, così l'hai pronunciata anche tu molto in slang American, Marcel Garrix, cazzo
0: americano. Ho preso da te. Ascolta, andiamo avanti con i nostri messaggi, uno al volo tra i 1000, 2000, 3000 che sono arrivati. C'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Alberto da Bergamo. Allora, io sono per l'orologio, sì, da polso, cioè lo indosso, okay, sempre. Se non ce l'ho a rosso mi sento nudo.
0: Anche
2: veramente
0: tu.
2: Mi sento più leggero, mi sento strano, sento che mi manchi qualcosa. Ecco, ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata, ma solo io mi sento nudo quando non ho le mutande, cioè non quando mi manca l'orologio.
1: Ma noi con le mutande o senza usciamo tranquilli, ma senza orologio non se ne parla. E voi preferite guardare l'ora sull'orologio da polso o sullo smartphone? Continuate a votare adesso.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La grande canzone dal 1976, Isn't She Lovely? Ovviamente lui, l'unico e il solo, Stevie Wonder. E quando lo dico mi si apre il cuore, è il mio artista preferito di tutti i tempi. Basta così.
1: No, anche perché c'è un match in corso e non vorrei, diciamo,
0: ma certo,
1: arrivare...
0: vorrei darti tutto il tempo che vuoi per cercare di raccogliere dei punti, anche perché ce la faccio.
1: No, messaggi ne arrivano, certo. Siamo anche molto contenti di questo, ne arrivano tantissimi.
0: Anzi,
1: però...
0: scusiamoci, perché non possiamo né leggerli tutti, sì, e tantomeno possiamo farveli sentire tutti, quindi noi prendiamo un campione e dovete, come noi, fidarvi del campione, quindi ci sta.
1: Monica dalla provincia di Parma dice: ho smesso di portare l'orologio almeno 20 anni fa, è stato liberatorio, vai Andrea, grazie, almeno un po' di solidarietà nei miei confronti. Poi c'è chi non lo toglie nemmeno di notte.
0: Ecco,
1: l'orologio
0: di notte ho provato, perché sai, con gli smartwatch, cioè il monitoraggio del sonno, ho provato un paio di notte, però mi dà fastidio di notte, eh? Di notte meglio nudi. Ma nel senso dall'orologio subito a pensare, sei
1: Beh,
0: solito.
1: Per forza è tutta la puntata che parli di nudità.
0: Ma io, poi... io parlo di nudità, senti da quale pulpito.
2: Buongiorno, assolutamente orologio da polso.
1: Eccola.
2: A me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina. Non Rolex, molto meno come qualità, ma orologio da polso tutta la vita. Vai a non fare il movimento, guardare l'ora. 50, 100, boh, non lo so, 30 volte al giorno. Agostino da Tavernola.
0: Grande. Ciao. Agostino, se ci piace, ci piace. Quanti ne ha? Detto 30, 40 orologi.
1: No, tantissimi. Va bene. Allora, ultimissimi voti per questo match di mercoledì 10 di giugno al 393 444 0444. Intanto Partenope.

0: Mark and Tremont, Serena Brancale, The Colors, para pa pa Partenope.
1: Cosa c'è? Devo spogliarmi.
2: Eh beh, allora, parlato di nudità per tutta la puntata.
0: Allora
2: quindi...
0: lo faccio. L'hai voluto? Guarda, Andre, che guarda.
2: No, peccato che non possiate assaporare queste cose in una radio che dovrebbe, insomma, anche avere un certo tipo di classe.
0: E invece... non sapete cosa vi siete persi.
2: No, no, beh, infatti, messaggi al volo, dai. Questo messaggio mi sono perso, scusate,
0: lo so, oggi ti perdi perché è quella, difficile,
2: è quella
0: tra
2: emozione
0: quelli...
2: lì.
3: Buongiorno, assolutamente orologio da polso, a me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina, non Rolex, molto meno come qualità, ma orologio da polso tutta la vita.
0: Vedi, se ci piace ci piace, ragazzi, lo dico, se ci piace ci piace l'orologio da polso. Poi dai, c'è qualcos'altro, ce n'è uno da leggere però a caso, Andre.
2: No, io guarda sono talmente abbattuto che andrei avanti, anche perché sono
0: perso,
2: triste,
0: lo so.

0: Stop lying.
1: Black Eyed Peas, Don't Lie. Scusa, che ora si è fatta? È l'ora di decretare chi ha vinto?
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
3: quello antiquato, quello della vecchia generazione, della vecchia guardia, quelli che guardano il telefono, scusate, guardano l'orario dall'orologio al polso. Quindi ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: E andiamo, ragazzi, fregiatevi dei vostri orologi. Adesso così, dategli un colpo d'occhio e godete con me.
3: Ma secondo me siete molto, non so se sono stati proprio veritieri al massimo nei messaggi, perché io guardo il telefono e so l'ora, il meteo, il traffico e anche chi ha segnato. Anche chi ha segnato, va bene. Tutte queste.
1: Sta male così, poi capisci perché ha dei problemi. No, perché sacco. Si guarda sempre sul telefono, noi orologio.
3: Un sacco di informazioni. E che ore sono? Sono. È l'orario di.
4: Manca poco.
3: L'orario di Stefano.
1: Oggi potevi giocarti il jolly perché Federici non usa l'orologio da polso, vedi?
3: Ho capito, ma hai vinto con una percentuale altissima. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie, Andrea Blu Ferrari. Tocca a Stefano Federici con il PN1.
3: Sì, è l'orario suo, è l'orario suo. Noi torniamo domani dalle 13. Grazie.
1: A domani, bye.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
8: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
13: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
12: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
14: Mercoledì, tra pochissimo il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 e un minuto, spazio all'informazione.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio number one notizie.
17: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora un'escalation nella guerra in Medio Oriente. Teheran, dopo i raid americani, afferma: valutiamo se proseguire i negoziati. Dal canto suo Trump minaccia: l'Iran ha perso tempo per l'accordo, pagheranno. Intanto missili su Kuwait e Giordania, dopo che l'esercito americano ha colpito obiettivi militari nel sud dell'Iran. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne indagata in concorso con il compagno ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Una presenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, ora è accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16. Coinvolti i settori agricolo e florovivaistico, oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ora italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
19: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Tutti al mare, tutti al mare.

0: Annalisa, questa sua nuova produzione intitolata Canzone Estiva. Buon pomeriggio, buon mercoledì. Sta arrivando l'estate, lo so, siete veramente tanti a raccontarci la vostra estate. Un abbraccio a Serenella che, rispetto alle persone in vacanza, in quel di Milano Marittima, Rimini, Genova, eccetera, eccetera, ha scelto la montagna. Quindi da Livigno ci sta ascoltando Serenella, che abbracciamo, e insieme a te tutti gli amici di Livigno. Luana invece a Rimini, Maria a Genova, Michael è addirittura in quel del Principato di Monaco.
1: Ciao Se, allora, mentre va in onda l'informazione, io ne approfitto per dire Pitto sempre presente e dico
0: grande Pitto, un abbraccio anche a Marchiro, un abbraccione alla Gè. Pitto, c'è il mister, è presente?
2: Ciao Stefano, il mister Marcello ti ascolto, un abbraccio, ciao,
0: un
2: ciao.
0: Abbraccione gigante a te e un abbraccione anche a Lori dal Principato di Barzizza.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Io ci sono.
0: Salutiamo te, gli amici di Bergamo presenti all'appello.
4: Ehi, hey, Ettore, eccolo. Buon pomeriggio, ci buon sono Rodolfo, il cuccatone del golfo, anche le mie donne ci sono, sentile.
0: No, vabbè, rientriamo immediatamente in studio. Questa non me la dovevi fare. Salutiamo te e le tue donne, insomma. Non so quante donne abbia Rodolfo. 3, no.

canzone meravigliosa scritta, cantata, interpretata in questo modo da Lenny Kravitz, che vive ormai da tempo alle Bahamas con il suo cane, la fidanzata. Si è fatto uno studio di produzione con vista mare pazzesco. Sono le 14:13, domani alle 21 scatterà Messico-Sudafrica, quindi la partita inaugurale di questo mondiale, e sarà il terzo mondiale di fila che la nostra nazionale, compresi noi, guarderemo da casa. Mentre alle 4 del mattino di venerdì ci sarà Corea del Sud e Repubblica Ceca, alle 21 di venerdì Canada, Bosnia, Erzegovina. Queste le tre partite, diciamo, inaugurali di questo mondiale. Come vi dicevo qualche istante fa, anche prima in cucina si parlava con Andrea Brumbrum Ferrari della nostra nazionale, il futuro degli azzurri, allenati a quanto pare dal nuovo tecnico che è un traghettatore, Baldini. Si vedrà quello che succederà. Non so per quali squadre voi farete il tifo, in molti tifano Brasile perché il Brasile è allenato a Carletto Ancelotti. Per tutti quelli che del calcio proprio non ne vogliono parlare nonostante il mondiale sia alle porte, ricordo che ci sono altri sport, ad esempio stiamo brillando, no, con Sinner nel tennis. In Formula 1 c'è Kimi Antonelli che probabilmente si beccherà il titolo iridato. Poi abbiamo un certo Rocco nel salto con l'asta. Non è il salto con l'asta, Rocco Siffredi? No, ha un'altra asta, scusa.

0: classico Sudafrica. E io giustamente ho detto, visto che tanti italiani sono arrabbiati perché per il terzo mondiale consecutivo la nostra nazionale non si presenterà in campo, i motivi li conoscete, ho detto vabbè dai, agganciatevi ad altri sport, ad esempio Sinner nel tennis, Kimi Antonelli nella Formula 1, anche se nel tennis italiano oltre a Sinner insomma ci sono altri talenti pronti a sbocciare. E poi ho fatto la battuta, dai, ho detto c'è Rocco Siffredi nel salto con l'asta.
1: Buongiorno Stefano, da una persona fine intellettuale come te questa battuta su Rocco non me l'aspettavo. Comunque sei un grande, ciao, buona giornata da Max.
0: Grazie Max, un abbraccione. Ci sono altri tipi di ragionamenti, ascoltiamoli e cerchiamo di capire quello che riusciamo a capire.
2: Ciao Stefano,
0: ecco, lo sapevo.
2: E Massimo Piccione c'è? Con una considerazione, ieri sera guardavo una telenovela spagnola, la protagonista aveva dei problemi per via del marito che si è incontrato con il suo ex, e dicevo, tutti questi problemi non li hanno i piccioni, il piccione starnazza con una picciona, che fa poi la lascia, va con un'altra picciona.
0: I piccioni non hanno problemi, secondo il dottor Piccione. Potrebbe essere anche vero. Secondo me, caro dottor Piccione, i piccioni da te citati non hanno grossi problemi. I problemi veri

0: Jesse J con B.O.B. 14:22, stavo parlando di alcuni talenti italiani legati ad altri sport, tennis, Formula 1, cioè, ad esempio ci sarà un italiano a bordo di Artemis 3, ovvero Parmitano, però torniamo su Rocco.
1: Ciao Stefano, sono sempre io Valentino da Piacenza, ma io... Rocco Siffredi più che salto con l'asta direi che fa salto in lungo.
0: Torniamo tra poco con un altro salto da fare in Egitto perché ci sarà l'enigma della Sfinge. Saluto a te amico mio e gli amici di Piacenza.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Verso le 4. Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: ci porta nel bel paese. È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
1: Cioè, noi italiani parliamo, secondo quello che ha detto la Sfinge, tantissimo. E tecnicamente lei oggi vorrebbe sapere da voi quale delle parole, secondo la vostra mente, gli italiani utilizzano di più. Ma sarà lei a richiedervelo e non mi permetto di scavalcarla, altrimenti mi maledice. Sfinge, prego.
0: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
1: Serve quel tipo di ragionamento lì per capire quale potrebbe essere quella parola che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393-444-0444, come sempre c'è una classifica e in classifica c'è quella parola lì che è tra le parole più utilizzate soprattutto da noi italiani. I remember.

0: non mi è partita la capsula, questo è molto bello. Gnors Barclay, pure ti mordi la lingua quando dici Gnors. Si chiama Crazy, 14.35, siete su Radio Number One, il PN1 con Stefano Federici, live fino alle 5 di questa giornata del 10 giugno 2026. Si torna immediatamente al Cairo. Linea verde con l'Egitto, prego Sfinge.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Secondo voi qual è una di quelle parole che noi italiani utilizziamo spesso durante la giornata?
2: Ciao, sono Mauro da Brescia. La parola più usata in Italia è pota.
0: Pota? No, no. Non penso.
3: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
3: È forse la diga?
0: La diga. Non penso sia nemmeno quella. Cioè, ci scrive Geo, Emanuela da Sarezzo ci racconta questo.
4: Una delle parole più utilizzate in Italia è ciao.
0: No, non è quella. Daniela.
5: Ciao, rispondo alla Sfinge.
0: Vai.
5: Secondo me è allora. Sono Daniela di Tizzano Val Parma. Ciao,
0: non
5: ciao.
0: È nemmeno quella, tesoro.
6: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Secondo me la parola è mamma.
0: No. Mani scalchi, ripongo grossa fiducia, non deludetemi.
7: Ciao Stefanino.
0: Eccoli.
7: Sempre i mani scalchi. Secondo noi la parola più utilizzata qua in Italia è buongiorno.
0: Buongiorno. Potrebbe, è in classifica, ma non è quello che la Sfinge. Mani scalchi.
8: Ciao, sono Marisa dalla provincia di Torino. La parola può essere ciao?
0: No. No. Alex da Bergamo ci scrive, cioè, non è nemmeno quella. Belo e chat GPT oppure fare, nessuna di queste.
9: La parola più utilizzata è buongiorno.
0: No.
10: La parola è mamma. Alberto da Cislago.
0: Forza Alberto, un pochino più di ragionamento con la R.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: 393-444-0444. Quando la Sfinge ride di noi,

0: Estate 2026 anche per Francesco Gabbani, appena sentito qui su Radio Number One con la sua nuova canzone intitolata Summer Funk. Benvenuti e benvenute nel PN1 con me, la Malefica, dall'Egitto, la Sfinge, con l'enigma di oggi.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Andiamo sul Garda.
2: Ciao a tutti, sono Mauro, in questo momento da Gavardo, perché sto guidando zona Gavardo. Secondo me la parola più utilizzata è cosa.
0: No, non è quella.
2: Al quale va aggiunto ho vinto qualche cosa.
0: Ciao Mauro, un abbraccissimo a te e un abbraccione agli amici di Gavardo.
3: Ciao, sì. Ciao. La parola più utilizzata è scolapasta.
0: Scolapasta, soprattutto a mezzogiorno, no?
4: Ciao, sono Giorgio. La parola più utilizzata in Italia è...
0: Quale?
4: Pronto,
0: signorina.
4: Quando rispondiamo al telefono.
0: È vero, anche quella in classifica, però non è. Può essere salve, Mari da Viadana? No, non è nemmeno quella.
5: Ciao, Cristina da Como. La parola più utilizzata può essere cosa?
0: Cosa resterà? Oh, in Messico, scrive Carla, ci prendevano in giro con la parola davvero? Ma davvero? No.
6: Ciao, la parola più utilizzata in Italia per me è mamma. No. Nadia da Brescia.
0: Non è quella, Nadia.
7: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. La parola potrebbe essere soldi?
0: Nemmeno i soldi.
8: Casa, Maria Monza Brianza.
0: La casa è in classifica, è in top 10, ma la Sfinge dice ci sei vicina, ma...
9: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono.
0: Ciao Deborah.
9: Allora, lasciando da parte tutte le parolacce che noi di solito utilizziamo per un linguaggio colorito, ed essendo un paese abbastanza di mammoni, secondo me la parola è mamma.
0: Mamma. Salutiamo tutti i mammoni, quelli che magari non riescono ad organizzare la loro giornata perché la mamma gli è stata sempre troppo vicino e non si sono ancora svegliati, no?
10: La parola è...
0: Casa? Hanno detto quella? No, non è casa.
11: Dovrebbe essere l'attributo maschile, ma utilizzato in diverse versioni.
0: Oh mamma, no.
11: E
0: no.
11: A secondo C, M, no. O K o Mi, In.
0: Sono giapponese. No, non è quella. No.
12: Secondo me la parola più utilizzata dagli italiani è ciao. Andrea da Tavernola.
0: Non è nemmeno quella.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Hanno detto giorno, casa, scuola pasta, tantissime persone, ciao, alcuni cosa. Davvero? No, è un'altra parola che è praticamente nella top 5 di quelle più utilizzate. Quale sarà?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grande canzone del 1989 firmata Fine Cannibals. Quando mancano 11 minuti alle 3 di questo mercoledì pomeriggio, siete su Radio Number One, siamo rigorosamente in diretta anche con la Sfinge in collegamento dal Cairo. Allora, linea verde con l'Egitto, torniamo in prossimità delle piramidi. Dottoressa,
1: è una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: È una delle parole più utilizzate in Italia. C'è una classifica con una top 5. Giustamente, quella malefica è andata a prendere forse quella che magari gli italiani dicono senza rendersene conto.
2: Ciao, sono Mauro da Brescia. La parola più usata in Italia è pota.
0: Non è quella, non è quella, amico mio. Poi ha riscritto Mauro.
2: Ciao, sono sempre Mauro da Brescia, quello del pota. La parola più usata in Italia è signore o signora.
0: No, no, no, ci sei vicino, ma non è quello. È bello però, sono sempre quello del pota. Ciao Mauro.
3: Sempre Franci. Grande. La parola, se non è buon lavoro, potrebbe essere cosa.
0: Cosa, cosa resterà dei nostri DJ, Franci?
4: Potrebbe essere il caffè.
0: Non è quella, non è nemmeno il caffè, Ali.
5: Ciao, sono Alice da Bergamo. Se rispondo alla domanda della Sfinge, secondo me la parola più usata in Italia è cosa.
0: Cosa,
5: ciao.
0: Cosa. No, no, no, abbiamo detto che non è cosa, stiamo in città. Mimmo, non deludermi, Mimmo.
6: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao,
6: la
0: caro.
6: Parola più usata in italiano, almeno quello uso io, è quando prendo, vedo una persona e dico: come va?
0: Quelle sono due.
6: Ciao.
0: Quelle sono due, come va?
7: Ciao, per me la parola è cosa?
0: No,
7: Daria.
0: No, non
7: ciao.
0: È quella, non è quella, Daria.
8: Ciao, provo ciao. A rispondere alle enigme della Sfinge.
0: Vai.
8: Siccome siamo un po' tutti sordi, un po' tutti nel pallone.
0: Cioè, si è rincoglioniti?
8: Diciamo sempre cosa?
0: Appunto, sì.
8: Cosa?
0: Cosa?
8: Ciao da Giuseppe.
0: Grande Giuseppe, però non ha detto, è una bugia. Anch'io spesso, ultimamente, dico tantissime volte cosa, non ho capito. Una volta.
9: Potrebbe essere la parola cosa? Carlo da Cremona.
0: No, no, no, no, no. Non è quella, non è quella. Sfinge.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?

0: utilizzate in Italia. Quale?
1: C'è una classifica e noi italiani ogni giorno parliamo tantissimo. E l'enigma di oggi ci ha riportato nel nostro bel paese con una delle parole più utilizzate in Italia da noi italiani. Ripeto, da noi italiani.
2: Allora, può essere paese Maria Monza Brianza.
1: Non
2: e
1: è
2: ci
1: quella.
2: Provo ancora.
1: Non è quella, tesoro. Riprova, riprova.
3: Per me la parola più usata nel mondo è grazie.
1: Grazie a te per esserci, tesoro. Purtroppo non è la risposta corretta, ma puoi riprovare.
4: Ivan da Endine.
1: Vai, Ivan, dici.
4: La parola più usata in Italia è paese.
1: Non è paese, non è paese. Salutiamo la Brancale.
5: Buongiorno. La parola più utilizzata può essere allora.
1: No.
5: Sergei da Sirmione.
1: Non è quella, Sergei. Riprova anche tu.
6: E perché la parola più usata?
1: Stiamo impazzendo tutti, lo so.
7: No, la parola più usata potrebbe essere, purtroppo,
1: no.
7: Lavoro. Ale da Piacenza.
1: Stiamo naufragando, signori. Stiamo naufragando nel Mar Rosso. Aiutaci tu.
8: Non lo so,
1: ecco,
8: Stefano.
1: Perfetto.
8: Mi viene in mente sesso.
1: Ecco.
8: Probabile.
1: No, no,
8: ciao.
1: Non è quella, non è quella. Salutiamo voi e tutti gli amici di Borno e Bormio. Non ho capito se era uno o l'altro. Comunque salutiamo la provincia di Brescia e la Valtellina.
9: Ciao, sono Gabriele, la provincia di Reggio Emilia. La parola secondo me è grazie.
1: Non è nemmeno quella, amico mio. Non è nemmeno quella. È stata detta tantissime volte. No, no, no, no.
10: Ciao Ste. E pota.
1: Anche quella.
10: Giovanni Artigofredo.
1: Non è quella, non è nemmeno amore. Silvia.
11: Ciao, sono Luigi da Biasco. La parola è perché.
1: Non è nemmeno quella, probabilmente era il figlio di Silvia. Scrive.
12: E allora, la parola secondo me è allora. Ciao, Sere da Mantova.
1: Non è nemmeno quella, Sere. Mariana da Lugano ci racconta questo.
13: Ciao Stefano, provo con la parola prego.
1: No, non è nemmeno quella. 393-444-0444 è una delle parole più utilizzate in Italia. Su Radio Number One
0: c'è il PNO. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
14: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
13: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
15: Benvenuti e benvenute su Radio Number One in questo preciso istante, le 15 e un minuto. Spazio alle news.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
18: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
17: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
18: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
19: Radio Number One Notizie.
20: Altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che i negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca, ma Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul Libano. I morti solo oggi sarebbero una trentina, specie a Tiro. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva. Dalla all'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Gli errori non determinano l'identità di una persona, il passato non condanna il futuro, ha sottolineato stamani Papa XIV, incontrando un gruppo di detenuti a Barcellona stasera alla messa alla Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo a Parigi. A Stoccarda intanto Bellucci vola ai quarti battendo il tedesco Hampmann, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: utilizzate in Italia. Quale?
1: C'è una classifica con le parole più utilizzate. Abbiamo scartato il pota, abbiamo scartato la casa, abbiamo scartato lo scolapasta, abbiamo scartato altre parole, parolacce, eccetera, eccetera. C'è una parola che non avete ancora detto.
2: La parola può essere Madonna.
1: No, lasciamola stare, povera. No, lei no, non c'entra.
3: Ciao ragazzi, sono Ivo da Torino e per me la parola più utilizzata è pronto.
1: Nemmeno ciao. Quella, nemmeno quella. Saluto te amico mio da Torino e tutti gli amici del Piemonte all'ascolto.
4: Ciao, sono Davide da Mantova, la parola è cosa.
1: No Davide,
4: ciao,
1: no.
4: Ciao.
1: Non è quella, non è quella. In tantissimi avete detto cosa.
5: Ciao number one, secondo me la parola più usata d'Italia è ciao. Ciao, da Alice, provincia di Bergamo.
1: Ciao piccola Alice, un abbraccio a te e alla family.
6: Ciao, la parola potrebbe essere cioè?
1: No.
6: Cristina, provincia di Varese.
1: Non è quella, Cri, non è quella.
7: La parola è quella.
1: No, non è quella, quella.
8: Da Lorenzo, da Candellino, la parola è mamma.
1: Nemmeno quella, ma salutiamo tutte le mamme all'ascolto. Ciao mamme.
9: Ciao Steph.
1: Ciao.
9: Secondo me la parola è favore. Sorin di Darfo.
1: Non è nemmeno favore.
10: Ciao, secondo me la parola più usata è cosa? Angelica da Capodiponte.
1: Non è quella, Angelica da Capodiponte. 393-444-0444. Dottoressa Sfinge.
0: È una delle parole più utilizzate in Italia.

0: Pazzesco, una delle parole più utilizzate, ma non si arrabbi Sfinge, va bene, colleghiamoci, si incazza se la dico io.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
2: Lo zio Salvo di Varese.
0: Ciao zio.
2: Da Varese. Parola è telefonino.
0: Non è quella. Grazie. Zio Salvo, grazie a te per esserci, un abbraccione.
3: La parola è quindi.
0: No.
3: È giusta?
0: No.
3: Sere Mantova.
0: Non è quella sera.
4: Ciao, sono Valentina da Gambolò. Se per me la parola più usata è pizza. Ciao.
0: Non è nemmeno la pizza. Ciao.
5: Ciao, sono Silvia da Piasco. La parola può essere un articolo tipo il, la.
0: Il, la, no. Non è il e non è la.
6: Ciao Radio Number One, per me la parola più usata è sì oppure no.
0: Sì.
6: Ciao.
0: È sì oppure no. No.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Possiamo dare un piccolo aiuto, non facendo sentire

Vabbè, non può dirlo lui, però potreste immaginarlo voi. 393-444-0444 è una delle parole più utilizzate in Italia, è un sostantivo. Avete detto cosa? Uomo.

0: Renato Zero che diceva così: i migliori anni della nostra.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, secondo me la parola più usata dovrebbe essere buongiorno, perché è la parola che chiaramente usiamo sempre tutti i giorni ed è la parola sempre spesso usata, quindi penso sia buongiorno.
0: Un bel buongiorno.
1: Ciao, un abbraccio da Riab, da Ben Gioioso.
0: Ciao Riab, poi ci ha provato dopo l'aiuto, i migliori anni della nostra.
1: Oppure buonanotte, non lo so, sto andando in confusione con questo enigma.
0: Non andarmi in confusione, tesoro, non andarmi in confusione, dai, i migliori anni della nostra.
2: Sono Giulia d'Aranzanico e secondo me la parola più utilizzata è ciao.
0: Ma no, i migliori anni della nostra ciao, no.
3: Ciao, la parola potrebbe essere quello o quella. Anais da Sondrio.
0: I migliori anni della nostra quella o quello, no, no.
4: Gabriele dalla provincia di Reggio Emilia, dopo l'aiuto secondo me nostra.
0: Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no.

0: utilizzate in Italia. Quale?
1: Quale? Abbiamo detto è un sostantivo, non è cosa, non è uomo, non è anno, non è tempo, non è donna, non è casa, non è parte, non è volta, non è giorno, non è o è. È?
2: Ciao Stefano, è vita la nostra parola.
1: Ma chi sei? Non ce l'hai comunicato. Sei tu il super campione, un super campione che resterà nell'anonimato.
3: Ciao, sono Grazia da Torino. Secondo me è vita.
1: Brava, grazie.
3: I migliori anni della nostra vita.
1: I migliori anni della nostra vita. Non dimenticatevi!
4: Vita.
1: Brava.
4: Ciao, Elena Codò.
1: Elena da Codò, che dovrebbe essere in provincia di Gno.
5: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
5: Secondo me allora a sto punto la parola è vita. Marco
1: so.
5: Da Valdilana. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Marco, grazie a te per esserci.
6: Vita.
1: Brava, brava. Anche Vasco poteva suggerircela, no? Voglio una vita spericolata.
6: Vita. Vita.
1: Bravissima, tesoro.
7: Ciao Spinge. La parola più nominata è ciao Gigi Iseo.
1: Ma cosa? Gigi, i migliori anni del nostro ciao, no?
8: Ciao Stefano, Antonio da Caiolo.
1: Vai,
8: vabbè,
1: Antonio.
8: Dai, ci provo io.
1: Bra.
8: Per caso la parola fosse vita?
1: Per caso la parola fosse vita, sì.
9: Number one, la parola più usata è vita.
1: Bravo, bravo,
9: da
1: bravo.
9: Lorenzo.
1: Bravo Lorenzo.
10: Ciao, sono Federico, sono di Endine. Per me la parola utilizzata è vita.
1: Quando tutto Ciao. Sembrava scritto, un uomo sul terrazzo di casa sua è riuscito.
6: Stefano, adesso è chiaro, la parola è vita.
1: Meno male che è chiaro.
6: E con questo dico che la vita del piccione
1: ecco.
6: Dura 6 anni.
1: No, vabbè.
6: Vita.
1: Andiamo in pubblicità. Su Radio Number One,
11: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
12: Solo un secondo.
13: Non ti serve altro.
14: Questo è il tempo che ti serve per dire questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
15: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
16: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
17: Tutta la musica che cerchi

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

300 è la nuova canzone firmata Pinguini Tattici Nucleari. Siete su Radio Number One come ogni mercoledì live il PN1 e dopo l'enigma della Sfinge. Intanto vi ricordo che tra qualche minuto giocheremo con il secondo Tutti Contro Tutte. Ci sarà una serie TV americana, Stelle Strisce, da azzeccare nel più breve tempo possibile. Ma adesso parliamo di compatibilità di coppia, perché a quanto pare gli esperti ci raccontano quelli che sono i 5 segnali per capire se siete davvero in sintonia con il vostro partner oppure no. E uno dei primi segnali è, secondo gli esperti, la voglia di sperimentare ma senza pressione addosso. E non si tratta di gesti eclatanti, attenzione, ma della curiosità di cambiare soprattutto routine. Poi c'è un altro elemento chiave che è il contatto quotidiano ma senza secondi fini, quindi qualcosa starebbe cambiando. Gesti eclatanti, neanche troppi, però il cambio routine ci sta. E un altro elemento, a quanto pare, questo contatto quotidiano senza secondi fini, cioè cercarsi con un abbraccio, un gesto affettuoso durante la giornata senza aspettative. Ma fondamentale, attenzione, è anche la comunicazione diretta e senza filtri, perché le coppie più affini non si affidano all'intuizione o al silenzio, ma parlano apertamente di preferenze e soprattutto limiti. E ancora, se si percepisce una ricarica emotiva, un senso di relax e vicinanza, significa che il rapporto sta nutrendo entrambi. E non servono gesti straordinari, ma presenza, ascolto e spontaneità. Per quanto riguarda la compatibilità di coppia, questi sarebbero, secondo gli esperti, ripeto, secondo loro, i 5 segnali per capire se siete davvero in sintonia oppure no con il vostro partner. Potete anche raccontarci se magari una di queste 5 cose nel vostro partner la trovate, oppure potreste anche parlarne a quattro occhi per cercare di migliorare questa situazione. Non servono gesti straordinari, ma

0: virtuale da vincere, il titolo di super campione o campionessa da segnare e naturalmente una top 10 da riempire. In bocca alla serie TV, raccontateci con un vocale qual è il titolo corretto di questa serie TV con il vostro nome e da dove giocate.
1: Attenzione!

è un qualcosa che noi soprattutto oggigiorno indossiamo, magari un pochino meno nelle giornate più calde, anche se ci sono quelli corti, no? Quelli che magari strappi, ci sono quelli strappati e dovete poi aggiungere davanti a quello una parola che ha a che fare con la famiglia. 393 444 0444, tra pochissimo la top 10, ma prima

0: Grazie naturalmente ai nostri programmatori. 15:41, rigorosamente in diretta, ascoltiamo quelli che sono i vostri ragionamenti.
1: Direi proprio genitori in blue jeans. Ciao da Barbara.
0: Signore e signori, Barbara, la Barbarella, numero uno in classifica, medaglia d'oro. Non sappiamo però a quale paese o città accompagnare questa medaglia d'oro a Barbarella. La numero uno è lei, la campionessa.
2: Genitori in blue jeans, quanti ricordi che mi hai sbloccato. Stefano da Brescia.
0: Lo sai, da Stefano a Stefano, quanti ricordi anche tu su quella poltrona li guardavi, eh?
3: Secondo me è genitori in blue jeans. Ciao da Anna di Bovisio.
0: Brava Anna da Bovisio, bravissima.
4: Genitori in blue jeans, Cinzia da Como.
0: È quella Cinzia, è quella, bravissima, anche Como c'è.
5: È per caso genitori in blue jeans, Marco da Brescia.
0: Bravo Marco.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei, dica.
6: Per me il telefilm degli anni 80 è Genitori in Blue Jeans.
0: Giusto.
6: Corrado da Lonato.
0: Genitori in Blue Jeans, anche Lonato c'è in top 10. Vanessa.
7: Il telefilm è Genitori in Blue Jeans, Vanessa D'Asola. Ciao.
0: Bravissima Vanessa.
8: L'indovinello è la colonna sonora è La famiglia in Blue Jeans. Silvano da Assuncino.
0: Non Ciao. Sei l'unico, ad aver detto La famiglia in Blue Jeans.
9: Luca da Mantova, Una famiglia in blue jeans. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a voi per esserci, per essere sempre presenti ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, anche con il Tutti contro tutte. Il titolo corretto di questo telefilm anni 80, serie TV, era Genitori in blue jeans. Torniamo tra pochissimo.
10: Su Radio Number One, c'è il PN1,
11: pomeriggio Number One.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.

0: the Moonlight. Siete su Radio Number One. Il tempo scorre, sta scivolando via. Mancano 10 minuti e sarà l'ora della merenda. Ornella,
1: si fa così.
0: Si fa così.
1: È tutto apparecchiato.
0: Tutto apparecchiato.

dice lasciarsi vivere totalmente. Pensate che c'è chi vive totalmente non rendendosi conto della realtà? Andiamo ad Amsterdam. Cosa è successo? Aprite bene le vostre orecchie perché è capitato per davvero ad Amsterdam. Esce da un coffee shop e chiama la polizia perché non trovava più la sua bicicletta. E fin qui è tutto a posto, no? Quindi questo personaggio è uscito dal coffee shop, siamo in una città in cui insomma c'è un pochino più di libertà rispetto all'Italia, non trova più la sua bici e chiama la polizia per poi accorgersi che sulla bici c'era salito e stava pedalando da 20 minuti. Fermato dagli agenti, poi il ragazzo, confuso, ha chiesto scusa alle forze dell'ordine intervenute in suo soccorso e ha continuato a pedalare verso una meta sconosciuta. No, va bene ragazzi, io appendo le cuffie al chiodo, me ne vado. Andiamo.

0: sabato, domenica sera. Un pezzo che i DJ suonano molto volentieri, signore e signori. Siamo stati ad Amsterdam, dove questo ragazzo uscito da un coffee shop ha chiamato la polizia perché non trovava più la sua bicicletta. Poi si è accorto che in realtà stava pedalando, era salito sulla sua bicicletta e stava pedalando da 20 minuti e, fermato dagli agenti, poi ha chiesto scusa e ha continuato a pedalare verso una meta sconosciuta.
1: Come dice il nostro amico saggio, fumate di meno la sera. Ciao Stefano.
0: Ce l'abbiamo il famoso fumate di meno la sera, riusciamo a prenderlo? Grazie.
2: Fumate di meno.
0: Eh beh, ogni tanto qualcuno lì ad Amsterdam è un pochino più confuso, ma anche qui in Italia c'è un po' di confusione.

0: così la nostra seconda ora insieme con Texas Hold'em. Era Beyoncé qui su Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Buon pomeriggio, buon mercoledì, le 4 minuto, tra pochissimo torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
0: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. All'assemblea di Confcommercio è intervenuta la Premier Meloni spiegando che l'emergenza dell'Italia si chiama giovani generazioni perché si dovrebbe arrivare a offrire loro migliori e maggiori opportunità per ribaltare l'emergenza demografica, che di conseguenza si tratta di uno dei più grandi problemi economici del paese. È importante, aggiunto, ridurre le tasse sul ceto medio. Ha detto no alla patrimoniale e si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, le parole della Meloni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2024 e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il verdetto è arrivato dopo 16 ore di consiglio. Da Silva, 36enne, senegalese amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Presente anche la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. Guerra in Iran e fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Dall'Iran fanno sapere che sono in corso valutazioni per capire se portare avanti i negoziati di pace. Sport calcio, meno uno alla prima partita del Mondiale 2026. L'Argentina, campione in carica nell'ultimo test, ha battuto 3-0 l'Islanda. A segno anche Messi da subentrato su rigore. Domani si comincia con Messico-Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

momento a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Erano Alfa e Lorenzo Giovanotti ad aprire il sipario alla nostra terza ora insieme con Stefano Federici. Continua il PN1 live fino alle 5 di questo mercoledì. E

0: Siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Una parola nascosta non difficilissima, anche perché il nostro unico alleato è Abdullah con la Sfinge, lì a pochi passi dal sarcofago. Ecco il primo fax. Questa parola è composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 6 consonanti e 4 vocali. Primo indizio: ogni giorno milioni di persone lo sono. E là, cosa vorrà dire? Ogni giorno milioni di persone lo sono. Provate a immaginare quello che fanno tecnicamente, quello che sono. Milioni di persone ogni giorno e incastrare nelle caselle, che sono 10, queste 6 consonanti e 4 vocali. In bocca alla Sfinge. 393-444-0444. Qual è la parola nascosta nel sarcofago?

0: è intitolata Hit, la canzone di qualche mese fa di Rita Ora. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto, in sua compagnia al Cairo. Oggi Abdullah ci ha raccontato che la parola nascosta nel sarcofago di oggi è composta da 10 lettere, 6 sono le consonanti, 4 le vocali. L'unico indizio è questo: ogni giorno milioni di persone lo sono. Eleonora.
1: Ciao Stefano, può essere tartassate? Ciao Eleonora.
0: Un abbraccione, cara Eleonora, non è la parola nascosta. Riprova se vuoi, un bacione.
2: Non sono 10 lettere, ma la parola giusta in questo momento sarebbe incazzati.
0: Incazzati, no.
2: Comunicazione di servizio, gran temporale sulla Tarale 36 nei pressi di Monza e paesi limitrofi, strada non percorribile.
0: Grazie.
2: Allagamenti un po' sparsi. Ciao a tutti, Federico.
0: Grazie Federico per questa info traffic. Più tardi anche l'appuntamento con la viabilità. Andiamo avanti, cerchiamo di capire qual è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
3: Ciao Ste, potrebbe essere dipendenti? Roberta dalla provincia di Brescia.
0: Non è quella, non è quella.
4: Potrebbe essere stressate, Vincenzo da Mantova.
0: No, non è.
4: Oppure possono
0: quella.
4: Essere pendolari, sempre Vincenzo da Mantova.
3: La parola della Sfinge di oggi è impazienti, Sara da Chiari.
0: Non è quella, non è quella.
5: Stefano, la parola è arrabbiati?
0: Non
5: da
0: è.
5: Debora e Nero dall'Aralco.
0: Non è quella, ragazzi. Andiamo a Mantova, c'è Giulia.
6: Buongiorno, number one, sono Giulia da Mantova. Ci provo così alla prima volta.
0: Vai.
6: La parola del sarcofago è per caso lavoratori?
0: No. Non è quella, Giulia.
7: Lo sono milioni di persone ogni giorno? Rimbambiti!
0: Se lo dici tu.
5: Stefano è arrabbiati. Claudia.
0: Abdullah, tocca a te stupirci, soprattutto per andare a lavorare. Sono sta cosa qua, questa parola qua, soprattutto per andare a lavorare. Ogni giorno milioni di persone lo sono, puntini, puntini, puntini, soprattutto per andare a lavorare. 393-444-0444, state giocando con il terzo tutti contro tutte su Radio Number One, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Ogni giorno milioni di persone lo sono, soprattutto per andare a lavorare.

0: canzone American Girls, appunto, sentita qui su Radio Number One. Stiamo giocando e affrontando nel tutti contro tutte la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago di oggi. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Ogni giorno milioni di persone lo sono, soprattutto per andare a lavorare. 10 lettere.
1: Ciao, Flavio da Torino, la gente è in ritardo. Un abbraccio.
0: La gente è in ritardo. Non ho capito se è gente in o ritardo, amico mio. Andiamo avanti. No, non sono rimasto sorpreso. La gente è in ritardo. No.
2: Pendolari.
0: No, no, no, ci sei vicinissimo, però no.
3: Marco da Vinovo, potrebbe essere rassegnati?
0: No.
4: Sono indebitati. Sono sta
0: cosa nemmeno.
5: Qua. Ciao Stefano, lo so.
0: Vai.
5: Viaggiatori.
0: No.
5: Enrichi,
0: no.
5: Da Sozzara.
0: Ci sei vicino.
6: Allora, la parola nascosta nel sarcofago per me è innamorate. Sì, persone innamorate. Josy da Sirmione.
0: Innamorate è una parola bellissima, però non è quella nascosta nel sarcofago oggi.
7: Nel sarcofago della suite.
8: Ciao.
0: Ciao.
8: Ciao, sono Sara da Varese.
0: Ciao Sara.
8: Secondo me è arrabbiate.
0: No, sono arrabbiate, milioni di persone ogni giorno, ma non è quella nascosta.
9: Io penso, spero che sia la parola.
0: Dica.
9: Sorvegliati.
0: Sorvegliati.
9: Grazie, Elia da Bergamo.
0: No, no, no, no, no. Allora, abbiamo detto, ogni giorno milioni di persone lo sono, soprattutto per andare a lavorare. Adesso vi do il terzo indizio e giustamente esploderà la chat. Per esserlo, basta salire a bordo di un aereo, un bus o bus, oppure un taxi. 393 444 0444.

0: 4 vocali ogni giorno milioni di persone lo sono, soprattutto per andare a lavorare. Per esserlo basta salire a bordo di un aereo, un bus, bus o un taxi. Quindi?
1: Ciao super radiologo, questa volta ho vinto.
0: Vai.
1: Viaggianti.
0: Ma come viaggianti? Ma no! Cioè, se tu sali su un aereo sei un viaggiante?
2: Ciao Pier da Brescia.
0: Ciao
2: assunnati.
0: Oh, vabbè. Ragazzi, oggi pomeriggio c'è quel quadra che non cosa. Dai, 10 lettere, signore e signori. Non è difficile, non è difficile. Qual è la parola corretta? Qual è la parola nascosta?
3: Ciao number one. Può essere passeggeri? Tiziano da Cisano.
0: La parola nascosta di oggi, composta da 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali, è passeggeri. Complimenti. Brava, brava, brava e ancora brava.
4: Ciao Ste, sono Gio di Como. Passeggeri?
0: Bravissima.
4: Grazie, ciao.
0: Gio, grazie a te, grazie per esserci.
4: Ciao Daria, passeggeri.
0: Bravissima Daria.
5: La parola è passeggeri. Ciao a tutti, Franca da Sondrio.
0: Anche Sondrio c'è, grazie a te Franca.
6: Sempre Nunzio, provincia di Bergamo. Passeggero?
0: Bravo, è al plurale, al plurale.
7: Passeggeri, Andrea da Sanremo.
0: Salutiamo anche te, caro Andrea da Sanremo.
8: Passeggeri, Stefano, è quella.
0: È quella, è quella. Quelli, questi sono praticamente quelli della top ten che prima degli altri hanno risposto la parola che è nascosta, ovvero parola corretta, nascosta nel sarcofago della Sfinge. Signore e signori, piccolo break, tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
9: Radio Number One anche sui social.
10: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30€. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2€.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
10: Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla tangenziale di Bologna, perché tra lo svincolo per via Emilia e via Triunvirato in direzione Taranto si segnala un incidente con possibili rallentamenti. Ci sono code sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo con la 1 in direzione Milano-Napoli per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, è segnalato un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia, incidente che causa rallentamenti. Attenzione anche al maltempo, perché vengono segnalati temporali in corso sulla tangenziale ovest di Milano tra la 8 per Varese e la 7 per Genova, e sulla tangenziale est tra la 1 e lo svincolo per Lecco. Code a tratti anche sulla 50 tra Pavia Rozzano e Settimo Milanese in direzione 8 per traffico intenso e maltempo, mentre sulla 8 Milano-Varese vengono segnalate code tra la barriera di Milano Nord e Castellanza, sempre a causa del temporale. C'è un veicolo fermo invece in direzione Varese allo svincolo di Lainate sulla 8, altra avaria segnalata sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, mentre sulla 1 Milano-Bologna c'è un altro veicolo fermo tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

dei Koala, il progetto Tame Impala intitolata Dracula, questa canzone inserita anche all'interno della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato dalle 18 alle 21 c'è la Play One. E adesso andiamo a Rovigo, perché è stato fermato un signore in sella ad un ciao senza casco e si è scoperto che questo motorino era stato rubato 45 anni fa, signori. Ripeto.

9, mercoledì pomeriggio su Radio Number One continua il PN1. Un abbraccio a Jay che si sta rilassando. Stavamo parlando di questo Ciao Blu della Piaggio, rubato 45 anni fa nel lontano 1981 ed è stato ritrovato dai carabinieri di Crespino, che è un piccolo comune sotto la sponda sinistra del Po in provincia di Rovigo. E durante un normale servizio di controllo i militari dell'arma hanno fermato questo pensionato in sella al proprio Ciao perché viaggiava senza casco, sicuro probabilmente di non correre rischi tra queste strade di campagna, e invece non era la sua giornata fortunata perché ha incrociato i carabinieri che gli hanno intimato l'alt. E così è emerso che, oltre ad essere senza casco, questo 68enne era senza patente di guida e il motorino senza assicurazione, e ulteriori controlli hanno indicato che il Ciao era stato rubato addirittura 45 anni fa, Ciao che poi è stato restituito al legittimo proprietario. C'è Martin Gunn.

0: pochissimo l'ultimo quarto d'ora con il PN1 qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per il futuro vedo... L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: non ha mai ritrovato un'altra moto.
1: Allora Stefano, adesso che ho sentito questa notizia ho ancora speranza di ritrovare il mio AP50 che mi hanno rubato nel novembre del 91. Ciao, buon pomeriggio.
0: Speriamo tu lo possa ritrovare. Noi ritroviamo Sienna Spa

0: And I wanna talk about
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter e la signorina o signora Ciccone Madonna insieme in questo progetto che piace tantissimo, che chiude questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto il PN1 tornerà domani a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa vi ricordo il nostro sito internet a vostra disposizione www.radionumberone.it. In alto a destra come sempre trovate le tre lineette, cliccate, riascolta, a seguire repliche e ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano è tutto, vi aspetto domani. Ciao!
2: Su Radio Number One, PN1, pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Ai Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Radio Number One Media Partner.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
16: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
17: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
18: Radio Number One Notizie.
19: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. All'assemblea di Confcommercio è intervenuta la Premier Meloni spiegando che l'emergenza dell'Italia si chiama giovani generazioni perché si dovrebbe arrivare a offrire loro migliori e maggiori opportunità per ribaltare l'emergenza demografica. È importante, ha aggiunto, ridurre le tasse sul ceto medio. Ha detto no alla patrimoniale e si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Parole della Meloni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2024 e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il verdetto è arrivato dopo 16 ore di consiglio. Da Silva, 36enne, senegalese, amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Presente anche la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, dunque, rimane per ora senza colpevoli. Guerra in Iran e fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Dall'Iran fanno sapere che sono in corso valutazioni per capire se portare avanti i negoziati di pace. Si intromette anche la Cina, che si dice profondamente preoccupata e chiede di fermare l'escalation in Medio Oriente. A Kharkiv, in Ucraina, sono stati lanciati da parte di Mosca 26 droni. Un'abitazione è stata incendiata a Odessa. Il presidente Zelensky fa sapere che ieri missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboskazari, situato a 1000 km dal confine, un impianto che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Europa nel frattempo presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che risponderà a Kiev, dice, in modo efficace e deciso. Sport calcio, manca solo un giorno alla prima partita del Mondiale 2026, si comincerà con Messico-Sudafrica. Il Milan avrebbe scelto il nuovo allenatore Glasner, ex Crystal Palace, accordo per una biennale da 5 milioni a stagione. L'Inter è più vicina a Solé dell'Udinese, la Juventus ad un passo dal Dibu Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa. Tennis ATP di Stoccarda, prosegue il cammino di Mattia Bellucci, che elimina il tedesco Hanfmann in 3-7. L'azzurro accede ai quarti di finale. L'Ital Volley di De Giorgi debutta in Nations League alle 22 di questa sera ora italiana contro la Francia ad Ottawa in Canada. Gli azzurri sono arrivati secondi nell'ultima edizione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: A partire, però aspettiamo che spiova, sì, perché insomma, in questo momento c'è un momento un po' difficile effettivamente.
2: Siamo pronti a partire col gommone, col gommone per andare in giro sulle nostre strade, perché ormai almeno nella zona del milanese, insomma un po' tutta la Lombardia.
1: Sì, milanese, comasco, esatto, un po' tutta quella zona lì.
2: L'Arca di Noè è il mezzo, esatto, migliore per andare in giro, esattamente.
1: Beh, vedremo come arrivarci, comunque viaggiando arriveremo anche a voi naturalmente. Lo faremo, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e oggi iniziamo così.

0: grandinata, ad Agrate una grandinata.
1: Giustamente, grandinata.
0: Sa uno che ha la R in moscia, qualche R. Vabbè, insomma, comunque... Si sta abbastanza dissolvendo questo momento difficile.
1: La perturbazione si sta spostando verso est. Quindi bene, chi abita a est probabilmente vedrà anche lui una bella acquazzone, una bella bomba d'acqua.
0: E comunque noi qui a Radio Number One, per esorcizzare anche il maltempo, che comunque passerà perché poi domani torna il sole, poi sentiremo Corazon più tardi, noi andiamo a Padova perché praticamente è diventata obbligatoria la cravatta per gli autisti di autobus anche con 30 gradi, e ovviamente c'è un'insurrezione.
1: Certo, il regolamento impone appunto di indossare la cravatta durante il servizio, quindi sia che sia in inverno che d'estate, con qualsiasi temperatura e condizione meteorologica. I sindacati però e l'organizzazione dei lavoratori non ci stanno, perché tante volte l'aria condizionata non funziona sui mezzi in modo efficiente, e poi l'accessorio potrebbe rappresentare un pericolo in caso di aggressioni, perché esatto, la cravatta
0: ti tira per il collo, insomma non è bello. Però stavamo pensando a tutte quelle persone che sono obbligate a mettere giacca e cravatta d'estate. È vero che all'interno degli uffici c'è l'aria condizionata, eccetera, però insomma non è bellissimo.

0: Paese qui su Radio Number One. Si parlava di Padova, dell'azienda di trasporti padovana che ho obbligato comunque, anche con 30 gradi, a fare indossare la cravatta a tutti gli autisti, a tutti gli operatori, insomma, che lavorano per l'azienda.
1: Sì, non diciamo che non l'hanno presa benissimo, no, nemmeno i sindacati, perché comunque rappresenta anche un segno di pericolo. Se qualcuno ti aggredisce e ti prende per la cravatta, potrebbe anche farti male, effettivamente. Ma ci siamo chiesti, ma gli avvocati, ad esempio, nei tribunali sono obbligati a portare la cravatta?
0: In verità non c'è una legge nazionale che imponga appunto agli avvocati l'obbligo della cravatta in tribunale, ma c'è un uso fortemente radicato nel galateo forense. E poi i presidenti di tribunale, dei singoli tribunali, possono emanare circolari interne su come bisogna
1: per
0: vestirsi,
1: decidere, certo, sul dress code.
0: Tante volte il dress code è: non venite in infradito in pantaloncini.
1: Beh, insomma, ma ci sta. Può stare. Ma chi è quell'avvocato che va in tribunale in
0: uno
1: infradito?
0: Che è appena tornato alle Hawaii.
1: C'è Roberto invece che ha fatto il necroforo, e quindi chi segue i funerali effettivamente li vediamo anche con 30-35 gradi, con giacca e cravatta, e lì è pesantissimo.

0: con Losers qui a Radio Number One. Tra l'altro salutiamo Lorenzo ma anche tutti quelli che ci stanno aggiornando sulla situazione meteo, perché Lorenzo è ad Asola in provincia di Mantova, sta scappando a casa, ci ha mandato questa fotografia dove c'è un nero spaventoso e dice: io sto scappando e ascoltando voi, tra l'altro, quindi grazie della compagnia, grazie a voi per tutti i messaggi. E tra poco,
1: beh, gli aggiornamenti con tanto tanto traffico.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30€. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2€.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Radio Number 1
2: Viabilità.
3: I temporali con allagamenti hanno condizionato anche il traffico, quindi sentiamo che succede là fuori.
4: Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, ci sono 3 chilometri di coda a causa di un incidente tra lo svincolo per la Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8. C'è un altro incidente tra Baggio Cusago e Settimo Milanese sempre in direzione della 8. Sulla tangenziale est di Milano c'è il tratto chiuso per incidente tra Vimercate Centro e Vimercate Sud in direzione della 1. E poi sulla tangenziale nord di Milano allagamento segnalato allo svincolo di Monza Sant'Alessandro, infatti l'entrata è chiusa. Sulla 4 Milano-Brescia la situazione più critica, sono segnalati straripamenti allo svincolo di Palazzolo e anche a quello di Capriate, dove la rampa di accesso appunto è chiusa. Ci sono code per traffico intenso tra Rovato e Trezzo sull'Adda in direzione di Milano. Attenzione al temporale anche tra Rovato e la A21, così come sulla A35 la Brebemi, tra l'innesto con la 4 e Chiari Est è in atto un temporale. Sulla strada statale 36 del Lago di Como, tratto chiuso per alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza in direzione di Lecco, incidente ancora all'incrocio con la Briantea in direzione di Monza. In Liguria sulla A10 verso Ventimiglia c'è coda per veicolo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri, il traffico intenso anche sulla A14 perché c'è un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, le code sono in entrambe le direzioni. Passiamo al grande raccordo anulare in direzione della Appia, si segnalano code a causa di un incidente allo svincolo all'altezza dello svincolo 27 via Cristoforo Colombo. E poi concludiamo con la 1 Roma-Napoli tra l'allacciamento con la 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud alla direzione quella di Napoli. Il traffico è rallentato per un veicolo fermo in carreggiata.
3: Beh, direi che è inutile l'invito a guidare con prudenza, ma sicuramente buon viaggio.
0: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: L'allegria e il ritmo di Safe in buona domenica qui a Radio Number One. E intanto ci segnalate, perché stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, che anche a Brescia c'è una sorta di bufera con grandine, quindi se state viaggiando mi raccomando massima attenzione. Intanto parliamo di convivenza, di quel confine fragile tra il turismo e il rispetto per il territorio, perché spesso si parla di overtourism, però a volte i turisti esagerano e anche le reazioni a volte possono essere esagerate, però ci stanno.
1: Però però sono comprensibili. Andiamo nel Lake District, siamo in Gran Bretagna, dove da anni ormai questa zona viene puntualmente presa di mira dai turisti, perché è una bella zona, ci sono tanti laghi, ci sono delle campagne abbastanza bucoliche, comunque è un bel posto, insomma, anche per passare un weekend piacevole. Peccato però che la gente è sempre un po' maleducata, e c'è questo agricoltore e allevatore che si è visto più e più volte parcheggiare le auto dei turisti nel suo terreno.
0: E lui come ha reagito? Prima ovviamente li ha invitati a spostare le auto, e il risultato è stato che è stato insultato.
1: Eh sì, la gente l'ha insultato.
0: Ha ricevuto soltanto degli insulti, e allora è passato alle buone maniere, cioè
1: alle maniere forti.
0: Sì, alle maniere, buone maniere, insomma, sì. Buone maniere dal suo punto di vista. Lui che cosa ha fatto? Ha preso praticamente il suo come si chiama, la cisterna,
1: sì, esatto,
0: la sua cisterna di liquame e ha fatto una bella spruzzatina su tutte queste belle auto lucide, pulite, sistemate nel suo campo, e secondo noi ha fatto bene, va bene, perché tra l'altro poi ha pubblicato il video e tutti gli hanno dato ragione,
1: sì, sui social è diventato re.
0: Fatto bene.
1: Lui ha anche detto: io non vado fiero di quello che ho fatto, non l'ho fatto per un motivo particolare se non per il modo in cui si comportano i turisti, sono stufo di come trattano il Lake District. E poi ha anche detto: comunque è avvenuto tutto nel mio terreno, non ho sporcato la strada, perché le auto erano parcheggiate,
0: esatto,
1: nel suo terreno e quindi è tutto regolare, nel senso non ho fatto niente di male.
0: Secondo voi ha fatto bene questo signore?

0: ci piace questa versione di I Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa qui su Radio Number One.
1: I nostri ascoltatori sono tutti d'accordo, non ha fatto bene questo agricoltore inglese a spruzzare l'etame su quelli che hanno parcheggiato abusivamente sul suo terreno, ma di più.
0: Ha fatto benissimo!
1: Esatto, c'è chi avrebbe rigato anche la macchina,
0: no, vabbè,
1: però quelle sono cose che sì, Alessandro, non si fanno quelle cose.
0: Meno, allora,
1: non si fa. Rimanete lì, tra poco una grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: pazzesco, per non parlare del video, insomma, che conosciamo tutti con questi zombie. Fantastico, davvero fantastico. Grandi canzoni qui a Radio Number One, mentre in questo studio ogni tanto entra la luce, poi se ne va perché un po' piove, un po' c'è il sole, non si capisce, però noi andiamo a Procida per parlarvi di un gruppo di professori.
1: Un gruppo di professori che doveva andare ad Ischia, dove insegnano, appunto, e nella giornata di, anzi nella mattinata di ieri, si sono recati al porto di Procida e hanno scoperto che il traghetto che li avrebbe trasportati ad Ischia non ci sarebbe stato, non si era presentato,
0: c'era un guasto,
1: e quindi era rimasto fermo al porto di Napoli, quindi collegamento soppresso. Il prossimo collegamento sarebbe stato 2 ore dopo e hanno detto: e noi non possiamo arrivare a scuola 2 ore dopo con 2 ore di ritardo, perché comunque dobbiamo fare gli scrutini e dobbiamo anche presenziare i cari esami di terza media.
0: Poi c'era anche un istituto superiore appunto sull'isola, comunque c'erano in ballo maturità, esami appunto di terza media.
1: Dovevano lavorare, insomma, dovevano per
0: forza
1: farlo.
0: E quindi che cosa hanno pensato di fare? Lampo di genio.
1: Noleggiamo 2 gommoni e andiamo. E così hanno fatto.
0: Tra l'altro a spese loro.
1: Certo, a spese loro.
0: Pensate agli studenti che erano lì e pregavano che questi non arrivassero.
1: Che
0: invece
1: sfiga.
0: Li hanno visti arrivare coi gommoni. Mannaggia loro.

0: di Olivia Rodrigo, singolo che sta, insomma, ha preceduto l'album che sta per uscire, uscirà tra pochissimo e peraltro io non vedremo l'ora anche di vederla live in Italia. Peccato che nel 2027 dobbiamo aspettare ancora un attimo, però arriverà.
1: Beh, meglio tardi che mai,
0: esatto.
1: No? Intanto ci sono aggiornamenti invece che riguardano il traffico sulla tangenziale ovest di Milano, code per 7 chilometri per un incidente tra Trezzano e Settimo Milanese in direzione della 8, ma non è finita perché ci sono altri incidenti da segnalare, ad esempio sulla Brebemi c'è un incidente allo svincolo di Vignate Riscate in direzione di Linate e anche sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Quindi insomma ci sono effettivamente ancora un po' di problemi per quanto riguarda il traffico, ma noi donne al volante vi aggiorneremo continuamente.
0: Assolutamente, lo faremo per bene nella prossima ora. Tra pochissimo invece parleremo di maturità. Ai ai ai ai ai.
1: Vabbè, anche con curiosità che arrivano dall'estero,
0: sì, esatto.
1: come fanno gli esami anche in altri stati.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Volante in viaggio con voi a Radio Number One.
2: Pochi secondi alle 18.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Radio Number One Notizie.
13: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. È ancora a fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccise nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
14: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo appunto di questa ragazza straordinaria. Con le donne al volante parliamo di maturità, che bell'argomento,
1: evviva.
0: E come cantava Venditti, notte prima degli esami,
1: notte di polizia,
0: no, maturità, notte da cagasotto, esatto, cioè nel senso che insomma di solito la strizza, vero,
1: maturità l'avessi preso prima,
0: sì. Tra l'altro giovedì prossimo, il 18, ci saranno gli esami di maturità per tutti i ragazzi, l'Italia. E allora vediamo un po' come funziona nel mondo, partendo però prima ovviamente dall'Italia, la rivoluzione della maturità, perché quest'anno si aprirà con, come sempre, con due prove scritte nazionali, il tema di italiano e il compito sulle materie di indirizzo. Però il colloquio orale che segue è stato rinnovato. La riforma del ministro Valditara ha infatti stabilito che la famosa scena muta comporterà la bocciatura automatica a prescindere dal punteggio accumulato in precedenza. Quindi tu puoi studiare quanto vuoi, ma se all'esame vai lì e non dici nulla, tac, scatta la bocciatura.
1: Il panico, sì, solo perché
0: vero,
1: ti prende il panico.
0: È vero. Sai quanti ragazzi vengono bocciati proprio per,
1: sì,
0: questo?
1: O comunque hanno anche i debiti nel corso degli anni proprio perché non riescono a, sì, esprimersi.
0: Quella nebbia nel cervello,
1: esatto,
0: dove non ti ricordi assolutamente più nulla. Ci sono ragazzi che hanno ripetuto l'esame un sacco
1: per
0: di
1: questo.
0: Volte. È vero. Ma come funziona negli altri posti l'esame? Come funziona?
1: Attenzione, andiamo in Cina perché lì è un vero incubo. L'esame in cinese ha una sigla che si chiama Gaokao e conta per l'ammissione all'università. La struttura del test impone vincoli rigidissimi perché tutti gli studenti devono sostenere tre prove fondamentali: lingua e letteratura cinese, matematica, celebre per la spietata difficoltà dei quesiti logici, e anche una lingua straniera, di solito è l'inglese, ma non sempre. Però qui in 48 ore bisogna fare questi tre test e si determina in via definitiva il proprio futuro appunto in questi due giorni, e genera questa cosa una pressione psicologica inimmaginabile. E per l'occasione peraltro la nazione si blinda, tutti blindati, i cantieri vengono fermati per non disturbare, per evitare imbrogli. I centri di esame si trasformano in vere e proprie fortezze con metal detector, con droni per intercettare i segnali radio, attenzione, e le telecamere con riconoscimento facciale biometrico, perché barare a questo esame è considerato un reato penale punibile con anni di reclusione.
0: Quindi ragazzi italiani, se dovete, siete a un passo dalla maturità, fate così, no, sulla fronte, asciugatevi il sudore, vi è andata benissimo.
1: Ma va bene la scena muta,
0: sì,
1: a questo punto.
0: Sì, sì, va bene tutto. Rimaniamo un po' lì in zona, andiamo in Corea del Sud, se l'esame in Cina è il livello di stress è alto, anche in Corea non scherza. Si tiene ogni anno il terzo giovedì di novembre ed è una maratona massacrante che può durare anche 9 ore. L'impatto sulla nazione anche qui è surreale, perché quel giorno, il giorno degli esami, gli uffici pubblici e privati aprono più tardi per snellire il traffico, ma soprattutto, e questa è una cosa che ci ha fatto ridere, gli aerei sospendono decolli e atterraggi durante la prova d'ascolto di inglese per non disturbare la concentrazione dei candidati.
1: È incredibile.
0: No, è veramente incredibile quello che succede da quelle parti. Scopriremo anche cosa succede invece in Francia, in Germania e in altri posti.

0: sua Potential su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando della maturità, non solo quella italiana, ma le modalità, insomma, degli esami anche fuori dai confini nazionali. Abbiamo parlato di Cina e Corea, due esami spietati. Fortunatamente non tutto il mondo è così, e questo è un gran sollievo.
1: Esatto. Beh, in Germania ad esempio cosa succede?
0: C'è l'Abitur, o Abi come la chiamano loro. Appunto, il percorso liceale termina con questo esame. Non esistono delle vere e proprie ansie da commissione esterna, perché a giudicare sono solo docenti interni. La percentuale dei promossi sfiora il 100%, però attenzione, il voto finale fa la vera differenza, perché solo un punteggio d'eccellenza permette di scegliere liberamente l'università poi da fare, quella preferita. In caso contrario, quindi, se non avete 10 e lode, lo Stato, sarà lo Stato tedesco a smistare d'ufficio lo studente negli atenei disponibili.
1: Quindi non è proprio bellissima questa cosa. In Francia l'esame è un percorso che viene diviso su due anni, valutato da una commissione esterna, è estremamente selettivo e vanta tassi di bocciatura che comunque arrivano anche al 20-30% degli iscritti, complice anche la difficoltosa prova di filosofia che devono fare per forza. In Svezia, e qui chiudiamo, dal 1968 hanno abolito l'esame di maturità. Sono i professori che nel corso dell'anno decidono, insomma, se uno studente va bene oppure no. Cioè.

0: questa era la sua Louder.
1: Beh, insomma, un grande abbraccio, perché non si dice altro, a tutti gli studenti che affronteranno la maturità il prossimo giovedì. Per il resto, per tutti gli altri, quelli che l'hanno già fatto, c'è il traffico.
0: Evviva!
1: Evviva!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sto ogni giorno indietro sulla strada del Gran Canaria, non della Canaria, siamo in Cusolaria, no? Siamo qui di un'ora indietro, quindi sto facendo il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

0: Nostre autostrade, sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: Iniziamo con la tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Cascina Gobba e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sulla Brebemi tra Treviglio e l'allacciamento con la TEM si registrano anche qui rallentamenti per un incidente. Code sulla 1 la Milano-Bologna allo svincolo di Melegnano per un incidente in direzione di Milano. Anche sulla tangenziale nord di Milano si segnalano allagamenti allo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Sulla 4 la Milano-Brescia, code tra Agrate e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Questa sera c'è il concerto di Cesare Cremonini e stanno andando tutti lì evidentemente, quindi ci sono parecchi rallentamenti. Sempre sulla 4 code, traffico intenso allo svincolo di Dalmine, Bergamo e Agrate per chi arriva da Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code, traffico intenso tra la A12 e la A10 in direzione di Genova, 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, e ancora in questa direzione code, traffico congestionato tra la barriera di Genova ovest e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Sulla 10 il traffico è rallentato tra la A7 e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia, e ancora in direzione di Ventimiglia code, traffico congestionato tra la A7 e Genova Aeroporto. Sulla 12 la Genova Rosignano, code, traffico congestionato tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova, c'è un veicolo fermo anche tra Rapallo e Chiavari. Non vediamo altre segnalazioni di rilievo sui nostri monitor, almeno al momento, quindi
0: viaggiate con noi donne al volante, ecco, che è sempre bello,
1: appunto.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Sembra di Annalisa qui a Radio Number One, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Ogni tanto ricordiamo anche il numero se volete appunto mettervi in contatto con noi. E domani, attenzione attenzione, prenderanno il via i mondiali di calcio 2026 e in questo periodo appunto tutte le nazionali si sono riunite, insomma eccetera eccetera. E tra l'altro domani si comincia con alle 21 con Messico-Sudafrica.
1: Beh, Messico sì, che ospiterà, è uno dei tre paesi ospitanti appunto questo mondiale di calcio, quindi è lui che inaugura.
0: Quando gioca l'Italia esattamente?
1: Ma nel 2000 e mai, quest'anno sarà okay. Nel 2000 mai.
0: Ok, però attenzione perché anche Ryanair si è messa a prendere, insomma, a sfottere un po' la nazionale italiana che non ci sarà. E infatti cosa è successo?
1: È successo che qualche giorno fa la nazionale ha comunque giocato un amichevole contro la Grecia e ha postato le foto del viaggio su Twitter, su X, dicendo proprio in viaggio, en route, con foto dei giocatori all'aeroporto. Ryanair ha risposto dicendo per dove esattamente?
0: Sì, per dove esattamente, un po' come per dire sì, cioè, sì, vabbè, okay. Tanto voi dove andate?
1: Dove andate? Dove volete andare?
0: E questa cosa, insomma, non è piaciuta moltissimo perché poi molti hanno risposto, eccetera, anche se vabbè, insomma, è una battuta,
1: sì, è una
0: ci
1: battuta.
0: Sta. Tanto
1: poi
0: è la cosa più carina che ci abbiano detto
1: appunto,
0: in questo
1: quindi
0: periodo,
1: grazie sì. Ryanair, poi sì. Ryanair si sa che ha sempre questo modo anche un po' irriverente, modo di fare irriverente sui social, può piacere come non può non piacere, insomma
0: sì. Non è che ci sia piaciuto tantissimo, però d'altronde non è colpa di Ryanair se noi non andiamo ai mondiali.
1: Vediamo tra 4 anni, magari ce la faremo.
0: Meno male che c'è la musica, The Friend.

0: Lady Gaga, Dushi, qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,
7: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: grandi canzoni a Radio Number One, Rob Stewart, 1978, Die a Think I'm Sexy, tra l'altro non pago del successo che ottenne nel 78. Lui nel 2017 rifece questa, una nuova versione di questo brano con gli Endance e ottenne un altro grande successo. Insomma, Sir Rob Stewart non si limita, tra l'altro grande appassionato di calcio lui.
1: Ah, sì, è vero.
0: E quindi insomma ci sta, in questo periodo ci sta. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo invece di un caso, del caso di un... non so se quei ritardi delle poste che ogni tanto, però quei ritardi che fanno la differenza
1: madornali, sì, direi, sì. Perché noi ci lamentiamo del nostro sistema di poste, ma altrove ragazzi siamo messi male. Andiamo nel Regno Unito, dove c'è questa surreale vicenda. Nel 2007 uno scrittore aveva ordinato una copia di una rivista per neogenitori, aveva già un figlio di 18 mesi, era in arrivo una seconda figlia. Ma questo pacco, insomma, questa rivista non giunse mai a casa sua.
0: No,
1: mai.
0: No, loro volevano saperne un po' di più, sì. Da neogenitore, avevano due bambini piccoli, uno piccolo, uno in arrivo. Ho detto, vabbè, magari impariamo qualcosa di
1: esatto,
0: nuovo. No?
1: Che ci sta?
0: Quando è arrivata la rivista?
1: Dopo 19 anni, qualche okay. giorno fa. Peraltro lui ha detto, ma ormai i miei figli sono anche usciti di casa, perché sono esatto. grandi, sono andati all'università, sono allora. Altrove, non li ho qua.
0: Gli servirà per i nipoti, sì, esatto. Francesco Gabbani.

0: Dua Lipa con Illusion su Radio Number One.
1: Sono sempre di più i VIP che non vogliono lasciare un soldo ai loro figli. Ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Buona serata dalle donne al volante.
8: Sono le 19.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
13: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
12: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
13: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
14: Radio Number One Notizie.
15: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque il Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative in forte calo i beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro Cisi li ringrazio dell'ascolto.

0: Beh, potrebbe essere la domanda che vi facciamo noi in questo momento: cosa avete intenzione di fare questa sera? Io ho una voglia di pizza che non puoi capire.
1: Pizza.
0: Questa sera cosa fai? Pizza.
1: Ma perché no? Ma certo, ma sì.
0: Ci sta. Ci sono due donne al volante questa sera, le solite, tra l'altro, Lili
2: e Agnese.
0: Sempre noi due, fino alle 20, vi raccontiamo un po' di cose. E qui a Radio Lameruana abbiamo deciso di parlarvi di Orietta Berti, che non solo è una delle cantanti italiane, insomma, neomelodiche, più famose d'Italia, e non solo in Italia, perché comunque lei ha esportato la musica italiana anche all'estero, ma è una di quelle, di quei VIP, di quei personaggi famosi, che ha fatto delle dichiarazioni a proposito dell'eredità, di quanto lascerà i figli.
2: E lei, a 83 anni, dice: i miei figli avranno poco da ereditare, avranno le camicie da notte e i miei abiti. Tu pensa, che culo.
0: No, ma tra l'altro lei è una collezionista di bambole,
2: sì,
0: di bambole
2: di
0: quelle
2: ceramica.
0: Di ceramica, esatto, con il viso di ceramica.
2: Aiuto.
0: Eccetera, quelle un po' tipo Jackie, la bambola assassina,
2: quelle che ti guardano,
0: sì,
2: dritto,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: tu...
0: che sono anche un po' inquietanti,
2: sì,
0: per certi versi,
2: esatto.
0: Quindi avranno anche le bambole,
2: che culo ancora. Però sì, lei è convinta che lasciare troppi soldi ai figli finisca più per essere un danno che un vantaggio, perché lei dice: i figli quando hanno troppi soldi poi diventano dei bamboccioni.
0: Ma in alcuni casi sì, insomma, e l'abbiamo anche visto. Però insomma, due soldi, se i genitori li hanno,
2: cose da parte,
0: sì, esatto,
2: sono una sicurezza.
0: Beh, ci sono ad esempio Sting l'ha detto più volte, ma anche Bill Gates,
2: sì,
0: tanti altri ricconi, insomma, hanno affermato che no, non lasceranno nulla ai figli. Io non lo trovo corretto, non lo trovo giusto. Però secondo voi, io ho espresso la mia opinione, tu?
2: Ma io trovo corretto insegnare ai figli come gestire il,
0: sì,
2: proprio patrimonio, come,
0: sì,
2: gestire i soldi. Quindi magari sì, io posso fare anche beneficenza o lasciare tanti soldi ad altra gente, qualcosa ai miei figli, però lo voglio lasciare, dai.
0: Sì,
2: perché
0: dai, se hai tanti soldi non puoi non lasciare nulla ai figli. Tra l'altro è anche vero che i grandi patrimoni, le grandi famiglie, insomma, mi viene in mente Rizzoli,
2: okay,
0: ad esempio. Rizzoli, il nonno, è partito costruendo, insomma, la casa. E poi è arrivato il figlio Angelo. Già lì c'erano un po' di problemi finanziari, sono arrivati i figli di Angelo e la Rizzoli.
2: E ciao.
0: Cioè, succede spessissimo,
2: sì,
0: no? Che parte il nonno, il figlio continua, i nipoti distruggono.
2: Beh, è anche un modo di dire, sai.
0: È un po' un classico.
2: Succede,
0: sì,
2: per tante
0: è un po'
2: aziende.
0: Un classico, ma è successo per tantissime grandi aziende, veramente grandi. Che cosa ne pensate voi? 393 444 0444.

0: Magnetic, che ci piace tantissimo questo Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, abbiamo parlato di Orietta Berti, che ha dichiarato di non voler lasciare niente in eredità ai suoi figli. Ha detto proprio: avranno poco da ereditare, la camicia da notte, i miei abiti.
1: Beh, e le bambole.
0: Le bambole.
1: Sì, beh, abbiamo chiesto, visto che sono molti i personaggi famosi che decidono di non lasciare nulla, anche pur avendo dei patrimoni, insomma, notevoli. Molti di voi non sono d'accordo, meno male. C'è Gianluca di Varese, ma anche Marzia di Milano, Carlo di Torino, insomma, e molti, molti altri che hanno mandato vocali, che appunto dicono: no, cioè, se non li lascio ai miei figli, a chi li lascio, a chi li devo lasciare? Poi puoi anche, se ne hai veramente tanti tanti tanti di soldi, puoi anche lasciare in beneficenza,
0: esatto,
1: a enti, a persone, a quello che vuoi, però a tuoi figli insomma devi lasciare qualcosa,
0: però,
1: abituandoli a gestire però,
0: esatto,
1: i soldi.
0: Esatto, però è anche vero che poi i diritti sulla musica di Orietta Berti a chi andranno? Ai figli, quindi magari qualcosina.
1: Vabbè, va.

0: Dante qui a Radio Number One. Stiamo parlando di lasciare o non lasciare soldi ai propri figli, perché Orietta Berti ha detto: beh, visto che io mi produco i dischi, faccio tutto io con i miei soldi, eccetera, ai miei figli non resterà molto, forse le mie bambole, le mie camicie da notte, i miei abiti. E vi abbiamo chiesto, insomma, se effettivamente secondo voi è giusto o non è giusto. C'è Lia che solleva
1: una questione interessante.
0: Non è soltanto una questione materiale, dice lei, non è soltanto per i soldi che puoi lasciare ai figli, ma il fatto che i figli, proprio perché tu non lasci niente a loro, si sentano non considerati.
1: Esatto, cioè
0: c'è
1: come
0: anche
1: se...
0: un lato psicologico.
1: Sì,
0: no?
1: È come se tu, genitore, sai già che i tuoi figli non sono in grado di,
0: sì,
1: ma sì, di ricevere, di gestire quello che appunto potresti dar loro. E quindi è un po' come sì, se li stai un po' degradando in qualche modo.
0: È vero, è vero. C'è anche questa questione. Brava Lia, anche se lei dice: non ho grandi soldi da lasciare ai miei
1: però,
0: figli, però vabbè,
1: lascerà tutto,
0: chi se ne importa. Esatto.
1: Va bene anche quel poco.
0: A proposito di Orietta Berti, per festeggiare i suoi 60 anni di carriera non molla, è bravissima, si chiama Quadri, Cuori, Picche e Fiori, uscirà appunto quest'estate ed è il suo nuovo disco. Non molla, brava Orietta, così si fa. Tra poco il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
2: Per la tua pubblicità chiama all'800 239 182.
12: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.it.

0: Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
7: Radio Number One Meteo.
8: Che tempo farà? Lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ben ritrovato, Paolo.
9: Ma grazie, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ma insomma, oggi l'abbiamo visto, un mezzo disastro in alcune zone e sono ancora in atto dei temporali. Ora si stanno spostando verso il Triveneto e sono ancora belli cattivelli. Si è vista anche la grandine in Lombardia, in varie zone, insomma situazione un po' delicata ma in miglioramento. Quindi domani torna il sole, ma già adesso insomma sta schiarendo in molte zone. Domani giornata soleggiata, solo le regioni adriatiche avranno un po' di variabilità, però anche il vantaggio è che dietro a questi temporali arriva aria più secca e anche più freschina tra virgolette, quindi prossime giornate con temperature piacevoli. Quindi purtroppo so che qualcuno qualche danno l'ha avuto oggi, ma da domani si può tornare a sorridere con tempo bello e anche appunto clima gradevole, mettiamola così.
10: Meno male. Fate le foto del luogo dove vi trovate, anche di albe, tramonti eccetera, e mandate tutto a Paolo Corazzone, va bene?
8: Anche l'arcobaleno.
10: Niente cani e gatti però, no, quelli non c'entrano.
9: Esatto.
10: Grazie allora a Paolo Corazzone di Trebi Meteo e scaricate l'app. Ciao Paolo.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
15: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Ma quanto ci piace Gaia con questa bossa nostra qui su Radio Number One. Donne al volante, è mercoledì e come ogni mercoledì c'è il salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questo mercoledì l'appuntamento è con il mensile Il Salvagente e parliamo di gelati, perché insomma, per trovare un po' di refrigerio quando fa caldo, il gelato è la soluzione migliore. E voi avete considerato in modo particolare gli stecchi di gelato, vero Riccardo? Anzi, diamo subito il benvenuto a Riccardo Quintili,
3: ciao.
2: Il direttore.
3: E ben trovato a chi ci ascolta. Sì, noi abbiamo considerato gli stecchi, quelli alla crema, diciamo quelli che normalmente i vecchietti come me continuano a chiamare cremino, ma insomma ormai sono tantissimi. In realtà l'abbiamo fatto soprattutto per capire che impatto hanno sulla dieta dei nostri figli, dei ragazzi, dei bambini, e capire diciamo quanto sono adatti a questa dieta. Devo dire con risultati alterni, perché evidentemente ci sono dei gelati che utilizzano ingredienti abbastanza freschi, quindi anche che partono addirittura dal latte intero fresco, chiaramente pastorizzato, mentre ce ne sono altri che partono da prodotti in polvere, da siero di latte, e poi siamo andati a vedere come sempre anche il tipo di additivi utilizzati, che ovviamente fa la differenza, perché quando si parte da materia prima diciamo che non è esattamente così di qualità, è evidente che poi servono additivi, emulsionanti e quant'altro, e quindi diventa diciamo un prodotto, ormai siamo tutti abituati a chiamarlo ultraprocessato, quindi poco adatto all'alimentazione dei grandi, ma soprattutto dei più piccoli.
0: C'è un gelato particolare, o meglio un tipo di gelato particolare che ci senti di consigliare? Non so, un gelato più alla frutta, un gelato al cioccolato, un gelato nel barattolo magari rispetto a quello dello stecco?
3: Guarda, noi abbiamo anche voluto sentire i nutrizionisti che ci dicono di abbassare, di variare anzi il tipo di utilizzo di questi gelati, in modo tale da non prenderne sempre solo un tipo e quindi poi andare in qualche modo a cadere sempre nello stesso tipo di additivi. Quindi consiglierei di variare, passare una volta per uno stecco alla crema, un'altra per un ghiacciolo. Ghiaccioli poi si possono tranquillamente fare in casa con pochissimi ingredienti e quindi in qualche modo, ecco sì, quelli possono essere più frequenti, oppure un altro tipo di gelato. L'importante diciamo è non fossilizzarsi su un solo tipo e quindi poi anche su quell'elenco, come dire, di additivi che ci portiamo appresso, insomma.
2: Senti Riccardo, il gelato è considerato spesso un alimento grasso o poco sano. È saggio vietarlo? Ce lo possiamo permettere ogni tanto, noi grandi ma anche i piccolini?
3: È assolutamente sbagliato vietarlo, perché il senso di colpa nei confronti di un alimento del genere è un errore che poi ha delle conseguenze, soprattutto sui bambini, delle conseguenze a lungo termine. Sappiamo che ormai i disagi alimentari sono, diciamo, crescenti, ahimè, quindi no, non vietiamolo, anzi, diamolo tranquillamente, magari scegliamo un po' guardando l'etichetta, perché noi test del salvagente, ma insomma è un alimento a tutto tondo, non c'è diciamo né da vietarlo né da demonizzarlo.
0: E questa è una fantastica notizia, grazie Riccardo, perché già temevo un po'.
3: No.
0: Se volete saperne di più, se volete sapere anche quali gelati insomma hanno passato il test del salvagente, vi consigliamo appunto di leggere il numero di giugno, di leggere anche l'articolo Il cono d'ombra sugli stecchi, e grazie al nostro direttore del mensile Il Salvagente, Riccardo Quintili.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
4: Radio Number One.

0: i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E a proposito d'estate, scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche e luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Avril Lavigne con la sua I'm With You, era il 2002, album d'esordio Let Go, e tra l'altro questo è stato il primo singolo, la prima ballad in realtà di Avril Lavigne a diventare appunto il primo singolo. E cosa importante per tutti i fan di Avril Lavigne: non è sparita, non è scomparsa dai radar, ma anzi sta preparando un tour mondiale, l'ha già preparato, è in corso e include date sia in Asia sia in Nord America sia in Australia e diverse tappe anche in Europa. Poi sveleremo anche dove esattamente, anche se anche lei non ha ancora deciso dove andrà esattamente.
1: Sì,
0: però questo 2026 insomma è un anno importante per Avril Lavigne, un grande rilancio.
1: Qualche aggiornamento traffico, perché c'è stato un incidente su Viale Fulvio Tessi, siamo a Milano, la direzione è quella della strada statale 36, il traffico è completamente congestionato, quindi se potete scegliete strade alternative. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano, in particolare tra l'allacciamento con la 1 e Cascina Gobba, lì proprio traffico intenso, le code poi in verità proseguono anche fino a Cologno Monzese, la direzione è quella dello svincolo per Lecco, e anche sulla 4 ci sono ancora disagi tra Agrate e la barriera di Milano Est per chi arriva da Brescia, quindi per chi va verso Milano.
0: Dopo le grandi canzoni, grande traffico, quello non manca mai. Purtroppo però a Radio Number One c'è la musica che vi accompagna, che vi tiene compagnia. C'è anche il nuovo singolo di Alex Warren, si chiama Fever Dream.

0: Grenade di Bruno Mars, ci piace tantissimo questa sua canzone. Non vediamo l'ora di vederlo live il 14 e il 15 luglio a San Siro. Sarà un bellissimo concerto.
1: Sì. Doppio appuntamento, tra l'altro, quindi insomma, richiamerà le masse.
0: Sicuramente
1: già se c'è qualche difficoltà a trovare i biglietti. Va bene, noi donne al volante ce ne andiamo. Vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour. Io, però, come al solito, torno alle 22 per Number One Classics. E anche questa sera un sacco di bella musica. La musica che ha fatto la storia, quella degli anni 70, 80, 90, quindi vi aspettiamo.
0: Solo grandi canzoni, insomma, brava Lilli. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre alle 17, anche per mercoledì 11 giugno. Noi ci siamo, e voi?
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buonasera da Radio Number One, sono le 20.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
13: I rinnovati venti di guerra Medio Oriente fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
16: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
15: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
0: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
13: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
17: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
13: Ed è tutto per oggi, buona serata.
8: Radio Number One. Happy Hour. Gabro, io volevo prendere l'aereo domani, il treno, ma domani non si sa ancora.
18: Andiamo a piedi che è meglio. Buonasera Luchino, ciao a tutti.
8: Buonasera, buonasera. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero
18: 393-444-0444. L'Happy Hour è appena cominciato, ma dovete essere veloci sia per raccontarci quello che state facendo, ma soprattutto per prenotare il vostro spazio del dedicato.
8: No, lo dica, diciamo le cose come stanno.
19: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
8: È arrivato presto, stasera. Berti, cosa è successo stasera? È tutto sotto controllo? È successo qualcosa che non sappiamo? Sappiamo delle cose che non...
19: Non ce la raccontano tutta,
8: ma
19: però.
8: Ma cosa? Ma chi?
18: Non lasci parlare.
8: Niente, lui va così. Va
18: si deve sfogare, chissà cosa fa durante il giorno.
8: Sì, guarda, non lo voglio proprio sapere. Secondo me nulla, ma va bene uguale, guarda.
20: Pago da bere a tutti.
8: Ma perché? C'è già Berti che c'ha il suo... Vabbè, niente.
18: E c'è un giornalo da leggere.
8: Esatto, diciamolo perché questo... Allora, innanzitutto salutiamo le donne volanti che se ne sono andate. Prima
18: guardi, guardi, volano.
8: Guardi, sono andate. Poi attenzione perché questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale. E per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo,
18: The Science of the Day, il santo del giorno sul giornale.
8: Mamma, sul giornale, sul bancone del bar, si is The Science of the News. Attenzione, quindi oggi è San Landerigo. Io, se avrebbe avuto un figlio l'avrebbe chiamato Landerigo.
18: Lei è proprio un Landerigo, mi diceva mia nonna. Ah, mi dava del lei.
8: Ma pensi che se avrebbe avuto una femmina Landerica l'avrei chiamato. Ma
18: dai,
8: anni di studio. Vabbè, attenzione, quindi se avete un amico o un'amica che si chiamano così, telefonategli e gli fate gli auguri dell'onomasi. No, ma oggi risparmiano tutti, non chiama nessuno, non c'è. Ma chi si chiama Landerigo? Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dei fidanzati senza fidanzata. Quindi lei sappi com'è la faccenda, poi gliela spieghiamo
18: dopo.
8: È la
18: mia giornata.
8: È un po' la nostra, dai.

0: giornata, benvenuti, salutiamo la Sicilia, c'è Maria Grazia, buonasera.
1: Buonasera, che tempo feci oggi?
0: Che tempo feci alla Sicilia? Salutiamo anche Anna e le amiche, ovviamente.
1: Fatto
0: Anna,
1: il tuffo?
0: Sembra un cartone animato, Anna e le amiche.
1: Anna dai capelli
0: Anna
1: rossi.
0: No, niente, Anna e le amiche, ma salutiamo Anna da Argenio al Lago di Como, salutiamo tutti gli amici di Argenio e tutti gli amici dei laghi in generale italiani e non. Salutiamo anche giustamente Chiara che ci ha correggiuto perché cioè non si dice avrebbe, non si dice avessi, no.
2: Lei è un cretino.
0: No, guarda, io guardi,
1: lei ha studiato, ma poi
0: io sono nato imparato così, però io quando guardi, niente, lei mi impari delle cose, per favore. almeno le... Ciao Chiara, ti vogliamo bene. No, va bene. Claudia, ho sbagliato, è Claudia che ci ha correggiuto, cioè mentre Chiara chiede se quest'estate facciamo dei converti, che sarebbe dei concerti, perché ho sbagliato la lettera. Io ne faccio diversi, però non posso dirti tutto, sennò così. No.
1: Allora, io farei una cosa, perché quel momento dell'appuntamento, no, con l'Happy Hour che tutti richiedono, tutti vogliono sapere l'oroscopo.
0: Ce lo dica.
1: Non quello di domani, perché ormai hanno capito che noi leggiamo quello di oggi.
0: Oggi, attenzione, perché alzando il livello si legge l'oroscopo, perché gli oroscopari la mattina scrivono delle cose su dei fogli e noi li leggiamo alla sera, ma estraiamo il segno così. Lo estraiamo dal cilindro invece che il coniglio il segno, attenzione.
1: A chi tocca oggi?
0: Cancro! Oh, allora, attenzione, meno pressioni, recupero nel lavoro e nell'amore. Può essere interessante osservare e valutare.
1: L'unica cosa, io sono nel cancro che ho e recupero crediti, poi per il resto.
0: Lei ha capito qualcosa, io non ho niente. Quando scrivo delle cose che non hanno un senso, però va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero.
1: Ma li lasci scrivere, che si divertono, hanno fantasia.
0: Mamma mia, guardi, certe volte noi. Guardi, ho già mal di testa oggi. Pensi che siamo a mercoledì sera, siamo messi già bene. Benvenuti.

0: salta, vedo che lei salta con Hope. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp e poi
1: ufficio, cavolo, si muore, si muore.
2: E lo sapeva.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, mosso vuole. Va bene, qui invece ha fatto un temporalone per quanto riguarda la zona della Lombardia, ha fatto qualche danno anche fuori dalla città, pare che siano caduti alberelli di qui, alberelli di là. Ma
3: sai che per una volta sono stato fortunato e non mi sono accorto di niente, ero in giro ma non ho preso acqua.
0: Ma lei
3: oggi
0: forse ha avuto un colpo di sonno, si è addormentato.
3: Colpo di fulmine, ho visto una bella ragazza oggi.
0: Colpo di fulmine perché se era temporale perché mi ha preso il fulmine. Va bene, allora buona serata, Radio Number One, questa è l'Happy Hour, noi siamo così, programma chiacchierato, nel senso che parliamo, programma leggerino, quello per la sera, è leggerino e freschino, come dice invece Lori da Barzizza, dice qui da queste parti fa freschino, giornata ventosa e anche freschina, non so se abbia piovuto da quelle parti, però effettivamente senza ombra di dubbio noi ieri parlavamo della problematica relativa a quelli che sono i nuovi sviluppi, le tecnologie, l'inquinamento non solo che produciamo noi esseri umani, ma anche quello che poi alla fine fondamentalmente potrebbe produrre l'intelligenza artificiale, visto il consumo di acqua, come accennavamo nella giornata di ieri. Però c'è qualcuno che poi si mette di traverso in questa direzione.
3: Ah sì?
0: Noi no, noi in Italia noi ci vediamo traverso niente.
3: Noi scriviamo ancora su carta, noi piace penna e calamaio.
0: Niente, l'unica cosa, quelli che adesso chiama dice che si dice calamaro, attenzione che non vorrei. Allora, attenzione perché effettivamente qualcuno invece si mette un po' di traverso, noi facciamo di traversa perché guardiamo solo il calcio, ma mentre di traverso si mettono, si è messa una piccola cittadina in California dove c'è stata una votazione proprio, mi pare che l'80% della popolazione abbia votato contro la realizzazione di data center nel territorio, in quel territorio specifico della California.
3: Ed è, al giorno d'oggi ci vuole coraggio, una bellissima idea magari per salvare la natura da tutti questi palazzoni.
0: Sono tutti sottoterra sti affari, pare. Adesso dicono che ci scavano sotto, fanno delle robe.
3: No, ma sono alti, si fidi.
0: Sono delle robe che non vedi neanche, dicono, poi però fanno un casino spaziale. Però tu non li vedi, sai, quando le cose non le vedi cominci a preoccuparti, capito? E poi se ti prendono tra il chiaro e lo scuro, sai come vanno quelle robe lì, signor Gabbro, no?
3: Sì, sicuramente.
0: Diventano un po' pericolose, no?

0: Fulminacci, maledetto me, state lì, tra un attimo torniamo. Attenzione, primo spazio dedicato a voi.
1: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Sempre a quest'ora qui dal locale un'occhiatina alla situazione meteorologica per i giorni a seguire nella precisione per la giornata di domani grazie agli amici di Trebimet. Allora attenzione al nord, a tratti instabile fin dal mattino, a nord del Po con piogge temporali in estensione entro sera anche a bassa pianura. Attenzione al centro dove il tempo sarà instabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino, mentre al sud alta pressione sempre protagonista con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Per ulteriori informazioni relative al tempo e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: stia succedendo adesso, se vuole parlare lei con
1: Verdi. Io non sto capendo più niente stasera, so. Fate Vobis.
0: Stasera non se...
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Eccolo lì, va bene, niente. Berti, stavo dicendo che non si capisce un tubo perché lei sta continuando. È tutta sera che continua a urlare, non abbiamo capito che problemi ha Berti, perché non va bene. Niente.
1: Tanti. Come noi.
0: Non so che problema abbia Berti stasera.
3: A righe o a quadretti?
0: Ma a righe o a quadretti che cosa?
2: Vuole darci un'altra figura geometrica o ci dà da bere?
0: Berti, allora niente, buona serata, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero
1: 393-444-0444. C'è qualcuno che è già stato più rapido degli altri e si è aggiudicato
0: certo,
1: primo spazio.
0: Certo, perché qui è un attimo, eh? È un attimo, gli spazi vanno via proprio. Ha sentito il rumore degli spazi che vanno via? Sì.
1: Li vedo anche.
0: Vede.
1: Noi vediamo gli spazi tra le tante cose che visualizziamo nello spazio.
0: Manderanno sulla luna anche a noi prossimamente, secondo me. Un saluto ad Aldo che voleva ascoltare una canzone.

0: queste richieste che sono spettacolari. Prince and Revolution 1984, Man's Cry, questo che fu poi tra altre cose uno dei singoli a capo dell'album Purple Rain che venne pubblicato appunto in quell'anno, e a parte scalare le classifiche, lei pensi che questo disco lo scrisse praticamente la sera prima, parlava col produttore e diceva: volevo scrivere un disco sui problemi dell'infanzia. La mattina dopo si è messo lì, ha scritto il disco e ha fatto
1: il successo.

0: mettere i database sul territorio, li mettono e basta. Adesso io...
1: Raffaella, cosa voteresti?
0: No, cosa voterebbi? No, chiedo per un amico, cosa voterebbi?
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Number One presenta...
6: Io la vedo un po' che non saprei stasera come va.
7: Lei secondo me è miope.
6: Io stasera è una sera, sai quelle serate che si sa come iniziano e non si sa come finiscono.
8: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
7: Magari no, che poi tocca sempre a me pulire e non c'ho voglia.
6: Già
7: mercoledì.
6: Deve spolverare tutti i vinili, perché poi più tardi arriva la nostra Lilly, che è l'appuntamento di Number One Classics, e quindi il signor Gabro spolvera tutti i vinili, uno alla volta. Che è,
8: non ce la raccontano tutta, no, però.
6: Uno alla volta, ce la racconta, dice. Cioè, io
7: seleziono e pulisco, inserisco e lei poi fa play, parla, racconta tutto.
6: Beh, bravissimo, guardi, come
7: più brava la Lilly.
6: Adesso non stiamo a guardare tutto, signor Gabro. Va bene, allora ricordiamo il nostro numero di WhatsApp.
7: Ce l'abbiamo anche stasera, il 393-444-0444, lo state già utilizzando, ma fatelo ancora a dismisura.
6: A dismisura anche perché ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, e quindi tranquilli, se volete richiedere la vostra musica, la vostra canzone, fare magari dedicarla anche a qualcuno, ma anche a voi stessi, quale problema? Cioè, voi dedicate una cosa a voi stessi, che ci sta, no?
7: Basta dirlo,
6: dico una cosa a me stesso, cioè è una fatica quando lo dico.
7: Perché mi piace?
6: Ah, ma piace tanto questa canzone. Antonio, ah no, quella è un'altra cosa. Va bene, allora.
7: Chi c'è? Chi c'è?
6: Stasera non siamo messi bene, voglio dire. Salutiamo Monica e salutiamo gli amici di Como. Che

0: gli America dal 1972, grazie Monica, con questa canzone che parlava di questa storia malinconica dove c'era questa Mary che era stata abbandonata dal fidanzato e il testo fondamentalmente diceva: ma che te frega, vai avanti, trovane un altro. Insomma, c'è cioè, perle di saggezza anche
1: poi
0: in questo caso.
1: Hanno fatto anche ma che ce frega, ma
0: quello è un altro disco, adesso possiamo parlare di tutti i dischi del mondo, dai. C'è Mary.

0: Paese che sta quasi per chiudersi la prima ora, signor Gabriel. Cioè, sembra che qui il tempo proprio è...
1: Sì, oggi è volato.
0: Voli via. Allora, nel frattempo c'è qualcuno che ci tira le orecchie, guardi, perché dice, ma fa play coi vinili in che senso?
1: Ma lei non c'è mai stato all'Happy Hour, non sa come funzionano le cose qui.
0: Niente, ascoltiamo Miles Smith, vedi, guarda.

0: in contrasto.
1: Mi presti il dentifricio.
0: Che stai dicendo? Ma senta, signor Gabro, tra le altre cose salutiamo anche Giuseppe e Fernanda, che oggi hanno fatto un pranzo bellissimo con tutti gli amici sulla terrazza, festeggiamo queste cose belle della vita.
2: Prima dell'acquazzone o dopo?
0: Non lo so, perché Massimo invece ha detto che hanno bloccato tutte le strade, ha dovuto fare il giro della

0: Radio Number One. Stiamo parlando un po' della situazione meteorologica un po' birichina in questi giorni, però pare che nei prossimi giorni si recuperi, signor Gabbro. Quindi
1: speriamo, anche perché non si capisce nulla.
0: Niente, non si capisce, ma non si capisce nulla perché lei ha dei altri problemi. Poi adesso glieli spiego.
2: Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
9: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
9: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
12: Scopri come su prouomorishilpi.org.
11: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
13: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
14: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, questa è Radio Number One.

0: spazio.
1: Mamma mia, e poi dopo arriva anche il quarto, pensi lei, e poi anche il
0: quinto, l'ultimo.
1: No,
2: lei è un cretino.
1: Ma chi adesso l'ha detto signor Gabriel, adesso non cominciamo adesso a dire, cioè sempre mi colpevolizzano sulle cose, io non ho capito quale sia il motivo.
0: Beh, ma perché lei
1: locale
0: è il capo.
1: Ah, ho capito, allora te la prendete con me, cioè è una cosa che
3: non mi meraviglia, mio signore.
1: Certo, infatti effettivamente il cretino lo prendo sempre io. Va bene, allora ricordiamo il numero che è sempre quello.
0: È quello lì, il 393-444-0444. Lo state usando così, senza moderazione.
1: Così
0: stasera,
1: a caso, prendete dei numeri.
0: Scrivete.
1: C'è gente che sbaglia anche i numeri. No. Stiamo dicendo a tutti gli amici che stanno messaggiando e stanno cercando di ritrovare la loro canzone all'interno di questa serata qui su Radio Number One, perché c'è l'appuntamento del dedicato, anzi ne abbiamo diversi all'interno di queste due ore insieme. E questo, e questo, e questo se l'ha aggiudicato Manuela.

0: era l'occhiello per i Duran Duran, questo è Due Kill, che nel 1985 era parte di colonna sonora del film di 007, bersaglio mobile e tre altre cose. Gruppo roccheggiante, mettiamolo così, di quegli anni, e senza ombra di dubbio questo tra le altre cose fu uno degli ultimi single che vide insieme i Duran Duran per le loro performance, perché poi ci fu la reunion negli anni a seguire, però si sciolse un po' il gruppo e si persero per strada. Però senza ombra di dubbio, diciamo che in questa versione, in questa musicalità, senza ombra di dubbio, trovare un'orchestra con 60 elementi che accompagnava tutta l'orchestrazione di quel pezzo è tanta roba, no?
1: Ci vuole anche perché oggi tutti con l'intelligenza artificiale, quelle cose là.
0: Ma molti non usano neanche l'intelligenza propria, pensi lei.

0: Come si titolava questa canzone? Scusi, signor Gabbro.
1: Eludiva.
0: Vabbè, no, metta caso che gli è sfuggito il titolo, si sa mai. Buona serata, benvenuti. Nel frattempo abbiamo notato che lei è molto attento e capisce la differenza tra i funghi e le acciughe.
1: Questo ha visto, come ordini una pizza con le acciughe ma arrivano i funghi, ma com'è possibile?
0: Noi ringraziamo la pizzeria Gioia che sì, aveva dei funghi che gli avanzavano stasera probabilmente, e niente, ha detto
1: adesso glieli riportiamo.
0: Niente, no, no, lei non sa che loro hanno un acquario e dentro ci sono i funghi.
1: Ah, ecco, presi da lì.
0: Va bene, un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp. Tra le altre cose, qualcuno dice: mamma mia, non c'è più la mezza stagione. È un modo di dire, ma non è più neanche un modo di dire, perché effettivamente al tempo è un macello, non si capisce effettivamente come sono le situazioni meteorologiche e fa un po' i capricci in generale. Ma senza ombra di dubbio c'è un po' lo zampino nostro, c'è un po' lo zampino del sistema mondo, del sistema Gaia, chiamiamolo così, appunto, di
1: cambiamento climatico.
0: Cambiamento climatico che ogni X milioni, miliardi, migliaia di anni accade, quindi c'è uno standard e questo è un dato di fatto. E però ci sono poi ricercatori, analisti, che cercano delle soluzioni a qualcuno, a qualcosa che possa creare diciamo degli shock minori per quanto riguarda i territori, come per esempio
1: hanno trovato qualcosa,
0: il fatto del concimare i campi, no?
1: Sì.
0: Concimare. Di solito ci sono tutte queste cose chimiche ormai da diversi anni, perché ci sono adesso hanno scoperto l'acqua calda, come si dice. Allora, scoprite che utilizzando l'urina, praticamente si potrebbe ottimizzare la situazione per quanto riguarda il concimare i campi in generale.
1: E allora iniziamo a raccoglierla.
0: Certo, non è che raccoglierla, tu ti metti lì e dici: ah, invece che andare in.
1: La prossima volta che arriva qualcuno qui al locale. Scusate, dov'è il bagno?
0: No,
1: in fondo
0: no,
1: a destra, grazie per il contributo.
0: Oppure apriamo il locale in un campo di grano e uno esce e fa, potrebbe essere
1: un'idea. Anche una soluzione, certo.
0: Anche una soluzione quella. Va bene, non sanno, sai che quando fanno i ricercatori le ricerche non si sa mai dove, cioè si sa dove inizia ma non si sa mai dove finiscono. Poi
1: le finiamo io e lei.
0: Esatto, non so se sia un bene o un male, ma va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero, come si usa dire. Buonasera, questa è l'Happy Hour, questa è Radio Number One, c'è anche Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: serbatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Radio Number One è

0: penultimos.
1: Il penultimos. Oh, guarda, io sto scoprendo di lei tutte queste cose che lei.
0: Pensavo, lei, io sto scoppiando.
1: Le perle di saggezza proprio per tutti. Guarda. Io la manderei a fare l'asta con la borsa di pelle di T-Rex, che vorrei capire, vorrei guardare in faccia chi va a comprare.
0: È che è stata battuta all'asta, ma a quanto, boh?
1: Guarda, non lo voglio sapere, perché uno che va a comprare una borsa di pelle di T-Rex, due domande te le vuoi fare, però vabbè, niente, non ci interessa. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose, no, di me non mangiamo niente perché
0: stiamo un po' insieme.
1: Ecco, diciamo che stiamo insieme, che ci viene molto meglio.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Berti, non saprei, però.
0: Arrivederci a domani, dai, che non ho voglia stasera. No,
1: avremmo delle soluzioni. Abbiamo Gandalf, abbiamo delle soluzioni?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Ottima idea, Gandalf, va bene.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
1: Mattini,

Questo gruppo molto litigoso, tipo gli Oasis, no? Tipo i Gallagher che litigavano spesso, perché c'è una lunga lista di ex membri che entravano e uscivano dal gruppo, però fondamentalmente ha fatto diverse produzioni, diversi album, ma decisamente questo è quello che ha funzionato di più. 74-75 era il 1993. Intanto penso a come potrebbero essere le canzoni in italiano. 74-75. Cioè, non è che se può sentire.

0: Williams, questa You Know Me, questa è Radio Number One, buona serata, che c'è questo cielo terso. E ha visto? È arrivato temporale.
1: Ora le dico l'altra massima della serata: dopo la tempesta torna sempre la calma.

0: sa, signor Gabbro, che questo...
1: questo, non quell'altro.
0: Non questo, questo qui. Nel frattempo qualcuno la insulta, non è che la insulta.
1: Strano.
0: Dice che comunque fondamentalmente pizzeria da Gabbro, il problema è suo, perché lei dice ordina la pizza quella 5 e poi arriva quella coi funghi e quindi non è
2: buonasera signor Lucchino, sì, senta, le volevo fare una domanda.
0: Sì, mi dica.
2: Ma dove ha trovato questo ragazzo pieno di saggezza? Cosa mangia la mattina? Pane e saggezza? Un filosofo mi sembra.
1: Sì, allora la mattina si consiglia colazione salata.
0: Bene, perle di saggezza del signor Gabbro. Vabbè, la canzone che ha richiesto stasera non ce la faremo mai. La canzone che ha detto, ho messo il foglio, eccolo qua, la canzone che ha richiesto Ricky.

Miles regalava questo Black Velvet, che poi era l'indicazione per la voce del buon Elvis, appunto il velluto nero, come cantava il buon Elvis al tempo. E ovviamente questa canzone nacque così casualmente durante un viaggio in pullman mentre si viaggiava verso Memphis, nota località che tutti conoscono appunto per Elvis, come si usa dire. E Alana Miles portò questa canzone nel suo primo album, e direi che forse è la canzone di punta poi di quell'album, anche se fu il secondo singolo. Lei canadese, tra l'altro, anche se comunque non sta in campeggio, ma di questo non possiamo.

0: Signor Gabbro, chiudiamo?
1: Cosa ma direi di sì, signor Luchino.
0: Ma anche secondo me, e salutiamo anche il signor Mauro che sta chiudendo anche lui la lavanderia. Salutiamo
1: ciao,
0: tutti
1: ciao
0: coloro
1: tutti
0: che sono stati protagonisti in questa serata. Fate una buona serata, ma come sempre mi raccomando, fate i bravi. Adesso arriva Lilli, state
2: happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti nel nostro piccolo angolo di paradiso, quello di chi ama la musica degli anni 70, 80, 90. Inizia Number One Classics. Dal lunedì al venerdì la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e la serata inizia con Good Times.
1: Number One Classics.

Abbiamo scelto Good Times degli Chic per iniziare anche questa sera con Number One Classics, lo spazio per chi ama il presente ma ricorda benissimo il passato, quello musicale che ci regala una voce italiana che ha regalato davvero tante emozioni. Loredana Bertè con Non sono una signora ci riporta al 1982.

Find Your Way è stato l'album di debutto di Gabriel e Dreams è stato il singolo arrivato al numero uno in molte classifiche. La canzone è entrata anche nella colonna sonora del film Magnolia, quello con Tom Cruise, dove il personaggio di Donny Smith la cantava in continuazione per motivarsi. Dal 1993 Number One Classics ci riporta al 1975 con il gruppo rock degli Ace. Tra i componenti c'era anche Paul Carrack, diventato poi famoso come cantante con i Mike and the Mechanics. Questa è How Long?

0: Ogni sera potete ascoltare Number One Classics in FM, con l'app oppure con il DAB. Io sono Lily, una donna al volante, e il nostro viaggio è continuato con i Flock of Seagulls. Oggi vengono ricordati quasi esclusivamente per la bizzarra acconciatura del loro cantante Mike Score, peraltro ex parrucchiere, ma in realtà nel corso della loro carriera hanno proposto un paio di album davvero pregevoli. Nel 1984 arrivarono in classifica con The More You Live, The More You Love. Noi torniamo tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1980.

Grazie a voi che ogni sera salite a bordo per questo viaggio di 60 minuti con Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90. Nel 1977 Iggy Pop, con la voce di David Bowie nel ritornello e al pianoforte, in The Passenger si riferiva ai suoi lunghi viaggi in treno a Berlino, ma anche in automobile con Bowie, appunto, con cui girò un tour in Nord America e in Europa. Io sono Lilly, una donna al volante, anch'io viaggio ogni sera e in questo percorso mi ritrovo e ritrovo per voi Christopher Cross con il tema di Arthur dal film omonimo. Era il 1981.

La seconda stagione della serie Sky sta per arrivare, North Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883 con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto è il nuovo e conclusivo capitolo di questo viaggio iniziato con Hanno ucciso l'uomo ragno e sarà disponibile dal 9 ottobre, tra l'altro il trailer lo vediamo proprio in questi giorni. Come mai è stato uno dei loro grandissimi successi? State ascoltando Number One Classics e dal 1979 in arrivo anche gli Status Quo. Whatever.

0: Whatever You Want scatta subito quella voglia di ballare. Gli Status Quo fanno sempre questo effetto. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

La musica che ha fatto la storia ogni sera la trovate nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e questa in effetti potrebbe essere una canzone da viaggio. Running Up That Hill di Kate Bush ha vissuto più vite, nel 1985 quando uscì e una seconda vita quando, grazie alla sua presenza nella colonna sonora di Stranger Things 4, è diventata virale sui social e quindi è stata rilanciata. La Average White Band con Pick Up The Pieces ci riporta al 1974.

Buona serata in compagnia di Number One Classics. Come ogni sera, gli anni 70, 80, 90 hanno il potere di ricordarci chi eravamo e dove eravamo. Un album musicale pieno di storie, le nostre.

0: Siamo ai titoli di coda anche per questa sera. Grazie per esserci. Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lilli e vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
0: Tutta la musica che cerchi è

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
0: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist.
0: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.